fai cagare. Questa è che c'è.

ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

0: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
0: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna. Perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
2: GR Mondo E-Tech dell'agenzia di...
3: 20 milioni di bambine e adolescenti di età compresa fra i 12 e i 17 anni in 21 paesi, ovvero quasi uno su 5, sono stati vittime di almeno una forma di sfruttamento e abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nel corso di un solo anno. Lo denuncia un nuovo rapporto dell'UNICEF che unisce testimonianze dirette con una delle più vaste raccolte di dati di indagine disponibili per mettere in guardia da una tendenza purtroppo diffusa, sia online che offline, facilitata appunto dagli strumenti tecnologici. Il rapporto stima che oltre 15 milioni di bambini siano stati esposti a contenuti sessuali indesiderati, che a 9 milioni sia stato chiesto di partecipare a conversazioni o di condividere foto a sfondo sessuale e che 4 milioni di bambini abbiano visto diffuse immagini sessuali che li ritraevano senza il loro consenso. Tuttavia, avverte l'UNICEF, la reale portata del fenomeno è probabilmente molto più ampia a causa della mancata segnalazione da parte dei bambini. In una notte di fine agosto, lo specchio adattivo M4 dell'Extremely Large Telescope a bordo di un trasporto eccezionale ha lasciato la sede di Microgate a Bolzano, dove è stato realizzato. Si tratta di uno dei componenti più avanzati mai realizzati per l'astronomia terrestre. Dopo oltre un anno di test, ha ora raggiunto la sede di ADS International in Brianza, dove affronterà l'ultima fase di validazione prima della spedizione definitiva nel deserto di Atacama in Cile. Con un diametro di 2,5 metri e uno spessore di appena 1,95 mm, lo specchio M4 è costituito da 6 segmenti a forma di petalo. L'Extremely Large Telescope promette di rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo, dallo studio delle prime galassie formatesi dopo il Big Bang alla ricerca di esopianeti simili alla Terra, fino all'analisi delle loro atmosfere per individuare possibili tracce di vita. Sparkle, operatore di servizi internazionali tra i primi nel mondo, e Elasat hanno annunciato la realizzazione del primo collegamento satellitare QuantumSafe tra Grecia e Cipro. Le due aziende hanno infatti attivato una protezione quantistica per un collegamento satellitare attivo che unisce il data center di Sparkle nella zona di Atene con l'infrastruttura di Elasat a Cipro. Si tratta della prima protezione QuantumSafe su una connessione satellitare tra i due paesi. Questa soluzione protegge lungo un percorso di circa 72.000 km i dati sensibili dagli attacchi e dalle minacce legate alla tecnologia quantistica grazie a un sistema di distribuzione delle chiavi crittografiche e alla loro rotazione automatica. Il web browser Microsoft Edge viene usato molto poco e quindi non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del regolamento europeo sui mercati digitali DMA. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, respingendo interamente il ricorso di Opera Norway, che gestisce il browser Opera. Nella sua decisione del 12 febbraio 2024, la Commissione Europea aveva deciso di non designare la Microsoft come gatekeeper, quale controllore dell'accesso per tale servizio. Opera Norway aveva contestato la decisione della Commissione dinanzi alla Corte UE. Il Tribunale ora, respingendo il ricorso, ha confermato la valutazione della Commissione secondo cui Edge non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del DMA.

Thank you.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 6.30. La Russia è tornata a bombardare Kiev dopo tre giorni di tregua diplomatica sulle due capitali, Kiev appunto e Mosca. Per la visita nella capitale ucraina degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, nella notte Mosca ha lanciato droni e missili su Kiev. Al momento vengono segnalati due morti, almeno sette feriti, danni a due edifici residenziali e una serie di incendi alle porte della città. Gli ucraini hanno risposto colpendo con droni la città russa di Saratov. Anche in questo caso ci sarebbero vittime, lo riferiscono le autorità locali. Il viaggio nella regione degli inviati di Washington al momento non ha portato a alcuna svolta, se non a un vago impegno di Mosca a riprendere le trattative dopo le elezioni della Duma e il Parlamento russo tra un paio di settimane. A nulla sarebbe servita la proposta americana di revocare le sanzioni. Fonti russe riferiscono che Putin è convinto che l'Ucraina sia sull'orlo della sconfitta militare.
2: La responsabile esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas, si è detta preoccupata dalla vittoria dell'AfD nelle regionali in Sassonia-Anhalt, pur senza citare direttamente il partito dell'estrema destra tedesca. Kallas ha fatto riferimento alle posizioni filorusse di Alternative for Deutschland, che in queste ore sta cercando di assicurarsi i seggi necessari per governare la regione, dato che nonostante il suo successo sia stato schiacciante non ha ottenuto la maggioranza assoluta a livello nazionale. Ieri il cancelliere tedesco Merz ha parlato di shock per il risultato del voto, ma ha aggiunto di non volersi dimettere.
1: 10 giorni prima del 7 ottobre 2023, il presidente degli Emirati Arabi chiamò Benjamin Netanyahu per avvertirlo di un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Lo scrive la testata israeliana Haaretz, secondo cui però il primo ministro non informò né i capi dei servizi segreti né quello dell'esercito e sostanzialmente non fece niente. Netanyahu ha risposto smentendo di aver mai sentito il presidente degli Emirati in quei giorni. L'esercito israeliano intanto continua a causare morti sia a Gaza, da cui ieri è arrivata notizia di 5 vittime, sia in Libano, dove nell'ultima giornata ne sono state denunciate 11. In entrambi i casi, tra le persone uccise ci sarebbero dei bambini.
2: Nella notte una serie di attacchi degli Houthi ha ferito 73 civili nell'Arabia Saudita sud-occidentale, lo ha comunicato la coalizione guidata da Riyad, alleata del governo yemenita. Gli attacchi hanno preso di mira siti civili ed economici in diverse città saudite. I vertici militari di Riyad hanno promesso ritorsioni contro il gruppo di ribelli filoiraniani.
1: Da ieri sera Emma Bonino è ricoverata a Roma. I problemi respiratori della storica leader radicale si sono aggravati e per questo è stata portata in ospedale. Il suo medico curante ha confermato che Bonino è cosciente, ma fonti sanitarie citate dal Corriere della Sera parlano ancora di condizioni critiche. L'ex ministra ed ex commissaria europea, 78 anni, era stata ricoverata già alla fine dello scorso anno dopo un malore. In quel caso poi era stata dimessa dopo una settimana.
2: È attesa nelle prossime ore, forse già oggi, la decisione del riesame sulla richiesta di scarcerazioni domiciliari avanzata dai legali di Walter Lavitola. Ieri il faccendiere, in dichiarazione spontanea davanti ai magistrati, ha cambiato nuovamente versione, affermando di aver organizzato l'attentato contro Ranucci per proteggere il giornalista da una minaccia israeliana legata ad un'inchiesta di Report. Lavitola ha anche detto di non aver nessun movente politico e voleva solo rifarsi una reputazione grazie all'amicizia con il giornalista. L'obiettivo dei suoi legali è quello di dimostrare che non esiste pericolo di fuga o inquinamento delle prove.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Dottore, questa è la presentazione, così che mettiamo all'inizio per dire che queste sono repliche.
1: Certo, io piede a mollo, mica sono qua a fare le trasmissioni.
0: Lo dica allora che sono repliche.
1: Sono dottore. Repliche, signori, sono repliche.
2: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
3: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Haicon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
1: Look at me. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici. È l'alba del martedì e giù dalle brande è qui. Massimo Berto.
0: Buongiorno, una ribettina. Col sorgere del sole, che ormai è già sorto da un po'.
1: Vabbè, però insomma, siamo entrati a larghe falcate ormai nella bella stagione, anche se. Vabbè. Vabbè, la stagione, diciamo così, ormai siamo pronti per il mare, io già l'ho infreddito qua sotto.
0: Chi era Cocciati? C'è la bella stagione che sta per tornare. Uh-huh. Che cosa è?
1: La bella stagione che sta per tornare, mano a mano.
0: Maramano?
1: A mano a mano.
0: Ah, a mano a mano.
1: Che cantava anche Rino Gaetano.
0: Ah, ecco. Sì.
1: E questa è la mia cultura.
0: Qui se non si finisce con ano non va bene, insomma.
1: Vabbè,
0: ecco.
1: Andiamo invece un po', facciamo un po' di cultura. Forse non tutti sanno che la rubrica che Alfredo Pasquali e Roberto Raspadori ci danno di cultura spicciola da spendere con i vostri amici per farvi più bello, più colto di quello che siete.
0: Allora, se a Bondeno...
1: A Bondeno,
0: perché a Bondeno cos'è? La dignità di essere citato.
1: No, se a Bondeno...
0: Se a Bondeno, al bar.
1: Al bar.
0: Va al bar a Bondeno.
1: Sembrano quelle opere, se a Bondeno, un giorno, un viaggiatore.
0: Ma infatti c'è un fondo culturale.
1: Certo.
0: Al bar di Bondeno si ordina un petassone forte.
1: Io non ci vado a Bondeno, per scelta.
0: Si riceve un bicchierone di birra e vermut con una ciliegina come ornamento.
1: Petassone forte, la ciliegina è quello da forza.
0: Sì. Se si ordina un petassone forte, si riceve. C'è la stessa cosa, si richiede invece a Codigoro.
1: Sì.
0: Si riceve uno sbattaflone, ma senza ciliegina.
1: Ah, ok, bisogna stare attenti, quindi.
4: Giù dalle brande, la riconosci immediatamente e immediatamente cambi canale.
1: Di nuovo in diretta, che è un grande piacere che accolgo il colonnello Panzavolta dei Ris di Parma. Ogni volta mi viene da dire colonnello Ris di Parma dei Panzavolta. Buongiorno colonnello.
5: Buongiorno dottore. La trovo come posso dire, vi trovo un poco confuso.
1: Il mattino io dovrei dormire un po' di più, lo diciamo sinceramente.
5: Voi fate le notti brave.
1: Ma che notti brave? Cioè, faccio l'alba brava. Ma essere qua a quest'ora bisogna comunque svegliarsi presto.
5: Ma dottore, scusate, voi in quale episodio di Mare Fuori comparirete? Sempre nel ruolo di Ciccio Camorra?
1: No, che Ciccio Camorra, non ho mai partecipato a Mare Fuori, mio malgrado, perché poteva essere un bel trampolino di lancio. E comunque non avrei fatto Ciccio Camorra perché, come dire, io per le mie fattezze in genere sono un buono, non sono un cattivo.
5: Allora vogliamo passare al caso di oggi?
1: No, al caso di oggi, Ciccio Camorra.
5: Il caso Bergamelli. Santuzza Bergamelli. Uh-huh. Viene trovata morta.
1: Come sempre, queste cose.
5: Altrimenti, ma che ci stava a fare qua? Morta nel bagno del suo ristorante Facimmo Amuri. Strangolata da una calza a rete. Il marito, Gian Cesare Bergamelli, non porta calze.
1: E questo lo tiene fuori, insomma, siamo sicuri che...
5: Mentre tiene entrambi i calzini ai piedi Vito Mezzini, suo socio.
1: Vabbè, ma se entrambi...
5: Mettiamo le cose a posto. Okay. Ogni cosa nel proprio riquadro.
1: Però era una calza da donna, se ho capito bene.
5: Dottore, voi portate calze a rete.
1: Ma io non porto calze a rete.
5: Che si vede pure che, onestamente, scusate se mi permetto, non vi durano particolarmente perché ci stanno sti ciuffi e pelo che escono dai fuori dalla rete.
1: Io non ho ciuffi e pelo e non ho calze a rete, quindi stiamo parlando di altre gambe.
5: Ad ogni modo la nostra squadra scientifica passa al setaccio il luogo del delitto e accerta, ricordiamo che ci siamo dentro...
1: Il ristorante,
5: che... L'olio Evo spacciato in realtà per olio Evo, è un olio di Sansa.
1: Ai,
5: vergine, ma di Sansa.
1: Di Sansa, non va mica bene, è tutt'altra cosa.
5: E il forno tiene delle macchie di grasso, ai, ormai rinsecchite, che qui bisogna lavorarci per rimuoverle. Per quanto siano...
1: Cioè, sarebbe un'altra cosa però dell'omicidio, cioè, diciamo, per quanto gravi queste inadempienze...
5: Brava, voi mi avete tolto le parole di bocca, perché per quanto siano elementi potenzialmente interessanti...
1: Potenzialmente interessanti, certo.
5: Mancano ancora due dettagli.
1: L'assassino.
5: Dettagli.
1: Il movente.
5: Movente è l'assassino, ma voi mi leggete nel...
1: Anche l'arma del delitto, magari, mi pare di capire.
5: Ma quella la calza.
1: Ah, la calza, è vero, quella c'era.
5: Non vi distraete, state concentrato, dottore.
1: Mi sono fatto prendere dall'enfasi del fatto che indovinavo tutto.
5: Le indagini a 360 gradi, verificate con il goniometro.
1: Certo, bravi.
5: Puntano su un'amica della vittima, tale Mirella Denartis. E questo perché?
1: Perché?
5: Numerosi indizi la collegano con la Bergamelli.
1: Tanto è amica.
5: Usano lo stesso shampoo e lo stesso bagnoschiuma.
1: Ma questo, cioè, allora, se è la stessa boccetta, ok, ma se sono le marche...
5: Ma questo non basta. Frequentano pure lo stesso parrucchiere.
1: Ma questo...
5: E questi ci forniscono un possibile movente.
1: Il movente quale sarebbe?
5: Frequentano carnalmente, e senza saperlo, gli stessi uomini. Gian Cesare, che è pure marito di una, ma amante dell'altra, e il suo socio Vito. Questa era una orgia continua, era un ristorante del peccato, infatti si chiama Facimmo Amori, non a caso.
1: No, infatti.
5: Una perquisizione rivela che la Denartis usa calze a rete.
1: Insomma, molte donne usano calze a rete, non mi sembra un elemento probante.
5: E il cerchio si stringe su di lei, ma... Poi non si trova la calza che fa la coppia con l'arma del delitto.
1: E quindi?
5: Per cui...
1: Tocca di lasciarla.
5: Il PM frena, non si vuole sbilanciare.
1: Sono così nuovi.
5: Ma poi è il Gian Cesare, il marito, che ce la porta, altra calza, dicendo che la Denartis gliel'aveva regalata come pegno d'amore dopo una seratina a Bondage.
1: Una calza da re.
5: Presente pure Vito. E quindi arrestati entrambi. E lei e Vito.
1: Ah, lui invece è il marito?
5: No, pure lui. Così tutti. Si imparano a fare ste porcherie.
1: Esatto, tutti in galera. Mi sembra una bella conclusione.
6: Il centro commerciale Il Brigante di Via del Frullo, nel proporvi la sua gamma di articoli di provenienza ignota e le sue fantastiche offerte con la condizionale, vi invita all'ascolto di Giù dalle Brande.
1: Di nuovo in diretta, e questo è uno degli aspetti, delle parti che io apprezzo di più, perché parliamo di poesia. Voi sapete che è un nostro pallino da sempre, quello di dare spazio al radiofonico, alla poesia, un genere che purtroppo è abbastanza bistrattato, anche se c'è sotto sotto un grande movimento che sta crescendo, di giovani poeti, di poeti affermati. La gente compra libri di poesia e li legge, e quindi noi seguiamo quest'onda e diamo spazio a, come dire, a poesie e artisti di un certo livello. Di chi parliamo oggi? Caro Berto.
5: Queste sono sorprese, dottore, perché la gente compra libri di poesia, li legge, li usa come fermaporta o per avviare il fuoco delle braci,
1: potrebbe
5: per fare la grigliata.
1: Li compra e poi li regala.
5: Oppure legge anche. Per fermare il tavolino che zoppica. No, li legge.
1: Era un po'...
5: E questo è quello che succede alle opere di Riccardo Rocchini, nato a Pordenone, nel 1978.
1: Non è uno di Bologna, Rocchini.
5: 78. Dopo una lunga frequentazione con l'anziana poetessa Rina Passuelli,
1: sì, l'ho già sentita.
5: Vabbè, anziana, per forza.
1: Per forza cosa.
5: Di cui è segretario prima, poi factotum, e si occupava probabilmente anche del giardinino.
1: Sì, si faceva un po' di tutto.
5: E poi confidente ed erede letterario, e a cui dedica la sua prima esperienza letteraria, La Cotica e la Rogna.
1: Fatica, cioè io non so se vorrei che mi dedicassero una cosa che si chiama La Cotica e la Rogna.
5: Allora, il Rocchini poi si mette appunto il proprio, creando il laboratorio dei poeti ecosostenibili,
0: proprio della cantina di casa Passuelli.
1: Accidenti, è rimasto lì, si è insediato lì come una zecca.
0: Assieme a Carlo Maria Goldoni e a Ninfa Bizzini lavora un esperimento di poesia ispirata dalla forza degli elementi naturali, cioè rime spazzate dal vento.
1: Bello, interessante.
0: Elementi naturali.
1: Poi cioè, non so come si traduca letterariamente questo aspetto, ma bello.
0: Con poesie come Riciclare è meglio che trombare, poi musicata anche da Gigio Malossini, che mettono appunto l'accento sulla sostenibilità e sulla coscienza ecologica, ma non solo, anche sui rischi del sesso.
1: Vogliamo leggere? Mi piacerebbe leggere Riciclare meglio che trombare.
0: Adesso oggi no, ne abbiamo un'altra.
1: Peccato.
0: Nel 2023 scrive la sceneggiatura per il biopic Psico Pascoli, o Psico Pascoli, come
1: Psico Pascoli.
0: Psico Pascoli. Una rilettura della poetica del fanciullino filtrata da una sensibilità punk e che è anche andata in onda su Televergato.
1: Televergato, chi l'ha visto in tre. Peccato.
0: Questo successo viene bissato con la raccolta di poesie Basta che respiri, Gli amori del poeta Rocchini.
1: Un'autobiografia poetica.
0: Per Ranna Bianca, editore. E da questa raccolta, Basta che respiri, Gli amori del poeta Rocchini, è tratta la poesia che adesso il dottore ci va a leggere dal titolo Beatrice.
1: Eccoci qua, Beatrice. Sei una mummia, Beatrice. Una volta a letto eri tentatrice. Ora sei così coperta di tessuti che per trovarti serve qualcuno che mi aiuti. Mi chiamavi Cipollino, o mio trottolino. Ora il nostro rapporto è un vero casino. Passi ora a spalmarti di pomata, ad avvolgerti con carta oleata, perché vuoi restare bella. Ma per chi? Perché nascondi le tue rughe? Sei così. Che io ci sia o non ci sia, per te è uguale. Non mi cedi più nemmeno il passo sulle scale. Per me non cucini, non lavi, non stiri. Non mi innaffi nemmeno più i papiri. Per questo sono uscito con Luisanna. Lei è zuccherosa, tutta panna. Per questo nel weekend sto da Pamela. E mi prepara cenetta a lume di candela. E mi coccola e mi lusinga. Mentre tu, Beatrice, sei come una ringa. Tu sei sgodevole, lei è perfetta. E ti lascio nella scatoletta. Oh, però.
0: Ah, hai capito.
1: Tosto.
0: Insomma, è così. Ma, dottore, questo allora questo qui è il poeta filosofo, sì, praticamente, di cui lei è diventato seguace.
1: No.
0: E che diceva, le ha aperto gli occhi sul ruolo della donna.
1: No, non ho mai detto che sono un suo seguace, assolutamente, anzi,
0: è stato proprio un mentore per
1: Ma
0: lei.
1: Figuriamoci.
7: Questo è lo stacco breve di Giuda De Brande, da utilizzare quando c'è poco tempo.
1: Di nuovo in diretta, caro Roberto, il tuo spazio, il tuo momento.
0: Ci siamo, dottore, ci siamo.
1: Cosa facciamo stasera?
0: Non si stupisca, per ore 20 e 37.
1: Che orario un po' bizzarro.
0: Non si stupisca, perché presso l'Accademia dei Precisini.
1: Ah, ok, si spiega tutto.
0: L'Accademia dei Precisini. Sì. Convegno dal titolo Spaccare il secondo, non è spaccare le balle.
1: È vero.
0: Sul preciso, insomma.
1: Preciso.
0: Ma sai, sempre le cose tanto al chilo,
1: no,
0: infatti. Con il presidente Mario Zabeccari, che è stato eletto con il 55,632% dei suffragi,
1: sì,
0: e il sociologo Elsa Borandini. Al termine del convegno, all'incirca alle 22:23,
1: all'incirca
0: 22:23,
1: sì, grosso modo,
0: verranno serviti degli stuzzichini, addirittura due o tre a testa, è un po' da valutare, e calici di bitter, bevanda servita per la prima volta in bicchieri a stelo, è una novità.
1: Bitter. Soprattutto
0: bitter. Alle 23:03 lo sponsor tecnico Bulova regalerà un cronometro a dito ai primi 14 intervenuti.
1: Ma perché 14? Che razza di numeri? Sono 10? O 10 o 20 o 15?
0: Si chiude alle 23:43 esatte, dopo l'esibizione di un gruppo di rottura, i So Quanti.
1: Va bene, una seratona, noi ci saremo sicuramente, magari collegati da remoto. Un caro saluto, ciao a tutti.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti. Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
5: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
6: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
7: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

0: Lega.
1: E buongiorno, buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto del Breakfast Club di Radio Città Fujiko. Partono le dirette al microfono in regia la voce di William Piana per accogliervi assieme e insieme per la prima diretta della giornata odierna al ore 7, 1 minuto e 24 secondi. È martedì 8 settembre, giornata storica e importante. Chissà il governo se ne parlerà di questi contenuti. Intanto noi, sia al Breakfast Club, rassegna stampa, intanto lo ricordiamo, e come importantissima data, lo sviluppo di quello che poi troviamo al giorno d'oggi, assolutamente terrificante, oltre porta un motivo di impegno in più. Allora, www.radiocittafujiko.it per la realtà del DAB e dell'estensione di frequenza con lo streaming, che aggiungo il 333-180-9494 per la comunicazione e la co-conduzione in diretta. È imprevedibile assolutamente questa giornata, avremo uno speciale mood groove con i journeyman protagonisti, questi uomini viaggiatori sul parquet di Radio Città Fujiko. Il martedì procede con gli instabili vaganti e performazioni dalle 8.30, 8.35 fino al termine, al seguito Liberi Dentro, poi rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali e la musica che ci terrà compagnia quest'oggi con il brano del Buongiorno Già Pronto. I quotidiani anche loro sono puntuali, per cui restando imprevedibile, però alcuni punti di riferimento ce li abbiamo. Quello che vi posso dire è che è una giornata bella, poi ci sarà uno stacco e un crollo delle temperature, un calo delle temperature, dai, speriamo che questo cambiamento non sia, come purtroppo spesso capita, con nubifragi e quant'altro. Facciamo gli adebiti scongiuri, non vorrei essere Cassandra, però abbiamo anche tante zanzare, purtroppo, non che mi siano particolarmente fastidiose, ma fastidiose lo sono, a settembre probabilmente sentono il tempo stringere anche loro, per cui si danno da fare. Speriamo che ci diano la possibilità di avere gli esiti a casa, magari sono più puntuali che la sanità, chissà. Brano del buongiorno, Kira Neris, bello questo disco che ho ritrovato, il Kira Neris Team, apre la playlist e con un buon ascolto al Breakfast Club iniziamo la prima colazione in diretta. A tra poco, apriamo la nostra edicola.

0: Arrivò senza chiare direttive per le forze armate italiane di fronte alle forze tedesche che da alleate diventarono immediatamente nemiche. Il re e Savoia fecero un figurone perché scapparono come vili e i vertici militari lasciarono precipitosamente Roma. Le conseguenze: l'esercito, questi ragazzi allo sbando, centinaia di migliaia di soldati furono deportati in Germania, il paese piomba nell'occupazione nazionale nazista e nella guerra civile e inizia un conflitto di resistenza intenso che porterà alla liberazione. Vediamo se i quotidiani odierni affrontano questa data o se ne parlerà. Magari all'interno, sulle prime pagine, ho trovato ben poco. E intanto, a proposito di prime pagine, apriamo la nostra edicola con la lettura delle prime pagine che vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Che poi Badoglio aveva chiesto al Reich una totalità di rinforzi che non si immaginava neanche potessero arrivare. Sono arrivati anche loro, portati, come ben sappiamo, a uno sfascio incredibile e sanguinoso, e chiaramente il Reich non è che vedesse bene questa idea badogliana, e quindi si inizia con un conflitto di resistenza che ci porterà al 25 aprile con la liberazione. Tutt'altro tema che leggiamo dal Corriere della Sera, ma ci sono purtroppo tante realtà che vanno a essere parallele. La storia si dimentica in fretta, dal Corsera. Merz, voto shock, non lascio Bruxelles, una minaccia, bisogna difendersi, così dichiarano dall'Unione Europea. Il Cremlino esulta, vittoria storica, il cancelliere tedesco CDU scossa, ci saranno conseguenze. L'ultradestra lo attacca, un peso per il paese. Adesso questa compiacenza del Cremlino perché hanno vinto dei nazisti, dopo quello che storicamente è successo, dopo anche i percorsi e le parole, i proclami di denazificazione, più che altro portati in maniera importante per quello che è nel conflitto che c'è in Europa. Contraddizioni quindi, o ci sono dichiarazioni così lasciate, strumentalizzate dai quotidiani, oppure bah. L'elettore tipo uomo, 45 anni, non laureato, democrazia al bivio, l'affluenza record, segnale per l'Europa, la giornalista Beyer, le società insicure attratte dai populisti. Affinché la socialdemocrazia, che non è socialdemocrazia, è liberismo assoluto e dimentica lavoratrici, lavoratori, le pensioni, le infrastrutture e quant'altro, la sanità. Vediamo che chiaramente chi non ha gli anticorpi abbraccia questa mortal realtà. La guerra, droni russi su Kiev, gli inviati USA tornano da Trump, ci sono progressi. Poi folla e maxi schermi per il boia di Srebrenica. Belgrado, migliaia ai funerali di Mladic. È la conclusione del Corriere della Sera. Prendiamo la Repubblica. Trionfo AfD, assedio a Merz, dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, la leader Weidel chiede elezioni anticipate. La Germania è uno stato fallito, il cancelliere però dichiara non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione. Il Cremlino esulta, chiaramente anche Repubblica, è un giorno storico. Migranti e sicurezza, la lezione tedesca. Prodi, un evento di portata colossale, Europa in pericolo. E il petrolio che sfiora quota 100, a rischio gli sconti sul diesel. Il Nord contro Salvini, firme per sfiduciarlo, è la conclusione della prima pagina di Repubblica. Se non che a fondo pagina arriva nell'occhiello di approfondimento Emma Bonino, ricoverata d'urgenza. Lasciamo la Repubblica quando sono le 7:12 minuti con Marcos Valle. Arriva lo stacco musicale per la Bronzewood Recording di Gil Peterson. Rientriamo con il Manifesto, il Fatto Quotidiano e il Domani.

bella figura dei Savoia che lasciarono il loro popolo allo sbando abbandonato, scappando, e non furono i soli a scappare. In seguito ci fu chi scappò, poi fu fermato travestito da nazista, intanto che al confine con la Svizzera cercava riparo. A proposito di storicità ed eventi legati all'8 settembre. Dal manifesto procediamo con il titolo principale: zona di interesse, after un saggio dal governo del Land Sassonia-Anhalt, la sovranista rossa Wagenknecht offre il suo appoggio, ma il trempatore Sigmund non esclude il ritorno alle urne per prendersi tutto. Merz dice il risultato devastante, ma conferma la sua linea. L'affermazione dei neonazisti della porta accanto gela Bruxelles ed esalta le destre, con qualche imbarazzo. Il rischio della prima volta, l'editoriale di Marco Bascetta. Sara Wagenknecht celebra il 5,3%, il suo BSB pronto a votare, Sigmund alla terza tornata. Luigi Pantisano, un segnale fatale, colpa delle politiche del governo, parla il co-segretario della Link. Dopo i colloqui, Mosca pensa alla vittoria e Kiev teme l'inverno. Striscia continua, decine di uccisi tra Gaza e Libano nei raid israeliani. E la chiusura del manifesto. Prendiamo allora il Fatto Quotidiano. Ora tremano Meloni, Sanchez e Macron. Dopo Merz, l'onda nera prosciuga conservatori, popolari e moderati. Effetto domino in duo. Il prossimo anno votano Francia, Spagna e Italia. Partiti anti-elite favoriti. E si discute sulla data delle elezioni. Chigi tra timori e silenzi. Fratelli d'Italia minimizza. Tajani in allarme, mentre Salvini esulta. Poi si terrorista, pensate, per Trump. Autistici chiude, Roma resta zitta. Salari fino al 10% in meno, busta paga ammazzata per commercio in company, ma Meloni la ignora. Le conseguenze le vediamo. Kiev, faida delle truffe da Monte Carlo a Bali, bombe, omicidi, servizi segreti e call center. Via Report a primavera, la Vitola, amico di Ranucci, solo per i miei affari. Al che poi l'intervista parla al generale Vannacci, Reggio Calabria sarà la Sassonia dei miei futuristi. Da domani alla Versiliana i 5 giorni della festa del fatto: Albanese, Barbero, Bersani, Buttafuoco, De Carlo, Conte, Carrer, Gratteri, Ranucci e tanti altri ospiti. Concludiamo con il domani. Merz sotto shock, vado avanti. Fratelli d'Italia si intesta le battaglie di AfD, il Cremlino e Musk. Più che altro Musk e più che altro i MAGA, che danno sempre e costantemente alle forze più eversive e di destra forti somme per favorirne le elezioni, eh? Altro che il Cremlino esulta. Parlate di Musk che esulta e di tutti i MAGA che collaborano in maniera importante. Poi parlano di interferenze russe. In Italia la sinistra teme un boom di Vannacci. Flop del cordone anti-neonazi, questo cordone Macron, Merz, Starmer. Ecco cosa ha portato. Rincorrere gli estremisti è un errore rovinoso. Melone vuole che giudici non giudichino, il molestatore di Torino per la cronaca a fondo pagina, e la crisi climatica modifica il Niño, gli effetti devastanti nel 2027. Chiudiamo il domani, stacco musicale con i Part-Time Heroes e poi torniamo tra poco con le ultime due testate per concludere la prima parte del Breakfast Club di lettura delle

la tragica caduta del muro di Berlino. Mi tocca di dar ragione a Andreotti che affermava: amo talmente tanto la Germania che vorrei sempre vederne due. Porta tragiche conseguenze, soprattutto che il motivo della realtà politica che succede a tutto ciò è assolutamente non vicina alle classi lavoratrici, ai pensionati, ai giovani. Cordone sanitario, il resto del carlino. Poi un giorno vi spiegherò anche come nasce questo termine e contro chi nasce. Germania ha un terremoto, ma Merz non si arrende. Sassonia, l'FD vuole governare, il cancelliere resiste, il politologo dice CDU spaccata. Sovranisti europei galvanizzati, occhi sulle penne, Italia, i moderati del centrodestra contro Vannacci. Emma Bonino ricoverata, crisi respiratoria e vigile e lucida, ansia per la storica leader radicale. Lo studio del CNEL con salari più alti, i giovani espatriati ritornerebbero e magari le famiglie arriverebbero anche a fine mese. L'Europa blinda la Groenlandia, Ucraina, Trump dice chiamo Putin, dai fai così. Il boia Mladic è sepolto da eroe, Belgrado folla al funerale, massacrò i civili a Srebrenica, è la conclusione del resto del carlino. Dalle città tra Marzabotto, Fossolo e Museo Cervi, per i luoghi della memoria, fondi ripristinati dopo il taglio. Lasciamo il carlino, concludiamo con il giornale, favola la vitola, bugia raffica per coprire Ranucci, Kranz, pericolo noto da anni. Una mail inchioda il comune, l'indagine sul rogo di Capodanno. Nelle scuole USA il Walker riscrive l'11 settembre, jihadismo sparito. E poi il titolo, fenomeno FD, segreti, nome e idee, dietro il boom degli antisistema. Antisistema, questi sono nazisti, il leader, ora il governo. E la conclusione della lettura delle prime pagine, lasciamo la linea al GR di Popolar Network, rientriamo con un po' di musica e poi subito un Move to Groove dedicato ai Journeyman e avremo in conclusione l'approfondimento di performazioni con la voce di Nicola Pianzola di Instabili Vaganti. A tra poco!

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
4: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30esima edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne, e c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
8: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
9: In Germania l'estrema destra tratta per arrivare al governo della Sassonia-Anhalt dopo la clamorosa vittoria di domenica. All'AfD mancano 3 seggi per la maggioranza assoluta. Il cancelliere Merz si dichiara scioccato dal risultato del voto, ma dice di non volersi dimettere. La Russia torna a bombardare Kiev dopo la tregua di 3 giorni nella capitale ucraina e a Mosca per la visita degli inviati di Trump. Almeno 2 morti e 7 feriti, colpiti con droni e missili, 2 palazzi residenziali. 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 il presidente degli Emirati avvertì Netanyahu di un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Lo dice Haaretz, secondo cui però il primo ministro israeliano non avvertì né l'esercito né i servizi segreti. Il capo del governo di Tel Aviv smentisce. Notte in ospedale per Emma Bonino, ricoverata ieri sera dopo un peggioramento dei suoi problemi respiratori. La leader radicale è arrivata in ambulanza in codice rosso, il più grave, ma è cosciente. In Italia l'estate del 2026 è stata la più calda almeno dal 1950. A poche ore dalla fine di questa ondata di calore, perlomeno a nord, il CNR certifica i record della stagione che sta finendo, battuti quelli del 2023. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. In Germania il partito di estrema destra AfD tratta per arrivare al governo della Sassonia-Anhalt, la regione in cui due giorni fa ha stravinto le elezioni locali. Il successo non è bastato a garantirgli la maggioranza assoluta, ma il candidato alla presidenza Ulrich Siegmund potrebbe comunque riuscire a ottenere l'incarico, segnando il ritorno della destra radicale a posizioni di governo nel paese per la prima volta dai tempi del nazismo. Ieri il capo del governo tedesco, il cancelliere Friedrich Merz, si è detto scioccato e ha ammesso che il suo partito, la CDU, ha subito la peggior sconfitta da decenni, ma ha aggiunto di non volersi dimettere il servizio da Berlino.
10: Dopo il tonfo elettorale della CDU alle amministrative di domenica in Sassonia-Anhalt, a Berlino circolavano ieri con insistenza indiscrezioni sulle possibili dimissioni di Friedrich Merz. Il cancelliere cristiano-democratico viene considerato da molti osservatori politici e anche da alcuni deputati della CDU come uno dei principali responsabili della pesante sconfitta elettorale in una regione che finora veniva considerata come una delle roccaforti storiche del partito. Gli indici di popolarità del cancelliere sono ai minimi storici e a Friedrich Merz viene rifacciato di non essere mai riuscito a conquistare i cuori della gente e nemmeno quelli della CDU. Un politico freddo, arrogante, poco carismatico che proviene dall'alta finanza e che non dispone del fiuto e dell'empatia attribuiti ad esempio ad Angela Merkel e in parte anche a Helmut Kohl. Ad appena un anno e mezzo dal suo insediamento in cancelleria, la poltrona di Friedrich Merz sembra già vacillare. Il partito è diviso fra quelli che difendono il cordone sanitario per isolare l'ultradestra dell'AfD e quelli invece che spingono a favore di un'apertura nei confronti della destra estremista. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
9: Su chi ha votato l'AfD nelle elezioni di domenica e sui motivi della sua vittoria sentiamo Luciana Caglioti, giornalista della Radio Pubblica Tedesca.
11: Gran parte dei voti si pensa che arrivino dalla CDU e soprattutto da chi fino ad ora si era astenuto. Diciamo che l'identikit dell'elettore AfD tipo è uomo tra i 35 e i 59 anni, operaio, impiegato. C'è soprattutto la convinzione da parte degli elettori che Alternative für Deutschland, cioè l'AfD, possa risolvere i problemi quotidiani dei cittadini, dalla sicurezza al caro benzina, all'emigrazione, alla crisi in ambito sanitario. Si è votato per uno Stato federale, per un Land che non può assolutamente intervenire su temi centrali come la politica energetica o la politica estera e non può incidere, diciamo, più di tanto in materie come la sicurezza interna, la distribuzione dei flussi migratori. Quindi all'AfD e a Siegmund, una fetta, diciamo, maggioritaria dell'elettorato della Sassonia-Anhalt attribuisce delle capacità, dei poteri che in realtà l'AfD non ha e non può avere.
9: La Russia torna a bombardare Kiev dopo tre giorni di tregua diplomatica sulla capitale ucraina e su Mosca per la visita nelle due città degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Questa notte l'esercito di Putin ha lanciato droni e missili su Kiev. Al momento vengono segnalati due morti e almeno sette feriti, danni a due edifici residenziali e una serie di incendi alle porte della città. Gli ucraini da parte loro hanno colpito con dei droni la città russa di Saratov. In questo caso le autorità locali parlano di 10 persone ferite. Il viaggio nella regione degli inviati di Washington al momento non ha portato alcuna svolta, se non a un vago impegno di Mosca a riprendere le trattative. Zelensky, in un'intervista ad Axios, ha detto di avere la sensazione che Putin abbia bisogno di Trump e che voglia regalargli una vittoria diplomatica prima delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Secondo l'agenzia Bloomberg, che cita fonti russe, Putin sarebbe disposto a porre fine alla guerra solo alle sue condizioni, e le richieste di Mosca stanno in realtà diventando sempre più rigide. Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali del criminale di guerra Ratko Mladic, morto in carcere all'Aia nei giorni scorsi mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Formalmente non si è trattato di un funerale di Stato, Belgrado era stata diffidata da un simile tributo, ma la cerimonia è stata comunque accompagnata da un picchetto d'onore, mentre sulla bara sono state esposte medaglie e onorificenze, presenti diversi ministri del governo serbo e il figlio del presidente Vučić. Sentiamo Paolo Garatti, giornalista di East Journal.
12: Con la morte di Mladic è tornata alla ribalta una domanda che i Balcani non hanno mai smesso di porsi, cioè quanto può essere lunga la vita di una guerra, quanto può andare avanti la sua eredità quando, come dici tu, la guerra è finita da 30 anni. Questa volontà di rimpolpare una narrazione totalmente distorta e al servizio della classe politica, dei propri interessi, veramente avvelena la coscienza collettiva, e vedere così tanti giovani oggi presenti al funerale è stato veramente uno schiaffo, perché pensavo che ho fiducia che i giovani possano in qualche modo portare avanti la riconciliazione. Vedere così tanti giovanissimi indottrinati con la maglietta di Mladic osannarlo, incensarlo, è stato veramente agghiacciante. Il pubblico era transgenerazionale, c'erano giovanissimi, c'erano veterani, c'erano esponenti della politica. Per queste persone credo che Mladic non sia mai stato in realtà il generale condannato per genocidio, per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, ma è sempre stato l'uomo, anzi non ha mai smesso di essere l'uomo delle uniformi, delle bandiere, delle fotografie, quindi ha continuato a rappresentare una storia totalmente diversa da quella scritta dalle sentenze. Questo tripudio di bandiere, striscioni, slogan ha confermato questo sentore.
9: 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 il presidente degli Emirati Arabi chiamò Benjamin Netanyahu per avvertirlo di un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Lo scrive la testata israeliana Haaretz, secondo cui però il primo ministro non informò né i capi dei servizi segreti né quello dell'esercito e sostanzialmente non fece niente. Netanyahu ha risposto smentendo di aver mai sentito il presidente degli Emirati in quei giorni. L'esercito israeliano intanto continua a causare morti sia a Gaza, da cui ieri è arrivata notizia di 5 vittime, sia in Libano, dove nell'ultima giornata ne sono state denunciate 11. In entrambi i casi tra le persone uccise ci sarebbero dei bambini. E adesso andiamo in Iraq dal nostro inviato Emanuele Valenti, che in questi giorni ci sta raccontando il paese e ci parla in particolare dei rapporti con Iran e Stati Uniti.
13: Lo abbiamo detto molto chiaramente, le armi servono a preservare la nostra sovranità. Quando verrà garantita in altro modo, le potremo anche consegnare. Kadim al-Fartosi, con il suo turbante bianco, è categorico. Ci guarda con il sorriso, ma non lascia spazio ai dubbi. È il portavoce di Kataib Said al-Shuada, una delle principali milizie sciite irachene legate all'Iran. E ci ha risposto così quando gli abbiamo chiesto se rispetteranno l'ordine del governo di disarmare nelle prossime settimane. Inizialmente il termine è stato messo a fine settembre. Il neo primo ministro al-Zaidi è stretto, come tutto il suo paese, tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultimo periodo è andato prima da Trump alla Casa Bianca e poi ha partecipato ai funerali della guida suprema iraniana Khamenei nel loro passaggio iracheno. L'ordine alle milizie di consegnare le armi è stato chiesto dagli americani, che stanno cercando di ridurre l'influenza di Teheran nella regione. In questi mesi le milizie irachene hanno colpito interessi americani dentro e fuori l'Iraq e sono state più volte oggetto di bombardamenti da parte degli Stati Uniti. Facciamo notare a Kadim al-Fartosi che piena sovranità dovrebbe voler dire nessuna interferenza, nemmeno iraniana. Annuisce, certo, condivido, ma fate attenzione, l'Iran è cosa diversa. Usa canali diplomatici e risponde ai nostri bisogni. Ci sono legami storici, geografici, religiosi. Gli iraniani, ci dice, hanno anche dato il sangue per noi. Il sorriso di Kadim al-Fartosi rimane, così come le armi delle milizie filo-iraniane. Linea allo studio.
9: Da ieri sera Emma Bonino è ricoverata a Roma. I problemi respiratori della storica leader radicale si sono aggravati e per questo è stata portata in ospedale. Il suo medico curante ha confermato che Bonino è cosciente, ma fonti sanitarie citate dal Corriere della Sera parlano ancora di condizioni critiche. L'ex ministra ed ex commissaria europea a 78 anni era stata ricoverata già alla fine del 2025 dopo un malore. In quel caso poi era stata dimessa dopo una settimana. È attesa nelle prossime ore, forse già oggi, la decisione del Tribunale del Riesame sulla richiesta di scarcerazione e di arresti domiciliari avanzata dai legali di Walter Lavitola. Ieri il faccendiere, in dichiarazioni spontanee davanti ai magistrati, ha cambiato nuovamente versione, affermando di aver organizzato l'attentato contro Sigfrido Ranucci per proteggere il giornalista da una minaccia israeliana legata a un'inchiesta di Report. Lavitola ha anche detto di non aver nessun movente politico e che voleva rifarsi una reputazione grazie all'amicizia con il giornalista. L'obiettivo dei suoi legali sarebbe quello di dimostrare che non esiste pericolo di fuga o inquinamento delle prove. Sentiamo Mario Di Vito, che sta seguendo l'inchiesta per Il Manifesto.
14: La Vitola spara altissimo, ovviamente, poi diciamo la credibilità del personaggio è nota da almeno un quindicennio, perché di tutta questa vicenda, a mio modo di vedere, la cosa che più stupisce è la credibilità che un importante giornalista d'inchiesta come Ranucci ha dato a un tipo come la Vitola, che insomma già in passato aveva dimostrato di essere capace di dirne tante e mai credibili. Però questo discorso di amicizia, comunque, allo stato attuale delle cose è pacifico. Che Ranucci non sapesse nulla dei piani di Lavitola, anzi a convinzione soprattutto del GIP, oltre che dei PM e l'ordinanza, si parla proprio di un Ranucci manipolato da Lavitola in varie circostanze, quindi vittima di quello che è accaduto.
9: È in corso da ieri sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore delle ferrovie, indetto dai sindacati di base CUB e SGB. La protesta interessa il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, ma per esempio anche Italo e Trenord. Saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Diversi motivi della protesta nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto nazionale. Il primo, la frammentazione dei servizi strategici delle ferrovie in lotti separati da mettere a gara, un passo verso la privatizzazione, denunciano i sindacati. Poi la sicurezza sul lavoro con l'aumento di aggressioni, oltre a una richiesta di riduzione dei carichi di lavoro. L'ondata di calore che sta colpendo l'Italia si avvicina alla conclusione, con un calo delle temperature atteso da domani a partire dal nord. Nel complesso però questa estate è stata la più calda nel nostro paese almeno dal 1950. Sentiamo Lorenzo Arcidiaco, ricercatore dell'Istituto per la Bioeconomia del CNR.
15: Nel 2026 abbiamo registrato una temperatura media su tutto il territorio nazionale superiore, ben superiore a quella registrata nel 2003, che fino adesso era considerata praticamente l'estate più calda in assoluto. Abbiamo avuto i due mesi, si può dire, cardine dell'estate, cioè luglio e agosto, più caldi in assoluto, cioè tra tutti i luglio registrati dal 1950 abbiamo avuto il luglio più caldo, e la stessa cosa vale per il mese di agosto. Gli ultimi 5 anni abbiamo assistito a un'accelerazione ancora più intensa di un aumento delle temperature. Cosa che a mio avviso è ancora più preoccupante è che sono sempre più interessate le aree montane. Per esempio l'arco alpino negli ultimi 5 anni è l'area che ha risentito di più.
9: La mostra del cinema di Venezia, ieri il terzo film italiano in concorso con Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi e Adriano Giannini, l'inviata Barbara Sorrentini.
16: Paolo Strippoli, il terzo regista italiano in concorso, è anche il più giovane. La sua presenza rappresenta il ritorno del cinema di genere. L'Estranea è un thriller psicologico, qui alla mostra un anno dopo La Valle dei Sorrisi. Girato a Bari, in una villa borghese con una famiglia ricca e invidiata da tutti, questi sono i presupposti per una storia piena di colpi di scena, drammatici all'interno di un nucleo familiare tradizionale, con Jasmine Trinca e Adriano Giannini. Rapporti distrutti, quasi senza speranza, e in una spirale di perdita del controllo innescate dalla presenza di una figura apparentemente paranormale, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, che potrebbe sfociare nello psichiatrico. E poi c'è Look Back di Rokazu Koreeda, che ancora una volta, con tenerezza e delicatezza, racconta di due ragazzine delle medie, disegnatrici di manga, legate dal sogno di realizzarsi in questo campo, superando le difficoltà che due giovani donne trovano sul loro percorso.
9: Questo Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Omar Caniello. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.

Stanton Moore, questo disco dal talentuoso batterista All Cooked Out, dal quale stiamo ancora ascoltando il brano Nalgas, disco uscito intorno agli anni 2000 per la Fog City Record, tra acid jazz, funky and soul. Stanton Moore è un journeyman, che è una parola che ha diverse accezioni. Journeyman tutto attaccato, ad esempio, è quell'operaio tuttofare, è quello. Bologna non è esatto, però Bologna si direbbe il ciappinaro, ma non è esatto, è più per portare una vaga idea di quello che ti può riparare la parte idraulica, allo stesso tempo l'impianto elettrico. Se una tapparella non è sistemata esattamente, ci pensa lui, a grande manualità, è specializzato un pochettino in queste immediate riparazioni. Journeyman, questa potrebbe essere una traduzione se la parola journeyman è attaccata. Journeyman staccato è un uomo di viaggio, un uomo abituato a viaggiare. Saranno questi i protagonisti del Mood Groove per l'inizio del nostro parquet sui 103.1, che sarà tra pochissimo. Si dice, quando un giocatore cambia tante squadre di solito non è un buon segno, può essere anche una scelta, comunque una scelta da professionista, può essere a seconda delle necessità della franchigia, allo stesso tempo disponibilità dell'atleta a muoversi. Insomma, ci sono giocatori che hanno veramente cambiato tante casacche e allo stesso tempo hanno portato un contributo importante. Tra i più famosi posso citare, pensate, Bob McAdoo ha cambiato tantissime franchigie, come lo stesso Moses Malone. Potrei parlarvi di questi grandi campioni, ma il journeyman è inteso anche come una seconda linea che può portare un apporto importante, specializzandosi alle necessità di quel momento per il team protagonista e che ha avuto motivo di scelta con questo atleta.

anche definirlo mestierante, specializzato nell'essere un mestierante. Ecco, questo è il journeyman. Il journeyman italiano che a me viene in mente è il mio amico Andrea Cessel, che inizia la carriera in Fortitudo, poi passa a Brindisi, poi va a Brescia, poi Forlì, poi Pavia, Arese, Roma, prova l'esperienza in Grecia nella Rissa, ritorna in Italia ed è a Cantù. Poi arriva a Siena, ma non finisce qui perché ritorna a Roma, poi a Napoli, a Montecatini e poi un po' di serie minori, tornando anche nelle massime serie con il Basket Livorno per concludere la sua carriera a Siena. Penso di aver citato una quindicina di squadre tra Italia e anche con un viaggio in Grecia nella massima serie.

0: quelli, Bob McAdoo era veramente un journeyman, ricordiamo, lui parte come superstar assoluta, MVP della Lega in un periodo dove l'NBA due o tre bravini ne aveva, capocannoniere, inizia un po' a perdersi nell'NBA dei bassi ranghi, riesce a reinventarsi come super cambio lusso nei mitici Lakers dello Showtime. Mi viene molto in mente una similitudine con Ron Harper, grandissimo realizzatore, franchise player dei tempi dei Cleveland Cavaliers, che approda nei Bulls del 3P di Michael Jordan e si reinventa come gregario, soprattutto difensivo, dando un grande apporto uscendo dalla panchina. 90 qua.
1: Franchigia dove Bob McAdoo è assolutamente campione sono i Buffalo Braves, che poi diventeranno i San Diego Clippers e i Los Angeles Clippers. Sapete che Bob McAdoo ha avuto anche una presenza di stagione nei Boston Celtics insieme a Sidney Wicks, ma non ebbero una fortuna, un ritorno come nelle altre squadre. Capita, assolutamente. Va nei Lakers e la musica cambierà, in questo caso partendo dalla panchina. Arriverà in Italia e sarà, secondo me, il più grande. Sto parlando sempre di vero basket, non di altre situazioni, tipo il decadere dello sport cestistico dal 2000-2005 in avanti. Bob McAdoo per me è stato il più grande giocatore che abbia mai calcato un parquet europeo. Ne approfitto per dare il buongiorno a Paolo Onofri, che oggi sarà in co-conduzione da remoto per questo Move to Groove in viaggio con i grandi journeyman. Ron Harper è più vicino alla tematica journeyman, in quanto da grande uomo di franchigia a Cleveland e a Los Angeles nei Clippers, arriva a Chicago e addirittura non solo sarà gregario, per modo di dire poi gregario, perché sarà un fondamentale, ma sempre dietro ovviamente a dei Jordan, a dei Pippen, allo stesso Tony Kukoc. Ma pensate che in tutta questa formazione lui si reinventa anche mettendosi a disposizione come portatore di palla, cioè giocando da point guard. Un atleta incredibile, un giocatore che a me piace ed è veramente piace tantissimo. Grande Ron Harper. Dopo questa introduzione, con un po' di musica e un po' di storicità nell'ambito dei grandi journeyman che conosceremo in maniera più approfondita dopo la pubblicità, con l'inizio ufficiale del Move to Groove di oggi, martedì 8 settembre. A tra poco. Ne approfitto per dare il buongiorno nuovamente a Paolo Onofri e grazie per la disponibilità.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Scuole Roventi. Vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune. Servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna. Perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
5: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Teliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
6: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

fare una piccola introduzione. Intanto per me il journeyman in ambito NBA è l'atleta che usufruiva di una formula di contratto molto particolare. Era un contratto per 10 giorni, solitamente 3 partite, ed è finito contratto breve, 10-day contract. Viene introdotto al termine degli anni 70 e prenderà piede negli anni 80. E per quanto riguarda una durata che legava al giocatore alla franchigia, era a seconda di quale arco temporale fosse più lungo fra i 10 giorni e le 3 partite. Permetteva alle squadre di coprire temporaneamente i buchi nella formazione causati da infortuni improvvisi, senza dover però garantire un salario annuale, oppure anche di poter provare giocatori da altre leghe come la CBA. La squadra poteva firmare lo stesso giocatore per un massimo di 2 contratti da 10 giorni consecutivi nello stesso anno, dopodiché era obbligata a lasciarlo, liberarlo o metterlo sotto contratto per il resto della stagione, giusto? Non è un esempio di journeyman, ma è un esempio di contratto breve per un cestista che ben conosciamo. È opportunità della vita, veniva definito, per diversi giocatori che sono poi riusciti a costruire carriere importanti e sono diventati addirittura, a maggior ragione, idoli per questo, no? In Italia c'era una formula molto particolare di cui ero affascinato, cioè l'americano a gettone, l'americano che sapeva di dover essere tagliato perché per un mese, 15 giorni, l'americano titolare doveva sottoporsi a un intervento oppure aveva un infortunio che lo teneva lontano dal parquet per una durata in cui la franchigia non poteva permettersi di giocare con un americano solo. Ne ricordiamo di americani a gettone molto importanti. Ricordo Bob Wilson per la Fortitudo Bologna, che sostituì John Douglas, fratello di Leon, perché a inizio campionato prese una brutta infezione intestinale. Ad esempio, era l'americano a gettone. Per quanto riguarda un'altra storia particolare, un esempio

0: Decadale. Sono giocatori che si sono fatti una carriera con questo mini contratto. Facevano da ascensore tra CBA e NBA. Molta gente alla fine ha anche sfondato, è riuscita a farsi poi una più che dignitosa carriera NBA. Mi viene in mente uno dei miei più grandi pupilli, John Starks.
1: Playmaker, realizzatore, grande atleta, anche a me piaceva tantissimo John Starks, e in effetti ha vissuto di questi contratti da 10 giorni. È interessante tutto ciò, perché in musica lo possiamo, adesso non so, qualcuno magari mi può dare una mano al 333-180-9494, potrebbe essere la figura del turnista, come viene definito appunto nelle band di grande successo. C'è anche un turnista che viene chiamato un professionista, un journeyman.

Cosa ha un nome che riporta questi contenuti? Il musicista protagonista, che non è Wayne Shorter nel disco Night Dreamer, un capolavoro assoluto che stiamo ascoltando nel brano Armageddon di Wayne Shorter stesso. In una formazione troviamo al contrabbasso Workman, Journeyman, e anche questo lavoratore che cambiava spesso formazione in ambito hard bop al contrabbasso può essere considerato un americano che ha firmato per la durata di due LP, per dire, con Wayne Shorter, oppure per un tour di concerti, pur restando un grandissimo musicista. Alla tromba Lee Morgan, intanto stiamo ascoltando in questo assolo.

mi manca tanto, ma arriva la stagione al Jazz Club di Ferrara, riparte anche il Jazz Live, tanta voglia di jazz da riportare qua in frequenza sui 103.1. Intanto il 17 ci sarà la conferenza stampa di presentazione per la rassegna Angelica, la stagione 2026-2027. Domanda, chiaramente in co-conduzione.

seppur da remoto, ho questa possibilità. Adesso la situazione, paragonandola all'epoca, in cambiamenti, praticamente un altro sport, ma questa figura esiste ancora, una figura che aumentava il fascino dello sport stesso. Trovavi degli americani a gettone che poi piangeva il cuore dover farli andar via, eh? Ma allo stesso tempo anche la figura del journeyman, se è più riconosciuta, se è qualcosa di più presente, oppure è qualcosa che, come tante altre realtà, sono state mandate in cavalleria. Ad esempio, una volta le grandi bandiere facevano decine di stagioni, ah sì, anche più di 10 anni nella stessa franchigia, ma allo stesso tempo avevano una modalità di attenzione da essere riconosciuti come uomini franchigia, no? Adesso vedo che pian piano tanti trasferimenti, tanti cambiamenti, quindi immagino che tutto ciò sia ancora presente. Buongiorno Sabina, buongiorno per quanto riguarda questo apprezzamento, grazie per questo assolo di tromba e grazie per questo rientro a suon di jazz tra i turnisti e i suonatori a gettone. Grazie a te, una buona giornata Sabina. Noi, dopo aver ascoltato Wayne Shorter, a breve lasceremo spazio anche ad Herbie Hancock, giovanissimo Herbie Hancock, con uno dei suoi primi lavori sempre per Blue Note, che è Maiden Voyage. Dal disco omonimo ascoltiamo il brano, e qua il turnista è un altro contrabbassista. E anche qui abbiamo dei musicisti che sono legati a uno strumento particolare, come tra i journeymen. C'è un ruolo particolare? Beh, ne parleremo tra poco. Intanto Herbie Hancock, Maiden Voyage.

John Carter rispetto a Reginald Workman ha poi avuto successo anche come solista più presente, non solo per Blue Note ma anche per collaborazioni. Al sax qua troviamo George Coleman, ecco, probabilmente in questa formazione che vede Tony Williams alla batteria, Freddie Hubbard alla tromba. Freddie Hubbard, altro esempio che può essere un atleta che ha cambiato tante formazioni, tanti stili, per me il più grande sideman di tutti i tempi, ma non è esattamente un journeyman, perché il journeyman non è una star. Freddie Hubbard. Non sto sottovalutando, ci mancherebbe, anzi, grande rispetto, sono motivo di curiosità anche per chi è appassionato sia di musica che di sport, prendere informazioni poi su questi atleti. Ricordo un americano che arrivò alla Virtus, un giocatore veramente molto limitato ma che ebbe le attenzioni del pubblico, Jim Oliver Smith, enorme, un centro di 2,02 metri, quindi non altissimo, ma praticamente un cubo che si muoveva per il campo con grande disponibilità e grande impegno. Ecco, per quanto riguarda l'americano a gettone o il journeyman in Italia, mi immagino un lungo che abbia queste caratteristiche solitamente. Per gli Stati Uniti d'America, i protagonisti del decadale, dei 10 giorni, il contratto a breve termine, in questo caso era un po' più variegata la possibilità di utilizzo, indipendentemente dal ruolo o dal musicista, in questo caso con i parallelismi che stiamo facendo con i dischi Blue Note.

Buongiorno anche all'ascoltatrice o all'ascoltatore che ha scritto via SMS con un'analisi importante su quello che sta succedendo in ambito politico. È un messaggio esteso, lo leggerò domani perché questo è un messaggio che secondo me anche domani avrà dei contenuti assolutamente attinenti all'attualità che purtroppo stiamo vivendo. Intanto grazie per questo motivo di co-conduzione.

ricordo uno dei più grandi journeyman, che tra l'altro era anche un buonissimo giocatore perché esordì in carriera con i Mavericks, e allora disastrati Dallas Mavericks prima anni 90, Jim Jackson. 12 anni di carriera, 15 franchigie cambiate, un po' fumantino, ragazzi, veramente buono come il pane, la palla nel cesto lui la sapeva mettere, ma girava talmente tante squadre perché secondo me non dava molta credibilità, ma il talento era veramente tanto. Ecco, uno che si sarebbe venuto in Europa avrebbe battuto ogni singolo record che c'era da battere.

lo so. Buongiorno Riccardo, buongiorno Marco. C'è anche Tigro lì in compagnia con voi, perché io voglio completare la formazione, non voglio lasciare o trascurare, ci mancherebbe Tigro. Buongiorno, buongiorno a te Riccardo che scrive, manca poco e poi riaprono le scuole. E in questo caso il discorso journeyman c'entra e come? Pensate agli insegnanti, beh direi che hanno motivo di essere in parallelo con il motivo journeyman e come, però per quanto riguarda Marco, che mi pare un pochettino triste vicino a un pacchetto di Kleenex, ma non disperiamo, su dai, lo sappiamo, settembre è un po' triste anche per questo motivo. Non mancherà il mio discorso, che è indirizzato prima di tutto a genitori e insegnanti per la riapertura delle scuole, perché tanto i ragazzi lo sanno benissimo. Ultimo giorno di riposo per Marco, che poi domenica ha finito il cammino degli dèi, però complimenti, veramente impegnativo, allo stesso tempo però suggestivo, bello e di più, quindi beh, mi compiaccio per questa performance e ringrazio questa comunità bellissima del Breakfast Club di Radio Città Fujiko per la condivisione di contenuti, di vita, di quotidianità che diventa unica e speciale. Quindi grazie di cuore Riccardo, una buona giornata a te, una buona giornata a voi.

Con instabili vaganti a breve questa mezz'oretta di Moved Groove dedicata a contratti a breve termine a proposito di scuola, di precari, di insegnanti. Journeyman ci sono in ogni spazio e in ogni situazione nel lavoro, con questa professionalità importante ma allo stesso tempo purtroppo delle volte sottovalutata, con gli americani a gettone, con il cambio di maglia tra le diverse franchigie e con i grandi campioni al Moved Groove. E io ringrazio Paolo Onofri per la co-conduzione da remoto, voi per aver portato contributi e piacevoli divagazioni, perché diventano motivo di suggestione nel continuare il nostro dialogo che pare così lontano, ma è così vicino. E alle 8:27 minuti, dopo questa bella lirica, vado a concludere il Moved Groove di oggi, lancio la pubblicità e poi con Nicola Pianzola di Instabili Vaganti la parte settembrina, e non solo mi pare, di performazioni. A tra poco!

0: mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
7: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: È Last Minute di oggi con Instabili Vaganti per Performazioni 2026. Ieri, tenuta la conferenza stampa dove ha presenziato Sergio Fanti, l'ho sentito al termine della conferenza. Io ero in rassegna, quindi non potevo purtroppo essere presente, ma lo sono ora insieme a Nicola di Instabili Vaganti, e mi ha detto: oh, Nicola è proprio bravo, eh. Buongiorno Nicola, hai ricevuto dei complimenti dalla redazione.
2: Buongiorno.
1: Di Radio Città Fujiko. Hai capito?
2: Fa sempre piacere ricevere complimenti. Buongiorno a tutti e tutti gli ascoltatori.
1: Intanto grazie per la disponibilità e riportare questi contenuti anche in diretta radiofonica con un Last Minute che vede Performazioni 2026 a Bologna. La diversità va in scena. È un Last Minute perché inizierà dal 9, quindi domani al 13 settembre. Poi parleremo anche di altri appuntamenti. Il festival che porta in città prime nazionali, teatro, danza, performance, installazioni con protagonisti della scena contemporanea italiana e internazionale. Mi collego al Move to Groove precedente, così tanto per divagare, ma sempre in maniera attinente a tutto ciò. Ho parlato della figura del journeyman, cioè del viaggiatore, d'utilità, disponibilità, capacità di essere presente in diverse situazioni, anche per breve tempo, però portare un contributo fondamentale. In ambito di danza, in queste compagnie, esiste la figura del journeyman, cioè del, diciamo così, atleta che può coprire diversi ruoli, che può essere presente in diverse situazioni, che non è esattamente il jolly, però ha una capacità di essere presente nella maniera più disponibile ed utile possibile e anche in diverse situazioni. Ti chiedo, scusa questo inizio atipico, Nicola.
2: Beh, è un instabile vagante, cioè hai descritto il nostro carattere in poche parole.
1: senza volere, non ho divagato più di tanto perché stiamo parlando di instabili vaganti che sono journeyman di grande passione per quanto riguarda questo aspetto, che possiamo collegare anche alla rubrica precedente. Ma arriviamo a questo contenuto. Performazioni 2026, l'abbiamo già conosciuto al termine della stagione precedente, procede al termine dell'estate, quasi autunno, da domani al 13 settembre, con delle sedi di performance, dei palcoscenici, ho letto, veramente interessanti. Allora Nicola, come si comincia?
2: Ma questa 15ª edizione, che per noi è un traguardo, con la direzione artistica di Anna Donadorno, inizia appunto nel segno dell'internazionalità, perché abbiamo il piacere di ospitare con una prima nazionale lo studio Wachowicz-Fret del Grotowski Institute di Wrocław in Polonia, con cui noi abbiamo un lungo rapporto di collaborazione, con lo spettacolo The Border, che è una performance davvero interessante perché proprio nel segno della diversità, che è il tema di quest'anno, parla di Antonina Romanova, che è un'artista non binary che ha deciso durante la guerra in Ucraina, essendo l'Ucraina, di schierarsi al fronte. E proprio Antonina Romanova doveva essere al centro di questo spettacolo, ma poiché impegnata al fronte, la performer Monica Wachowicz partirà dai suoi testi, dai suoi video documentari per raccontare questa figura molto particolare della scena contemporanea polacca. Quindi il 9 settembre 20:30 al laboratorio San Filippo Neri, apriamo col Grotowski Institute di Wrocław. Proseguiamo il 10 settembre spostandoci in un altro spazio, Ateliersi, quest'anno è il primo anno che collaboriamo con Ateliersi ed è diventato uno degli spazi di questo secondo atto del programma di performazioni a Bologna, e qui abbiamo il premio UBU Davide Iodice, che porta il suo lavoro Rosaria. Rosaria fa parte di una trilogia degli esclusi, quindi anche qui, sempre per restare fedeli al tema Beauty and Diversity, racconta la storia di una senza fissa dimora con problemi di alcolismo, e quindi dà voce appunto agli esclusi attraverso una drammaturgia originale e attraverso il teatro. Davide Iodice, tra l'altro, chiuderà il festival del 13 settembre all'Oratorio San Filippo Neri con un laboratorio, con un workshop, Enciclopedia delle Emozioni, a partire dalle 10 di mattina, che è aperto a tutti. Questo ci ricollega all'origine di Performazioni, che nasceva come un International Workshop Festival e quindi dava la possibilità al pubblico e agli appassionati di conoscere il lavoro dei maestri della scena contemporanea invitati al festival. Quindi una doppia occasione, un tuffo nel lavoro di Davide Iodice, che è un regista interessantissimo di questo periodo, con i suoi lavori sono stati premiati anche alla Biennale di Venezia, e quindi una doppia occasione per conoscere il suo lavoro. L'11 settembre si ritorna in Oratorio San Filippo Neri, sempre 20:30, e noi Instabili Vaganti portiamo una nuova versione di Made in Ilva, che è stato un po' il nostro cavallo di battaglia in questi 15 anni, una versione con una spazializzazione sonora in 7.1 e un video mapping site specific pensato appositamente per gli spazi del Laboratorio San Filippo Neri. Ormai sono 8 anni che collaboriamo con il festival, quindi lo sentiamo come una casa, e molti dei lavori del festival nascono proprio appositamente pensati per gli spazi dell'oratorio. Ma l'11 settembre succedono tante cose. In realtà ad Ateliersi, a partire dalle 15, ci sarà il workshop di Sofiane Chalal, coreografo franco-algerino, anche lui pluripremiato, con il workshop Ogni corpo è una storia. E inizierà un progetto speciale al Museo Civico Medievale. Alle 4 c'è un incontro inaugurale a cura di Adele Tomarchio, una storica dell'arte, e poi dalle 16:30 partiranno le repliche di Dante Listening Room, che è un progetto speciale, un'installazione immersiva sonora in cuffia, che dà la possibilità allo spettatore di immergersi nell'opera musicale Dante Beyond Borders, che è la colonna sonora originale di una web serie che abbiamo creato durante il Covid, che si chiama Video Dante, collaborando con artisti da India, Indonesia e Cile. Quindi tutte queste sonorità sono state rielaborate dal compositore, il musicista Riccardo Nanni, e le stanze del Museo Civico Medievale vengono trasformate in stanze d'ascolto, quindi dove lo spettatore potrà liberamente attraversare, certo, fruire delle opere con questa opera in cuffia, con repliche anche il 12 e 13 settembre a partire dalle 11 di mattina fino alle 5 di pomeriggio, perché è aperto, ogni replica è dedicata a 12 spettatori in cuffia.
1: Giustamente è una cosa più circoscritta, ecco.
2: Esatto.
1: Chiedevo scusa se ti interrompo, sì, intanto un po' di logistica in ambito di fruizione di tutto il programma. Ricordiamo anche il link dove consultare l'ordine di questi appuntamenti, Nicola.
2: Sì, allora, intanto noi continuiamo e chiudiamo anche il 12 settembre con lo spettacolo di Sofiane Chalal, Big, all'Oratorio San Filippo Neri, e 12 e 13 settembre a Ateliersi con la compagnia Blue 5, lo spettacolo Dance Cirque, che fonde Dante Circo Contemporaneo. Su panicarte.com si possono trovare tutte le informazioni, okay, e anche la possibilità di preacquistare il biglietto o prenotare il proprio posto, dato che alcuni degli eventi, come giustamente ricordavi, sono dedicati a un numero determinato di spettatori, e quindi è sempre consigliata la prenotazione.
1: E per quanto riguarda questa specificità, vedo che c'è un avvicinamento in questo caso rispetto alla parte precedente, che era più dislocata. Ecco, qua Ateliersi, l'Oratorio San Filippo Neri, il Museo Civico Medievale, sede meravigliosa tra l'altro, c'è più un'attenzione al centro in questo caso, Nicola.
2: Esatto, il festival ha quest'anima che collega il territorio, sì, dell'Appennino, e abbiamo abbracciato questo, è stato un vasto territorio che andava da San Benedetto Val di Sambra a Guiglia, quindi unendo anche due province, due territori diversi, Bologna e Modena, per poi concentrarsi in questo caso nel secondo atto nel centro storico della città.
1: E per quanto riguarda quello che è stato molto periferico, oltre, perché so che viaggiate molto, ci siamo salutati la scorsa conversazione che voi eravate impegnati lontano dalla nostra città, mi puoi raccontare un po', perché sono curioso anche personalmente?
2: Eh sì, per tornare al Journeyman, noi siamo appena tornati
1: non so
2: da un com'è, tour in Asia.
1: Ma mi siete venuti in mente.
2: Sì, sì, noi siamo appena tornati da un tour in Asia che ha portato il nostro lavoro Confini, Borders, al Georgetown Festival di Penang in Malesia. Georgetown è una città molto interessante, che fonde veramente etnie, è una città multiculturale, passi in un attimo attraversando i quartieri, passi dall'India alla Cina, è veramente straordinaria, e siamo riusciti a presentare il lavoro con performer malesi della Thailandia che hanno lavorato con noi una settimana, e poi abbiamo presentato nel parco pubblico principale della città lo spettacolo. Quindi è stato molto bello il momento di incontro col pubblico, e poi una tappa anche a Singapore di sviluppo di questo progetto che aprirà poi a produzioni future.
1: Certo, di cui magari parleremo di progetti futuri, perché da veri journeyman non state mai fermi, quindi...
2: Ah no, sai che mi piace sempre parlare di progetti, siamo proiettati nel futuro, nello spazio e nel tempo.
1: Mi concedi un attimo di stacco musicale, posso rubarti 3 minuti, poi torniamo in diretta, perché avrei altri motivi di approfondimento, tipo una sede speciale, perché sì, si viaggia, ma c'è anche una sede speciale di cui con Nicola vorrei parlare. Se puoi rimanere un po' con noi mi farebbe molto piacere, e grazie per la disponibilità.
2: A prestissimo.
1: A tra poco.

0: Ecco, ad esempio, mi è venuto in mente chi ha la passione per l'abbigliamento e mette a posto l'armadio e trova un capo d'abbigliamento che aveva dimenticato e dice: ma guarda un po' come mi sta bene questo vestito. Allo stesso modo per questo disco, che casualmente ho ritrovato, era anche fuori posto nel mobilone dei CD, Kira Neris, questo lavoro di progetto soul elettronica, dove stiamo ascoltando il brano che dà il titolo a tutto l'LP, Open Doors, e del resto a porte aperte. Ed è più lo ascolto e più l'ho già proposto dopo il brano del buongiorno, propongo anche questo brano quasi a conclusione, perché me lo dico da solo: ma pensa a te che bel disco che ho ritrovato, ma dove si era nascosto? Siamo con Nicola Pianzola, che insieme a Anna Dora Adorno per Instabili Vaganti con Radio Città Fugico per Performazioni 2026 a Bologna, la diversità va in scena, dopo aver dato approfondimento a quello che è successo sul nostro Appennino in sedi veramente molto suggestive, altrettanto di rientro verso il centro della nostra città. Si parla di Oratorio San Filippo Neri, l'Atelier C e il Museo Civico Medioevale. Insomma, diciamo che questi journeyman dell'arte hanno anche la capacità di prendere posizione in sedi importanti per diffondere e amplificare questi contenuti, che hanno coraggio, ispirazione, arte, impegno sociale, estetica e tanta passione. Nicola, ci sei o ti ho annoiato con tutte ste parole?
1: Ci sono.
0: Ok, meno male. Detto questo, volevamo, a proposito di sedi, anche sottolineare questa sede che avete costruito e portato per dare a Instabili Vaganti anche un punto fisso. Ce ne puoi parlare?
1: Guarda, sono qui davanti in questo momento.
0: Ah, okay,
1: osservo,
0: quindi
1: questa cupola bianca immersa nel paesaggio dell'Appennino, The Globe Performing Space, è una cupola geodetica su una pedanona in legno che abbiamo proprio costruito nel terreno sostanzialmente di casa, quindi trasformando un po' in casa d'artista, ed è diventata chiaramente sede privilegiata della prima parte del festival in Appennino. Chiaramente nasceva come un progetto di anfiteatro ecodigitale e come sede estiva della compagnia. In questo momento è diventata l'unica sede della compagnia, non avendo più lo spazio a Bologna, che, come sai, sì, è stato tolto all'improvviso 2 anni fa.
0: Però non siete stati con le mani... Esatto.
1: Avete avuto... infatti. Questo è un baluardo di resilienza, il Globe, è veramente uno spazio che nasce, sì, come un atto di resistenza e resilienza. E abbiamo visto che è uno spazio che piace tantissimo al pubblico, perché oltre, come stavi dicendo, a vedere dei lavori di qualità, abbiamo portato qui durante l'estate anche eccellenze del territorio bolognese, l'esperienza di arrivare fino in questo luogo e fruire uno spettacolo in questo contesto, un'esperienza unica che ci ha dato molta soddisfazione, quindi tirando pubblico da Bologna, ma allo stesso tempo andando a sorprendere gli abitanti, i nostri vicini, sì, diciamo di vallata, che vivono questa esperienza unica, possono uscire di casa vestiti bene, lasciando il lavoro, diciamo, agreste e bucolico, per andare a teatro, facendo due passi
0: merito,
1: fuori da.
0: Grande merito questo di attenzione, diffusione, amplificazione di questi preziosi contenuti. Performazioni 2026, per una programmazione si può dire, ai noi ormai, di fine estate, da domani fino al 13 settembre, dall'Oratorio San Filippo Neri, Atelier C e il Museo Civico Medioevale. Porta in città prime nazionali, teatro, danza, performance, installazioni con protagonisti della scena contemporanea italiana e internazionale. Ti chiederei, prima di congedarci, come si comincia, di ribadirlo per quello che sarà nell'immediato, cioè domani sera, Nicola.
1: Vi aspettiamo domani sera 20:30 nei meravigliosi spazi dell'Oratorio San Filippo Neri, con il primo appuntamento che apre il festival, un appuntamento internazionale col Grotowski Institute di Wrocław e lo spettacolo The Border. Andiamo subito nel segno della diversità e delle tematiche sociali che stiamo affrontando.
0: Certo, una grande attenzione per l'attualità e in impegno. comunicazione@instabilibaganti.com, ma anche per eventuali contatti, posso dirlo, o sono stato indiscreto?
1: Sì, no. Sì, basta andare sul sito di panicarte.com e trovate tutte le informazioni.
0: E ribadiamo anche questo link per poter comodamente consultare il programma di performazioni. Io ti ringrazio tantissimo, è sempre un piacere fare conversazione con Instabili Vaganti. Saluta tanto Anna Dora e poi avremo modo di continuare a fare queste nostre chiacchierate con Radio Città Fujiko, il Breakfast Club. Grazie di cuore.
1: Anche per noi è sempre un piacere condividere questa colazione insieme. Un abbraccio, vediamo. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao.

Comunque ribadisco, poi quando l'età avanza si ripetono le cose. Kieran Harris è un bel disco, ricorda molto anche 07.

Io vi saluto e vi ringrazio, vi auguro un buon ascolto e un buon martedì. Grazie per aver condiviso il Breakfast Club di Radio Città Fujiko e vi do appuntamento a domani con il Voltiamo Pagina con Silvia Albertazzi, Stefano Calanchi, libreria Ubic, e al 333-180-9494 la possibilità di arricchire la vostra e la nostra biblioteca. A seguire Liberi Dentro, dopodiché la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, e poi la musica e il palinsesto che ufficialmente inizierà da lunedì prossimo su Radio Città Fujiko. Con un caloroso abbraccio vi do appuntamento a domani. Buon martedì, ciao a tutte, ciao a tutti, dal vostro William Pia.

0: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
0: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
4: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gen Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
5: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
0: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: carcere e città.
1: Bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro e Duradi TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia. Alla conduzione ci sono io, Antonella Cortese, insieme a me c'è Ilaria Cecchinato. Ciao Ilaria.
2: Ciao Antonella e benvenute e benvenuti a tutti a Liberi Dentro.
1: Oggi è il giorno del martedì della Dozza, la rubrica che dedichiamo agli scritti delle persone ristrette che ci provengono dalle redazioni di Ne vale la pena, che è una redazione del carcere della Dozza, o anche da altre redazioni un po' più distanti da noi. Gli studi universitari come forma di resistenza, di Alex Frongia.
2: C'è un'idea meravigliosa e decisamente romantica che fluttua nella testa di chi sta fuori. L'università come il tempo degli aperitivi, delle tesi rilegate in finto cuoio e delle crisi esistenziali consumate nei caffè del centro. Poi c'è la mia versione. Un lunghissimo, entusiasmante, per nulla logorante viaggio che, subito dopo la maturità, mi ha visto trasferito direttamente dal carcere di Bologna a quello di Modena. Non esattamente un cambio di facoltà per motivi di studio, diciamo, piuttosto un cambio di cella forzato. Provateci voi a dare un senso alla parola pedagogia generale sociale, quando intorno a voi la socialità è ridotta ai minimi termini e la pedagogia sembra un lusso per anime candide. Studiare in questo contesto è un esercizio di puro equilibrismo mentale. In cella siamo in quattro. Uno spazio stretto, condiviso, dove la convivenza quotidiana segue i suoi ritmi e dove mettersi a preparare esami universitari è semplicemente impossibile. Come se non bastasse, sono l'unico iscritto all'università di tutto il padiglione. A differenza di quanto accade in altri istituti, dove i detenuti studenti vengono visti quasi come degli inutili privilegiati che passano il tempo a giocare dietro lo schermo di un computer, qui la realtà ha tutto un altro sapore. Nessun privilegio, nessuna scorciatoia. Il mio intero universo accademico si deve ridurre a una piccola saletta fuori dalla cella, incastrata strategicamente tra l'ufficio comando e la cucina. Quattro mura spoglie che contengono esclusivamente un tavolo e due sedie. Niente di più, niente di meno. Eppure, ironia della sorte, quel posto per me è diventato speciale. Una terra di nessuno, sospesa tra i rumori dei piatti, l'odore del cibo e i passi pesanti della burocrazia dell'istituto. È lì dentro che ho assaggiato il sapore del mio primo esame. Un sapore fatto di incertezza assoluta, quasi accecante. Quando studi completamente da solo, senza la possibilità di confrontarti con nessuno, non hai un metro di giudizio. Non puoi girarti verso un compagno di corso a chiedere: ma tu, questa parte, l'hai capita? Sei tu, il libro e il vuoto. Ti interroghi da solo, ti rispondi da solo, sperando che la tua mente non ti stia ingannando e che quel briciolo di preparazione basti a colmare la distanza con il mondo esterno. In certi giorni, aprire un manuale di 500 pagine su quel tavolo nudo sembrava una barzelletta di cattivo gusto. Qui lo studio smette di essere un passatempo o un passaporto per stare al PC. Diventa un'unica arma a disposizione, una forma di resistenza silenziosa, ostinata, quasi sfacciata. Seduto su una di quelle due sedie, ogni pagina letta era un centimetro di muro abbattuto, ogni concetto capito era un giorno di libertà mentale che nessuno poteva sequestrarmi. Ma la resistenza, si sa, non si fa da soli. Ed è qui che il sarcasmo deve per forza lasciare il posto a qualcosa di più pulito. Se ho potuto avere quei libri da appoggiare su quel tavolo, se ho potuto consumare le pagine di pedagogia invece di subire passivamente il tempo, lo devo a chi, fuori, ha deciso che valeva la pena scommettere su di me. A quelle persone che hanno messo mano al portafoglio per comprarmi testi, che hanno creduto che la mia mente meritasse un'evasione quotidiana attraverso la conoscenza. Grazie. Non avete semplicemente comprato dei libri, avete finanziato la mia libertà. E allora arriviamo a oggi. Arriviamo a quel momento in cui la sofferenza decide che ha taciuto abbastanza e lascia spazio a una gioia che quasi non riconosco. Pedagogia generale e sociale, 30 lode. Sì, avete letto bene. Quel pezzo di carta virtuale dice che ce l'ho fatta e con il massimo dei voti. Guardare quel risultato significa guardare Modena, Bologna, le sbarre, l'ansia del primo esame in totale solitudine e tutta la fatica degli ultimi mesi e vederli improvvisamente rimpicciolire. Quel 30 lode è la dimostrazione che le mura possono contenere un corpo, ma che una saletta tra l'ufficio comando e la cucina, con solo un tavolo e due sedie, può trasformarsi nel più grande palcoscenico del mondo se la mente decide di correre. Oggi si festeggia, anche se dentro. perché oggi la lode più grande è essere rimasti umani.
1: Questa lettera che hai letto, Ilaria, è particolarmente toccante perché descrive esattamente lo stato d'animo e il luogo in cui Alex ha potuto portare avanti i suoi studi universitari e ci restituisce l'importanza di avere proprio questo spazio mentale per poter affrontare lo studio universitario che, come lui ci ha spiegato molto bene, non è neanche una cosa facile. Ha avuto un grande successo, ha avuto per fortuna un grande ritorno e noi per questo motivo siamo contenti e incitiamo tutte le persone che in qualche modo possono accedere agli studi universitari di farlo, perché è un modo per approfondire degli aspetti culturali che magari vi stanno a cuore, ma soprattutto è un modo per lasciare quelle mura, andare oltre e affacciarsi anche al futuro. È un po' questo quello che succede alle persone che fanno questo percorso, tant'è Ilaria che c'è anche la storia di una persona che si chiama Monaco, Joe Anderson Monaco, che si è laureato alla Federico II in scienze gastronomiche mediterranee con 109 su 110.
2: Sì, esatto, questa è una notizia che leggiamo in diverse testate giornalistiche perché ha un valore simbolico, un po' come ci ha raccontato Alex Frongia, ovvero non è tanto riuscire a ottenere la laurea con buonissimi, ottimi voti come nel caso anche di Joe Anderson Monaco che è riuscito a ottenere 109 su 110, ma sono storie che raccontano proprio il valore del diritto allo studio anche per le persone detenute e anche l'importanza della relazione tra i poli universitari e gli istituti carcerari, proprio nell'ottica di andare incontro a quello che è l'articolo 27 della nostra Costituzione, ovvero rendere la pena

0: aspetto che lo studio dona, e l'abbiamo già ricordato più volte, ovvero la possibilità di un'emancipazione proprio del pensiero, la possibilità di guardare il mondo con un occhio critico, prendere delle posizioni e ovviamente costituirsi come persone. Ma oltre agli studi universitari, o meglio, prima di arrivare agli studi universitari, è necessario anche fare un percorso di scuola superiore. All'interno del carcere della Dozza questo è possibile e ci sono diversi insegnanti che si occupano ovviamente delle varie materie. Vi riproponiamo quindi un'intervista fatta da Alessandro Masella a Gaia Roncarelli, che insegna proprio nella scuola superiore al carcere della Dozza e ci racconta che cosa significa, quali sono le difficoltà e come si vive all'interno della classe. Devi riuscire a fare quel che puoi con quello che hai. Questo è importante dirlo perché al di là della strumentazione che a volte è presente, a volte meno presente, devi riuscire a trasmettere dei messaggi non solo contenutistici ma anche educativi a delle persone e devi ingegnarti a farlo. Per esempio, per regolamento, una cosa che ci tengo a dire perché effettivamente l'ho scoperta anch'io entrando in carcere, per la prima volta, i detenuti non possono possedere libri con la copertina rigida e quindi devi trovare dei modi per dargli i materiali, diciamo che più delle volte fai delle fotocopie, quindi distribuisci tu dei materiali volta per volta. Questo è già diverso rispetto ad avere un libro in mano, e quindi è chiaro che devi un po' riorganizzare la didattica da questo punto di vista. Detto questo, la lezione avviene come quelle fuori: abbiamo la lavagna, loro ascoltano, un po' prendono appunti, un po' forse non sempre, però sicuramente ascoltano moltissimo. Ecco una cosa che ho notato, per esempio, loro hanno una grandissima memoria. In realtà sono proprio, si ricordano molto bene quello che gli dici, quindi c'è chi magari sembra non ascoltare meno, invece poi ha colto delle cose che hai detto a lezione e se le ricorda perfettamente, anche se tu non gli hai visto prendere mai un appunto. Quindi questo mi ha molto colpito perché lavorando anche nelle scuole con i ragazzi fuori, se non li vedo scrivere, spesso ho visto che non sempre ci si ricorda quello che ho detto, invece loro sono da questo punto di vista molto attenti.
1: Ci sarebbe, come dicevamo prima, un gran bisogno di rendere più possibili dei confronti tra maschi, cioè tra uomini, donne, altri generi, in modo tale da essere più abituati a confrontarsi con l'altro sesso e gli altri sessi, quindi perché altrimenti una lunga distanza fisica e anche emotiva conduce a un isolamento emotivo.
0: Esatto. Penso proprio al fatto che mi viene in mente un'occasione in cui in classe, nella sezione maschile, stavamo parlando del senso dell'attesa. Dovevano scrivere un tema che parlava proprio dell'attesa, e il carcere è il luogo dell'attesa proprio per antonomasia. Quanto l'attesa incida sulla persona e anche sui sentimenti. E loro hanno tirato fuori delle riflessioni estremamente interessanti. Proprio hanno parlato del fatto che l'attesa, anche nelle relazioni con gli altri, soprattutto nelle relazioni con le persone da loro amate, soprattutto nelle relazioni con il partner che magari è fuori, attende. L'attesa, loro dicono, è vero che alimenta il desiderio, ma fino a un certo punto. Poi c'è un'attesa talmente lunga che rischia di ucciderlo, e non solo di uccidere il desiderio di chi è fuori, ma anche rischia di anestetizzare le loro emozioni. Un mio studente ha usato questa frase che mi ha molto colpito e mi ha detto: "Prof, io ho paura di non sentire più niente." Perché quando aspetti per molto tempo, quando sei chiuso per molto tempo e devi aspettare per molto tempo relazioni che ancora non puoi vivere, per resistere probabilmente tendi anche a anestetizzarti, e quindi il tema del viversi l'emozione è davvero centrale per loro, per il loro benessere anche psicologico.

0: fisico. Quindi sì, è vero, abbiamo parlato anche di questo.
1: So, come mi hai raccontato prima, che spesso cambiano gli insegnanti per le sezioni scolastiche in carcere. Quindi, come vivono questa dinamica dell'assenza di continuità?
0: Allora, purtroppo come gli studenti delle scuole diurne, quindi esterne al carcere, soffrono di questa condizione di continuo turnover, questo accade anche in carcere, con una, tra virgolette, aggravante in più. Sicuramente l'aggravante che vivono i detenuti, gli studenti detenuti, è un'altra, anche questa è emersa in una delle nostre belle lezioni partecipate. Ed è il tema della paura, quello che un po' raccontavo prima. Loro un po' scherzando, ma neanche troppo, mi hanno detto che loro sono abituati che quando un docente che non è mai stato in carcere, non ha mai insegnato prima in carcere, entra in classe a stare con loro, all'inizio è molto spaventato e loro questa paura la vedono, non solo la percepiscono perché sono sensibili, ma la vedono fisicamente, quindi c'era quello che mi diceva: sì, c'è chi si tiene addosso tutti i suoi averi, molto, li controlla molto bene, c'è quello che magari un po' balbetta perché è spaventato, se sono donne arrivano molto coperte per una difesa che posso capire, comprensibile, e qui torno anche al pregiudizio che io stessa avevo quando ho iniziato a lavorare alla Dozza all'inizio di quest'anno. E poi mano a mano che li si conosce, ci si conosce meglio, tanti pregiudizi cadono, ci si affeziona, per questo è importante dirlo, non è un male, anzi la didattica, la pedagogia, l'educazione funziona quando c'è il legame affettivo, perché il legame, come dire, il rapporto educativo, il rapporto terapeutico e anche il rapporto terapeutico è un rapporto affettivo. Se non c'è il legame affettivo, la trasmissione educativa non avviene e questo noi educatori dobbiamo sempre tenerlo in considerazione, non dobbiamo difenderci dalla relazione affettiva. Detto questo, appunto, cosa succede? Che loro percepiscono questa paura e quando invece inizia a sparire finalmente, quindi il docente inizia ad essere sempre più se stesso, magari finisce l'anno e quel docente non torna e si deve ricominciare da capo. Poiché il carcere è veramente un contesto in cui la tua prima funzione è per forza educativa più che didattica, per forza di cose il tuo primo obiettivo entrando in una classe è la gestione della classe, ma non ne parlo dal punto di vista della disciplina, cioè c'è anche questo aspetto, ma proprio la gestione delle persone, dei rapporti con le persone. Quando tu sei all'interno e insegni a loro, sei in classe con loro, devi tenere conto del rapporto che ciascuno di loro crea con te, che è assolutamente personale e che deriva dal suo vissuto, quindi lui proietta su di te delle cose e contemporaneamente ci sono i rapporti orizzontali, quindi i rapporti tra di loro. È vero che sussistono anche delle dinamiche quasi un po', tra virgolette, di gelosia, perché tutti vorrebbero la tua attenzione, tu in quanto docente la chiedono molto e quando la dai a qualcuno, magari un altro un pochino ci resta un po' male, allora devi recuperare il rapporto anche con lui. Tutti loro vogliono essere considerati e questo, per esempio, è una dinamica che devi imparare a gestire. Quindi se la impari lì dentro, poi riesci, secondo me, molto più facilmente a gestirla anche nei contesti classe esterni.
2: Ringraziamo Gaia Roncarelli per essere stata ai nostri microfoni. Speriamo di ritrovarla presto e adesso è il momento di Fabrizio Pomes con la sua rubrica Percorsi di Libertà.
3: E finalmente morire, sono passato la libertà, però la c'è fatta, sento dolore e dignità.
4: Ben ritrovati a tutti e a tutte a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà. È inutile nasconderci perché, come di consueto, il primo saluto va a tutte le persone ristrette nelle case circondariali dell'Emilia-Romagna, con l'augurio di una presta libertà per tutti. Un caro saluto affettuoso viene rivolto anche alle famiglie che, pur non colpevoli, vivono ugualmente la detenzione dei propri cari. è un saluto chiaramente a tutti coloro i quali ci seguono, ci scrivono, chiedono e che non hanno direttamente rapporto con il carcere, cioè non hanno amici, congiunti, parenti ristretti all'interno del carcere, ma ciò nonostante ritengono di dover conoscere il carcere per poterlo guardare con occhi diversi ed evitare dei giudizi che siano giudizi sommari che poco hanno a che fare con la realtà. Ed è proprio a una mail, quella di Giuliana, che stasera voglio rispondere in merito a un discorso che mi ha anche coinvolto personalmente e che mi va di condividere con voi. Giuliana chiede se al di là della scuola di ragioneria esistano dei percorsi universitari all'interno del carcere. Vi parlerò dell'esperienza di Bologna, che è quella che conosco meglio, ma in Italia ormai ci sono, Giuliana, 55 istituti penitenziari che al di là della scuola superiore offrono un proseguimento dello studio all'interno delle università attraverso la formazione di poli universitari. Bologna è stata antesignana, dopo Torino è stato uno dei primi istituti che ha aderito alla convenzione per garantire il diritto allo studio universitario all'interno del carcere. Chiaramente qualcuno penserà che i detenuti godono di una corsia preferenziale per raggiungere la laurea. Non è proprio così. I detenuti devono studiare in un clima sicuramente non positivo, senza gli strumenti dei quali godrebbe una persona in libertà, uno fra tutti l'accesso ad internet, che in carcere è precluso, per cui la formazione avviene sui libri, libri che in gran parte dei casi vengono portati all'interno del carcere dai volontari, volontari dell'Associazione Liberi di Studiare, che si caricano questo onere e svolgono la funzione di tutoraggio rispetto soprattutto al corso di giurisprudenza, ma anche ad altre facoltà. Chiaramente è inutile sottolineare che non tutte le facoltà dell'Unibo, dell'Università di Bologna e così anche degli altri carceri che hanno aderito ai poli penitenziari siano frequentabili da parte dei detenuti. Pensiamo per esempio alla facoltà di medicina, che per ovvi motivi è interdetta perché richiederebbe periodi di tirocinio all'interno degli ospedali che un detenuto non può assolutamente seguire. Altre facoltà tecniche come quella di ingegneria, di architettura, facoltà che avrebbero bisogno di particolari strumenti dei quali il carcere non è dotato. Gli esami vengono fatti in presenza, o almeno erano fatti in presenza fino al periodo pre-Covid. Nel periodo Covid ci furono chiaramente gli esami in videoconferenza e questa abitudine si è protratta nel tempo, per cui anche da parte dei docenti è risultato più utile e funzionale far sostenere gli esami in una saletta all'uopo adibita con mezzi informatici forniti dall'università e con collegamenti in rete con l'università stessa, per cui gli esami nella stragrande maggioranza dei casi vengono svolti da remoto. Un altro vantaggio competitivo che sicuramente è importante e ha in qualche modo incentivato le iscrizioni dei detenuti all'università è quello che chiaramente l'università si carica completamente il costo dell'iscrizione all'università stessa per tutta la durata della detenzione o di misure alternative alla stessa, per cui il detenuto non paga nulla e se nel corso dello studio ha anche dei risultati positivi, cioè se sostiene gli esami con regolarità e con voti interessanti, può anche godere di un incentivo economico che è una sorta di borsa di studio che gli viene corrisposta annualmente. Per cui l'adesione, soprattutto, come dicevo, alla facoltà di sociologia, di consulenza del lavoro e delle relazioni aziendali, di giurisprudenza, è stata massiva, cioè oltre 50 detenuti della DOZ sono iscritti all'università. Chiaramente un numero che purtroppo è calante per un'analisi molto semplice. Alla DOZ c'erano due sezioni di alta sicurezza, tre, per cui reati in qualche modo legati alla criminalità organizzata, che avevano periodi di detenzione molto lunghi, essendo reati di tipo ostativo. Chiaramente il fatto di dover avere lunghe detenzioni faceva sì che l'iscrizione alle facoltà potesse consentire loro di trascorrere studiando questo tempo, questo spazio vuoto della detenzione. Avendo dismesso le due sezioni, chiaramente per gli altri detenuti che non hanno pene medio-lunghe diventa più oneroso e difficile seguire un percorso di studio universitario. Altro grande limite, cara Giuliana, dell'università è il numero chiuso. Chiaramente ci sono facoltà che, anche se frequentabili da parte di detenuti, hanno un problema, quello dell'ammissione a numero chiuso, per cui in alcuni casi la richiesta per sostenere il test di ammissione non coincide con i tempi di carcerazione, per cui la persona che viene arrestata in un periodo successivo ai test non può accedere a quelle facoltà, per cui deve ripiegare ob torto collo su quelle che consentono un'iscrizione libera. Sono dei limiti strutturali che pian piano si stanno superando. Io immagino che il governo debba porsi come obiettivo quello di implementare i corsi di studio. Le università hanno comunque delle iscrizioni che sono importanti per loro, e quindi anche per loro è importante che all'interno delle carceri si implementi sempre più il diritto allo studio in generale, ma quello universitario in particolare. Abbiamo quindi delle competenze che poi nella società possono essere spese. Questo argomento mi appassiona tantissimo. Io ho conseguito due lauree all'interno della DOZ e quindi sono particolarmente entusiasta dell'attività svolta dal polo penitenziario, e prometto che a Giuliana, ma anche agli altri che possono essere interessati all'argomento, di ritornarci in maniera ancora più compiuta. Nel frattempo vi saluto e auguro a tutti di poterci quanto prima rincontrare in Percorsi di Libertà. Grazie.
5: Ringraziamo tutte e tutti coloro che sono stati ai nostri microfoni: Gaia Roncarelli, Fabrizio Pomes, Alessandro Masella che ha condotto l'intervista, e ovviamente Alex Frongia, che anche se non è stato ai nostri microfoni abbiamo dato voce al suo articolo davvero molto prezioso e toccante. Non ci resta che salutarci e ci vediamo domani.
6: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
7: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
8: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
9: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
10: La giustizia proletaria.
11: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al Ricordo Radiofonico Comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
12: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
13: Questo programma è offerto da...
14: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
15: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: 9:32 minuti di questa nostra giornata di martedì 8 settembre. Naturalmente ed inevitabilmente tutti i titoli giornali sono concentrati su quello che il giornale poi chiama terremoto tedesco, ovvero sia il clamoroso successo dell'AfD nel land tedesco del Sassonia-Anhalt. E il manifesto si domanda il rischio di una prima volta. La domanda è questa: hanno vinto la xenofobia e il razzismo? Il bisogno del gas russo a buon mercato è a portata di mano? La paura della guerra di essere trascinato in un conflitto con Mosca? L'insofferenza per quel sistema politico tedesco che ruota intorno a due storici partiti popolari occidentali all'interno e l'eterno ritorno dell'ormai ex grande coalizione? Ha vinto un bisogno di riconoscimento, un sentimento di espropriazione di risorse subita anche a causa dell'Ucraina? Probabilmente, dice Bascetta, è un miscuglio tra tutti questi temi. Beh, io aggiungerei anche che la Volkswagen ha chiuso degli impianti nella Germania dell'Est con migliaia di lavoratori a spasso pochi giorni prima delle elezioni. Sta di fatto che mi piacerebbe che il giornale come il manifesto e giornale come il manifesto e sinistra che hanno anche con la migliore intenzione applaudito al sostegno europeo con le armi all'Ucraina, beh, facessero autocritica, perché questo in quale sprofondo ci ha portato questa rovinosa logica di guerra. Non credo che succederà, però sarebbe un primo passo verso capire quali sono i grandi problemi che viviamo, anche perché leggeremo poi dello sdegno, delle preoccupazioni, degli improperi del mondo, quello democratico del grande centro. E allora Daniela Ranieri dal Fatto Quotidiano: come nasce un partito nazista? Grazie Ursula, perché è Ursula von der Leyen. E allora, come dimenticare, dice tra l'altro i ragionamenti la Ranieri, che poi i nostri Lib Dem, che facevano gli occhi languidi davanti alla svastica tatuata sui pezzi di ragazzoni del battaglione Azov, una delle fazioni ultranazionaliste dell'esercito ucraino. Devo dire che qualche giorno fa lo stesso Calenda ha incontrato i responsabili del battaglione Azov a Milano, definendoli degli eroi. Quindi la distinzione tra democrazia e nazismo si fa sempre più un cono d'ombra. E allora si domanda la Ranieri: questi dell'Azov erano eroici partigiani che aggroncanti combattono per la nostra democrazia contro l'autocrazia russa, così come viene definito la nostra stampa italiana? Così, mentre l'elite europea narcotizzata dalla droga del riarmo, droga che hanno cercato di somministrare anche ai loro popoli, indicando la Russia con una risibile risoluzione del loro Parlamento come la principale minaccia all'integrità dell'Unione, lavoravano per la guerra invece che per la diplomazia e per la giustizia sociale e per la propaganda, e facciamo propaganda invece che la ristruzione e la ricerca. E quindi l'AfD su queste macerie chiaramente è ingrassata. E zona di interesse, quando allora parla il manifesto, perché c'è l'AfD comunque ha un problema di fare in questo piccolo land di Magdeburgo in Germania un governo. Dice che il suo leader Sigmund che ha la mano tesa, lo fa con chiunque, lo farebbe col PPE che per il momento dice di no, e si fa avanti la Sarah Wagenknecht, questa scissionista della Link su posizioni filorusse. BSV pronta a votare Sigmund alla terza tornata. Il ritorno di Sarah Wagenknecht, che ha superato il 5%, che era la barriera per essere presentata nel Parlamento del Land, che definiti i sovranisti rossi, dei consensi per far dimenticare i fallimenti passati. Questo invece i rossi, senza essere sovranisti a Link, che hanno pur preso l'8%, però hanno preso meno delle dei sondaggi. E allora Luigi Pantisano, co-segretario della Link: un segnale fatale, il nostro è stato un risultato ambiguo. I consensi persi rispetto ai sondaggi dipendono dalla campagna della Tax-Wahlen. Dare un voto utile per far superare la soglia del 5% SPD e Verdi. Questo è quello che arriva. Mentre c'è, dalle pagine del Fatto Quotidiano, ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, perché se questa cancrena dell'antisistema che guarda i nazisti dilaga, sono guai per tutti. Gli ultimi sondaggi danno il nostro Vannacci all'8%, anche perché evidentemente, inevitabilmente, tutti quegli italiani che hanno un'attrazione fatale per quelli che sono i vincenti del momento tirano addosso, saltano su quel carro. Comunque ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, l'onda nera prosciuga i conservatori, popolari e anche moderati. tant'è che Marco Travaglio parla di un suicidio perfetto. I popoli impoveriti e impauriti si incazzano e si aggrappano a chi non c'entra nulla con l'Unione Europea, destra estrema e progressisti radicali. E il combinato disposto più povertà, più paura, meno voti ai partiti tradizionali fa impazzire le elite, come Giove che toglie la ragione a chi vuole rovinare. Ecco Paolo Gentiloni su Repubblica. Lì l'abbiamo già citato, hanno vinto quelli che vogliono farla finita con la memoria dell'olocausto, i nostalgici dei nazisti, i filoputiniani. Comunque niente di che, quattro baluba di un land poco un po' meno popoloso della Calabria, i cui cittadini sono i più anziani e tra i più poveri della Germania. Questa è l'analisi di Gentiloni, che ricorda il motto regio: quando i popoli non seguono più i governanti, si cambiano i popoli. Questa è un po' la logica di questo grande centro. E poi Guido De Franceschi e Federico Thoman dal Corriere, parlando del voto in Germania, sempre da questi identikit. Uomo, 45 anni, poco istruito, l'identikit di chi sceglie AfD. Sembra la descrizione che ha fatto Bonaccini del voto in Italia, per cui detto offende gli elettori. No, è il fatto che quello che dovrebbe essere i rappresentanti della sinistra, in particolare SPD in Germania, il popolo non se lo fila più, fila solo l'elite dei bancari, di chi fa le armi, eccetera, quindi il popolo l'abbandona. Allora, l'ultradestra spopola tra i lavoratori manuali e tra chi non è laureato, va benissimo tra gli under 25, dove sale anche la Linke, e supera il 52% nella fascia tra i 35 e i 59 anni. La CDU regge solo tra gli over 70, che non è una buona notizia per la CDU. Il movimento Sigmund, questo dell'AfD nazista, ha attratto 157.000 persone che erano rimaste a casa dal lavoro. Questo. E c'è anche questo tema che è un contro. È la democrazia che va in controcircuito. Perché se l'estremismo riesce a battere anche l'astensione. Perché sembra che il popolo che non va a votare è la garanzia che vinca la democrazia. Siamo alla follia. Questo. Mentre Susan Beyer, la crisi dell'auto e governi instabili è un paese depresso. Questo è sempre dal Corriere che leggo in questa corsa. E allora ci dice: ha stato Putin? Beh, in realtà forse sicuramente Putin è contento che abbiamo vinto quelli che sono per togliere l'appoggio militare all'Ucraina, ma in realtà sappiamo che in Occidente sono i miliardi di dollari che arrivano dall'America MAGA, da Bolton, da Elon Musk, che foraggiano i movimenti nazi. Trump e Putin si contendono la vittoria degli estremisti. Callas rompe il silenzio, minacce sempre più vicine. Ecco, la Callas è una delle grandi facitrici di questo successo, involontaria forse, di questo successo dell'AfD. Però non c'è problema, perché uno si domanda: cosa deve fare un poveretto nazista per farsi riconoscere come nazista? Oltre che dire Hitler, Deutsche Liberales, il braccio teso, eccetera, eccetera, non basta per Aldo Cazzullo, uomo molto responsabile. L'AfD non è neonazista, ma è comunque un disastro. Non credo che sia corretto definire l'AfD un partito neonazista, certo, non è un partito antinazista, è bella sottigliezza. E se si pensa a quello che è avuto in Germania negli anni 30, a quello che il nazismo ha provocato in Europa con la seconda guerra mondiale, il fatto di per sé è molto inquietante, nel senso che non è nazista perché ancora non ha messo gli ebrei nei forni, magari fa morire solo gli immigrati, quelli sono brustulli per Aldo Cazzullo, non ha ancora attaccato la Russia con 26 milioni e passi di morti, però insomma, fanno tirocinio. Questo è quanto. Però naturalmente Vittorio Feltri già si allinea dal giornale: basta con l'etichetta, un'influenza dell'80% va rispettata. Non c'è dubbio che appunto definire questa cosa come un popolo demente, ignorante, poco universitario, oppure come un incidente in un piccolo land che poco conta, è una follia che prepara il grande disastro. E allora abbiamo questo, le reazioni, abbiamo Merz che è uno dei grandi protagonisti del crollo della CDU e dell'avanzata dell'AfD, con la sua politica da remigration da PPE. Il finto mea culpa di Merz, avanti così su riforme e riarmo. Avanti, è come quello che dice: ho un'ottima medicina per l'ulcera, è 20 anni che la prendo, è uguale, è molto efficace. La vittoria di AfD in Sassonia scuote il governo tedesco, ma il cancelliere non è disposto al passo indietro, non al retro, anche perché lui, sappiamo, è arrivato alla cancelleria tedesca dal consiglio di amministrazione della Rheinmetall, che fa le armi, quindi diciamo ha un mandato ben preciso e quindi non fa certo un passo indietro. Poi andiamo all'Italia. Il silenzio di Meloni, Vannacci, il vento che spinge il silenzio di Meloni davanti al vento che spinge Vannacci, che dice la Calabria sarà la nostra Magdeburgo, dice il generale. La Premier non commenta la vittoria di FD, Forza Italia annuncia il lutto, la Lega si congratula. Ancora una volta c'è la dicotomia più assoluta, la distanza più assoluta tra le forze che partecipano al governo, ma questo non incide minimamente sulla loro tenuta, perché il collante è il potere. Questo allora c'è il vice premier Tajani, quello delle banalità, quello che quando cadono i missili state lontani dalle finestre. Lo dico chi ora si illude, quei sovranisti nemici dell'Italia, ma l'Unione Europea serve il rilancio. Una bella, bella frase, devo dire, molto originale questo. Mentre Tommaso Greco, ordinario di filosofia del diritto, qui siamo invece sul boom neonazista in Sassonia, sul Fatto Quotidiano, è la rabbia per il riarmo finanziato a svantaggio delle politiche sociali. Pensate che per quello che abbiamo dato l'Ucraina, come Italia, solo come Italia c'è stato più del PNRR che abbiamo incassato. Questo per darvi misure di quanto è stato privato scuole, ospedali, strade, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è quello che arriva dalla pagina del Fatto Quotidiano.
1: Grazie Alfredo, eccoci qua, buongiorno a tutti, ben ritrovati e ben ritrovate all'ascolto. La Germania è nei titoli di testa di ogni quotidiano di oggi. La Germania è sul Resto del Carlino, è proprio l'articolo di spalla, e recita: un terremoto. Io direi tanto tu no che piove, nel senso che sono ormai più di 10 anni che la AfD sta accaparrandosi del terreno, soprattutto in Germania Est, ma quello che c'è da dire è che Merz non si arrende nonostante una sonora sconfitta, appunto, nelle pagine interne che su questo argomento parla la AfD verso il governo in Sassonia-Anhalt, e la prossima mossa politica potrebbe essere quella di ripetere le elezioni per cercare di avere la maggioranza assoluta. Molti si congratulano con questi leader dell'estrema destra tedesca, fra cui anche Elon Musk, appunto, il quale dice, virgolettato, ben fatto. Lo scorso anno aveva fatto una lunga intervista online alla leader del partito, Alice Weidel. Queste sono le questioni che riporta il Resto del Carlino, e naturalmente c'è la super intervista, appunto, a Schröder dell'Università di Kassel. Dice: l'AfD è contro l'Europa, anche al governo non si sposterà mai verso il centro. La CDU è divisa, in Germania Est è un partito diverso rispetto alla Germania Ovest, lontano dalla Chiesa, e c'è chi vorrebbe allearsi con gli estremisti per accaparrarsi voti, probabilmente. E si attendono anche le prossime elezioni a Berlino e in Magdeburgo, che possono arrivare primi ma non al governo. Questo è la questione affrontata dal Resto del Carlino. Per quello che riguarda i risvolti in Italia, sempre il Resto del Carlino identifica 3 sfumature di nero e di destra dentro l'Europa, galvanizza i sovranisti che ora hanno gli occhi puntati alle prossime elezioni francesi con l'ascesa di Le Pen. Ancora il centrodestra si spacca sulle, appunto, elaborazioni del risultato della Germania, e la Premier non vuole incrinare i rapporti col cancelliere tedesco, mentre invece il leader di Futuro Nazionale dice: Salvini aveva cacciato la AfD dal gruppo dell'Unione Europea, ora si dovrà ricredere. Salvini, che aveva comunque esultato ieri, giusto ieri, per questa vittoria eccezionale e incredibile. Altro quotidiano, il quotidiano Domani, e parto dal commento sulla spalla di Nadia Urbinati, parla appunto dei movimenti di estrema destra extraparlamentare neonazisti, il partito populista di ultradestra Alternative für Deutschland, che condivide le stesse idee sul basi ideologiche. In Sassonia, uno dei lander orientali della Germania, è stata per anni il teatro di sperimentazioni politiche del connubio tra le ali terroristiche e quelle legalistiche. Negli anni recenti sono stati effettuati vari arresti di esponenti del gruppo terroristico Sashike Separatisten, sono i separatisti sassoni con la doppia S nella sigla, e i giovani dell'AfD non hanno mai condannato, negando ogni collegamento con loro. Un'esemplare e antica tattica opportunistica extraparlamentari e parlamentari neonazisti che ora condividono le idee. Per quello che riguarda appunto i commenti interni, parla della decrescita del partito di Merz, che ora brancola nel buio, però insiste. Compare una fotonotizia con la sua faccia in primo piano, Friedrich Merz, sempre imbronciato, questa volta più del solito, abbacchiato nello sguardo. Queste sono le appunto reazioni del governo in Germania. Gli effetti sul voto dell'antitedesco orientale sull'Europa, si fanno anche queste valutazioni. Il Cremlino e Musk festeggiano, i neonazi in Unione Europea, l'equilibrismo del PPE ormai non regge più. Questo lo dice Francesca De Benedetti appunto sulle colonne del quotidiano del Domani, appunto, mentre parla di questa debacle delle elezioni che si sono verificate in Germania. Ultimo quotidiano è Repubblica, il trionfo dell'AfD, assedio a Merz, tutti contro Merz, a seguito appunto della vittoria di domenica in Sassonia-Anhalt. La leader Weidel ora chiede elezioni anticipate dello Stato. La Germania è uno Stato fallito, mentre invece Merz dice: non mi dimetto, appunto la sua maggioranza pensa almeno una sostituzione al vertice. Appunto l'AfD ora guarda a Berlino, il titolo delle pagine interne, e si cita Calvino e si parla del cancelliere dimezzato. Merz non si rimette ma rischia il siluramento. Cruciale le nuove elezioni del 20, e come dicevo nel pronto il West, governatore del Nord Reno-Westfalia, il capo dell'esecutivo Merz nel mirino per la sconfitta. Sono sotto shock, però resto seduto nella mia poltrona, eppure CDU e SPD pensano di sostituirlo, mentre tutti quanti si leccano le ferite, a partire appunto dal governo che fu quello della Merkel. E poi c'è un identikit di chi è che ha votato l'ultradestra, e si parla appunto in questo articolo della nostra inviata Tonia Mastrobuoni da Magdeburgo. Allora, chi ha votato sono giovani, maschi e spaventati. L'ultradestra vince pescando anche all'astensionismo e al centro. L'identikit di chi ha scelto i blu, uomini poco istruiti con difficoltà economiche a motivare la paura dei migranti e il caro vita. Sono voti di protesta, sono voti o è forse una scarsa considerazione dell'elettorato, nel senso di appunto poca considerazione della base elettorale, che è stata bistrattata nel corso di questi ultimi anni. Parlavo dell'entusiasmo condiviso anche dalle altre destre europee, ma anche Weidel e Musk, ben fatto fatto, dicono. Callas avverte, Katia Callas dice: ciechi di fronte alla minaccia russa, e mi fermo qui illustrando a parole la vignetta di LK, dove c'è un neonato con il ciuffo sulla fronte e i baffetti, che viene accudito da due personaggi che conosciamo benissimo, Vladimir Putin e Donald Trump.
0: E allora mi consolo invece con la vignetta divertente di Natangelo: sono due tombe, quella di Salvini e quell'altra di Merz, e Salvini dice dall'oltretomba, dal tumulo: sei finito, dice a Merz. Senza questa, che Salvini, con la vittoria di l'AFD, fa solo un vantaggio a Vannacci, che svuota ancora di più la Lega, ma Salvini è contento. Però detto questo, tra oltre due dead man walking nella politica, Merz e Salvini, c'è anche una donna che dead walking, ove lei è di Renew Europe, è una macroniana. Sapete quanto è il vento favorevole a Macron in Francia, vero? Lo sanno tutti. E lei, anche lei, prodiga di consigli e di saggezza, dice dal Corriere: inseguire questi movimenti è un errore fatale per l'Unione. Qui dice: va bene, finalmente una politica radicale. No, l'unica alleanza coerente è al centro. E questo è proprio la vittoria, è il combustibile nei serbatoi dell'AFD. Allora, su questo argomento, questa lezione shock, abbiamo sentito il parere della giornalista Paola Mirenda, ascoltiamolo.
2: È stato un terremoto, ma prevedibile. È andata peggio del previsto, forse per alcune cose, ma gli ultimi sondaggi davano già Alternative für Deutschland al 41%. Il voto definitivo, ora che tutti i seggi sono stati scrutinati, è del 43,8%, quindi comunque una percentuale molto alta. Tuttavia una percentuale che non permetterà Alternative für Deutschland di governare da solo. Il Parlamento regionale è composto da 83 seggi, la maggioranza è di 42, allo stato attuale il partito di estrema destra ne avrebbe soltanto 39. Sono entrati in Parlamento più partiti del previsto. Era incerta la presenza nel Parlamento regionale sia dei Verdi sia della coalizione di Sara Wagenknecht, che invece ha raggiunto il 5,3%. I Verdi sorprendentemente sono arrivati invece quasi al 9%, superando anche la Link. Cosa significa questo? Più partiti in Parlamento regionale, meno seggi a disposizione per l'alternativa per Deutschland. È possibile un governo di minoranza con l'appoggio presumibilmente proprio di Sara Wagenknecht, che ricordiamo è uscita dalla Link qualche anno fa per fondare questo proprio movimento. Anche adesso, subito dopo le elezioni, la sera delle elezioni ieri, la candidata di punta del BSD ha dichiarato che avrebbero appoggiato volentieri Alternative für Deutschland. Ci può essere una coalizione dell'opposizione anche in questo caso senza il partito di Sara Wagenknecht? Questo è impossibile, perché anche sommando insieme tutti i partiti si arriva a 39 seggi, quindi mancherebbero sempre dei seggi per poterlo formare. La CDU ha perso tantissimo, tutti i suoi voti sono andati sostanzialmente ad Alternative für Deutschland, sta valutando se dare un appoggio o meno al partito di estrema destra, ad Alternative für Deutschland. Una parte del partito è di questa opinione, un'altra parte no, perché esiste questa regola nazionale del muro di contenimento di Alternative für Deutschland: nessun partito dovrebbe mai fare coalizioni con loro. Dal canto suo, il vincitore delle elezioni, Ulrich Siegmund, potrebbe essere tentato di andare direttamente a nuove elezioni per conquistare una maggioranza assoluta. Quindi in questo momento lo scenario da un punto di vista politico è tutto in divenire, non si sa cosa succederà nelle prossime ore, cosa succederà anche poi a livello nazionale, perché se 10 anni fa Alternative für Deutschland otteneva il 20% nei land dell'est e invece nei land dell'ovest era sotto le due cifre, adesso a 10 anni di distanza siamo al 40% e in alcuni piccoli paesi addirittura al 60% per Alternative für Deutschland, e a livello nazionale il partito comunque registra un 20%, una cosa che andrà valutata. Il programma di Alternative für Deutschland per quello che riguarda la Sassonia-Anhalt, che ricordiamo è un piccolo land, ci sono circa 1.700.000 abitanti, non potrà essere completamente attuato, è più una propaganda che un programma reale, perché ci sono competenze che sono state locali e competenze che invece sono regionali, ma sulla scuola, per esempio, che è una competenza regionale, a Serrati Furzocci per i primi 100 giorni ha già stilato un programma che è relativamente problematico su alcune cose, non lo so, nel suo programma cioè togliamo le bandiere arcobaleno dalle scuole, loro ce l'hanno con le bandiere arcobaleno, ce l'hanno con ovviamente tutto quello che loro definiscono la cultura della sessualità, del gender, che non esiste neanche in Germania. Il loro programma però è pericoloso da un punto di vista, che è quello che riguarda le classi per i bambini stranieri. Le classi differenziate non sono ammesse dalla Costituzione, quindi sarebbe difficile poterlo applicare, però ha funzionato a livello di propaganda, potrebbe anche comunque essere implementato prima di essere poi escluso dall'ufficio per la Costituzione. Loro vorrebbero che tutti i bambini stranieri venissero messi in classi separate per non disturbare il normale svolgimento dell'attività scolastica di tutti gli altri bambini. Questo perché loro giudicano gli immigrati comunque temporaneamente sul suolo tedesco, così lo definiscono, e quindi di conseguenza bambini che entrano e escono dalle classi, che stanno magari solo un anno, due anni, obbligano gli altri bambini a seguire dei programmi più lentamente e quindi sono un problema. Punti pericolosi del programma sono sostanzialmente tutti all'interno di questa identità tedesca che loro vogliono ricostruire. Il candidato presidente Sigmund è la faccia, tra virgolette, pulita e presentabile di questo partito. Il problema serio in Sassonia-Anhalt è l'ideologo che sta dietro a Sigmund, che è Till Schneider, di origini rumene, tra le altre cose, studioso islamista, che faceva parte di quella che adesso è stata disciolta, che era l'ala di estrema destra di un partito che è già di estrema destra, Schadeflügel. In questo suo ruolo di consigliere è lui che ha le idee più violente e peggiori che potrebbero poi, in caso di un governo a maggioranza assoluta, essere implementate.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
4: Penne di classe e piume d'oca.
0: E adesso andiamo a scavare nel grande humus che è il concime per ogni nazismo o fascismo che sia, la guerra. Trattative mai così difficili, parliamo dell'Ucraina. Putin vuole di nuovo tutto. Pensate che chi abita in Germania ha veramente paura, forse molto più dell'Italia, della guerra, perché la Germania è a diretto contatto in questa vicenda bellica e di fatto la Germania ha dichiarato guerra alla Russia, Russia ha dichiarato la guerra alla Germania, quindi c'è una grande paura. Zelensky si mostra ottimista di questi due inviati da Washington, da Trump, ma per il Cremlino le pressioni degli USA sono segno di debolezza. La conquista di Donetsk è data per scontata da tutti ormai. Il vero nodo sono i rapporti con Trump. La vera domanda è: quando la Russia avrà conquistato anche Kramatorsk, eccetera, cosa farà l'Ucraina e l'Europa? Continueranno a fare la guerra oppure a quel punto arriveranno a un accordo? Sarà una guerra infinita? Quello è una delle grandi questioni che sono ancora irrisolte. Kiev dice la Casa Bianca vuole aiutarci, una de-escalation prima dell'inverno, perché naturalmente l'arrivo dell'inverno, che al di là del cambiamento climatico prima o poi arriverà anche in Ucraina, lì un inverno molto rigido, spaventa, perché le condizioni popolari durante l'inverno sono assolutamente tremende, anche perché sempre di più, forse per la sconfitta militare ma anche per le questioni evidenti al popolo ucraino, il governo Zelensky è un governo che è di impostori. L'ultima, si parla di corruzione dunque, non di guerra ma della corruzione interna, cioè che è un altro elemento legato alla guerra, per i tanti soldi che girano, pancia mia fatica panna per tutti i furbi del momento. Iaccarino dice dalla pagina del Fatto Quotidiano: call center e mazzette, mafia cosiddetta delle zanzare che lambisce Zelensky, è una truffa che è legata ai call center, che parte dall'Ucraina e arriva in tutta Europa. Le accuse di corruzione arrivate fino alla Procura Generale hanno già colpito oligarchi, ricchi e potenti. È tutto un sistema di potere che sta traballando. Resti ritrovati anche a Bali di questi soldi trafugati dalle tasche degli europei prima e degli ucraini dopo. Mammina, papino, restituite quei 10 milioni che avete rubato, implora il 28enne Igor Komarov.
1: non è male. Mentre invece il resto del Carlino pubblica 3 foto di questi 3 pezzi da 90 per parlare della guerra in Ucraina, come se fossero loro a spararsi fra di loro. Ebbene, sono Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky qui in primo piano, e appunto si parla di loro e non dei morti sul fronte. In 3 giorni 27 vittime appunto sono stati appunto i danni più grossi che sono arrivati. Ma per dire, Germania e Russia si fanno già una guerra sotto traccia, lo scontro tra Mosca e Berlino, c'è una stretta a San Pietroburgo, intanto è stato chiuso il consolato tedesco, la Russia ha revocato il proprio consenso all'attività del consolato generale della Repubblica Federale Tedesca a San Pietroburgo e ha annunciato lo stesso il Ministero degli Esteri russo. La decisione è stata presa come misura di ritorsione alla chiusura del consolato russo a Bonn e della Casa Russa della Scienza e della Cultura a Berlino. Tutti i suoi dipendenti dovranno lasciare la Federazione Russa entro il 18 settembre. Mosca ha anche imposto la cessazione delle attività dei centri culturali tedeschi Goethe e la Federazione Russa. È una cosa terribile che comunque fa preludere a qualcosa di più grosso. E invece il quotidiano Il Domani ci parla dei droni di Zelensky che mettono all'angolo l'economia russa. Con i suoi raid Kiev sta riuscendo a tranciare le arterie strategiche dell'agricoltura al commercio, passando per il settore bancario, e così in Russia l'inflazione cresce del 6%, così Lucia Malatesta appunto sulle colonne del quotidiano Il Domani. Anche qui c'è una grossa fotonotizia con due facce in primo piano. Qui c'è Zelensky e Witkoff a Kiev, appunto lui è l'emissario di Donald Trump, e anche qui si paventa appunto il generale inverno, il fattore inverno. Mosca ha risorse per almeno altri 2 anni, ha valutato ieri l'intelligence militare di Kiev, un avvertimento per gli alleati e per gli stessi ucraini a non aspettarsi un collasso di Mosca nel breve periodo. Nel frattempo Zelensky, reduce dall'ennesimo rimpasto, continua a dare segnali di ritenere la guerra una faccenda destinata a durare almeno per molti mesi, se non addirittura per anni. Il presidente resta alla continua ricerca di nuovi fondi e armamenti, in aggiunta ai 90 miliardi di euro già promessi dall'Europa, il suo principale finanziatore siamo esattamente noi. Ancora un altro quotidiano è quello, le colonne che parlano di Repubblica, droni della guerra in Ucraina, i droni ucraini all'attacco, nave carica di armi russe alla deriva nel Mediterraneo. Ai ai, c'è ancora un'altra nave fantasma sulle rive del Mediterraneo. L'hanno attaccato subito dopo aver attraversato il canale di Sicilia. Uno sciame di droni si è lanciato nella notte tra sabato e domenica contro il grande mercantile che batte bandiera russa, colpendolo con almeno 12 bombe che hanno causato una serie di incendi. Ora Lady Maria, così si chiama questa nave, viene segnalata alla deriva tra Creta e Libia con a bordo un carico misterioso. Con il contenuto della nave, la nave lunga 127 metri, e l'unico enigma di questo assalto è che dimostra come la guerra ucraina ormai sia tracimata anche nel Mediterraneo. Questa nave è molto speciale, inclusa nella lista nera delle sanzioni statunitensi ed europee, è una nave corriere di armi che consegna agli alleati più fidati di Mosca. La sua stiva ha trasferito mezzi corazzati e artiglierie alla dittatura siriana, ai colpisti del Salbel, al maresciallo Haftar in Libia, e ultimamente c'è il forte sospetto che fornisse i guardiani della rivoluzione iraniani. Il suo penultimo viaggio l'aveva portato appunto nelle acque del Golfo Persico, dove è arrivata mentre infuriava la offensiva statunitense. L'ultima traccia riguarda quel che Repubblica definisce lo zar Vladimir Putin. In questi giornali viene definito come lo zar russo. Dice: il presidente ha accolto la proposta di un membro della Camera di accogliere nei ranghi dell'esercito anche i malati definiti inarruolabili, ovvero lo zar ha ancora fame di reclute, ciechi e sordi a difesa delle città. Putin ha sostenuto la proposta di consentire ai cittadini russi appartenenti all'ultima categoria, la D, ovvero completamente inabili al servizio militare, di unirsi alle unità regionali impegnate nella difesa dagli attacchi dei droni. L'iniziativa è arrivata qualche giorno fa. Appunto questo tipo di persone che hanno questa inidoneità per legge al servizio militare può essere attribuita alla presenza di gravi ferite, patologie, tumori, metastasi, HIV. Naturalmente le persone appartenenti a queste categorie presentano appunto queste gravi patologie. È chiaro che non si parla della prima linea, ma si tratta della propria città, del proprio villaggio, della propria azienda della propria voglia di manifestare la belligeranza.
0: Nel frattempo parliamo di guerra, parliamo di morti. Oltre a quelle che leggevi, due morti, nuovi raid russi su Kiev. E poi oggi c'è la riunione, segnaliamo, del gruppo di contatto ucraino col capo della NATO Rutte e i titolari della difesa di Berlino, Londra e Kiev. Insomma, è un mondo che ormai parla sempre più generali, uomini della politica in divisa, e sembra che i generali siano i nuovi eroi. Noi, visto che tra l'altro oggi è l'8 settembre, segnalato da quel bellissimo film con sordi tutti a casa, invece ricordiamo l'eroismo dei nostri generali, un po' di memoria. Il generale Badoglio, quello che le col culo al re e al duce, e poi quando la barca affondava del fascismo è scappato per primo, lasciando gli italiani in braghe di tela. A salvarli è stata la resistenza, tra evidentemente. E allora su questo generale, il generale Badoglio, in nome di tutti i generali del mondo, noi segnaliamo questa canzone, la Badogliede, cantata da Amodei.

0: Tlasmai fai, tlasmai di, parai, tlasmai di, lussissi, tlasmai falu. No, no, tutto questo salvarti non può.
1: La Badoglieide è dedicato al generale Badoglio, che ci ricorda il comandante Schettino, che quando andava a fondo fu il primo a scappare via. Questo è eroi d'Italia. Ma veniamo invece agli eroi del Medio Oriente, che sullo stretto di Hormuz scambio fuoco tra Iran e Stati Uniti d'America, dice il manifesto, nel reciproco mirino navi da guerra e petroliere. Questo è, dice Trump, quando avremo battuto l'Iran, il petrolio abbasserà il suo prezzo. Quindi la guerra non è finita, contrariamente a quanto diceva ieri o ieri l'altro. Allora si fanno i conti, sempre col manifesto che sto leggendo. Mai una crisi così. Il Golfo ha perso 200 miliardi di dollari. Pensate quanta gente si poteva sfamare, quante industrie si potevano sviluppare e quanto benessere, invece di creare distruzione e l'anticamera dell'apocalisse. Crollo del prodotto interno lordo, produzione energetica in stallo, deficit in decrescita. Le petrobodarchie ora rimpatriano i capitali in giro per il mondo. Ai ai ai, visto anche per gli Stati Uniti d'America, metà del debito sovrano è detenuto dall'Arabia Saudita. Quindi il Qatar è il caso più drammatico. La chiusura di Hormuz ha ormai azzerato le entrate correnti. Con un deficit superiore al 12% del prodotto interno lordo, il Bahrain è a rischio insolvenza. Quelle che erano le petromonarchie ricchissime. E tra l'altro, e passo al Corriere, l'avanzata di Houthi, siamo nello Yemen, e sono i cosiddetti ribelli Houthi, che sono milizie che sono a fianco, alleate con l'Iran. L'avanzata degli Houthi per controllare Bab al-Mandeb, l'altro stretto del Mar Rosso, quindi da stretto e più stretto, sembra un nodo scorsoio. La milizia pro-Teheran ora si è alleata con i terroristi somali, che quando sono amici degli altri sono sempre terroristi, quando sono amici nostri sono battaglione Azov. Comunque, detto questo, passiamo agli amici nostri. Israele martella il Libano, 300 uccisi in 24 ore. Quelli non sono terroristi. No, quello è l'IDF. L'esercito avanza tra raid e demolizioni. Nel sud del paese cresce la protesta contro il governo impegnato in negoziati farsa con Tel Aviv. Questo è quello che arriva dal manifesto. Mentre possiamo aumentare il volume di notizie su Bibi Netanyahu, perché una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7-10, proprio 7 ottobre, il premier Netanyahu fu avvertito personalmente dal presidente emiratino che Hamas pianificava una grande offensiva. Netanyahu decise di ignorare l'allerta, e quindi tutti Israele chiede una commissione d'inchiesta sul 7 ottobre, chi l'ha lasciato fare, chi voleva approfittarne, e chi invece, come Netanyahu, vuole impedire a tutti i costi questa piccola indagine statale. Mentre le forze israeliane, supportate da mezzi militari e bulldozer, hanno fatto irruzione all'alba di oggi nella città di Anata,

0: nel vicino campo profughi di Shutaraf, siamo a nord-est di Gerusalemme Est, la parte occupata, quella che secondo gli accordi dovrebbe essere palestinese, tanto per cambiare. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Le truppe israeliane avrebbero chiuso tutti gli ingressi ad Anat e su Rafat, impedendo ai residenti di entrare e uscire, annunciando il coprifuoco con autoparlanti. Vengono arrestate diverse persone e perquisite abitazioni e negozi. Questa è la politica di Israele sul tema della convivenza con i palestinesi, cioè ammazzarli tutti o comunque, come dice qualcuno, rimigrazione per loro dalla loro terra. In Italia invece si discute del decreto di legge antisemitismo, che è un delirio, è una bestemmia contro la ragione e l'umanità. Però sta di fatto che chi critica il sionismo è antisemita. Questa è l'ultima ipocrisia dei nostri catafalchi imbiancati. Decreto di legge antisemitismo, PD diviso. Ancora una volta il PD è il ventre molle della sinistra, del centro-sinistra. Boldrini, bisogna votare no, dice. Da Nazareno alla linea dell'astensione. Come fai a astenerti su una cosa del genere? È impossibile. Nella destra da impossibili alcuni sì. L'ANPI è contraria. Guerini, aspetto la discussione del gruppo, anche Scotto e Stumpo tra i contrari. E allora il manifesto si spende per questa notizia, perché dà voce a Roberto Della Seta, che dice: antisemitismo è una legge illiberale, pericolosa e utile solo alla destra. Mescolare il vero antisemitismo con qualunque posizione contro Israele, isolarlo dalle altre forme di razzismo, rende più fragili le basi etiche per contrastare il vero antisemitismo, che tra l'altro quello che succede in Europa non è che sia tanto lontano. Secondo il testo, che una minoranza del PD si avvia a votare, anche Albert Einstein e Hannah Arendt, che definirono fascisti i progenitori del Likud, sarebbero antisemiti. Questo è il paradosso di questa gente, che i perbenisti italiani. E per chiudere la vicenda della resistenza israeliana a fianco del popolo palestinese, a Venezia, e poi come sempre avremo in fondo alla nostra rassegna stampa il reportage di Piero Di Domenico dalla Laguna del cinema, però qui attracca la fottiglia, ma lì anche le spillette fanno paura, mentre le pin palestinesi vengono sequestrate. Alla faccia della libertà, neanche una pin puoi tenere sulla maglietta. Interviene Saif Aboulkhekesh, torturato ad Ashkelon, la famosa regione famigerata di Israele. Dice lui: Saif, un giorno i nostri figli e i nostri nipoti chiederanno cosa abbiamo fatto di fronte a un genocidio e dovremo dargli delle risposte. Beh, sarà un momento assolutamente imbarazzante.
1: Esatto, aggiungo alla questione della legge antisemita in discussione al Parlamento, che è domani esattamente il giorno in cui avverranno le votazioni, ed è facile anche capire quale sarà l'esito, se non ci sarà appunto una rivolta da parte di tutte le opposizioni. Per quello che riguarda il racconto della guerra in Medio Oriente, che continua senza sosta con morti, feriti e danni gravi, direi che i quotidiani mainstream, la notizia va ricercata assolutamente con la lente di ingrandimento. Questa cosa fa un po' sorridere, un po' ci raccapriccia. Quello che si riesce a sapere è, ad esempio, in Libano il presidente libanese Joseph Aoun ha denunciato crimini inaccettabili da parte di Israele, e il ministro della sanità di Beirut: dall'inizio del nuovo round di guerra dal 2 marzo scorso, Israele ha ucciso 4.381 persone solamente in Libano. Un trafiletto lo riporta persino Repubblica, dove parla di 27 morti dopo gli raid aerei israeliani condotti negli ultimi 3 giorni. Fa l'elenco di morti, feriti, bambini, donne, personale medico, e questa è una notizia riportata dall'Orient Le Jour. Tra gli attacchi più gravi c'è quello di una famiglia Farat, decimata nel villaggio di Kfar Remane. Due dei suoi membri appartenevano alla milizia di Hezbollah, che ha riconosciuto per l'appunto la questione dei due militanti morti in questo attacco terribile. Per ciò che riguarda l'antisemitismo e perché il DDL può essere pericoloso, c'è anche Daniele Susini sulle colonne del quotidiano Il Domani, che ci parla appunto di come può essere pericoloso questo decreto. Conclude questo articolo dicendo: se vogliamo davvero combattere l'antisemitismo abbiamo bisogno di più strumenti che funzionino, ma ancora di più di una società che sappia riconoscerlo, comprenderne le radici e reagire prima che diventi violenza. La repressione può essere necessaria, da sola però non sarà mai sufficiente, e come dicevano altri quotidiani, questo tipo di decreto favorisce solo la destra e giustifica solo i suoi comportamenti.
0: E allora, prima di guardare le altre notizie dall'estero, parliamo un po' di fabbriche d'armi. Secondo Laura Tussi del Faro di Roma, la riconversione bellica della società e dell'economia italiana, e questa illusione di far ricreare un volano economico sulle armi. Il paradosso evidente, dice appunto nell'articolo che compare dal Faro di Roma, mentre i vincoli finanziari vengono spesso invocati per giustificare la riduzione della spesa sociale, della sanità, della scuola e dei servizi essenziali, il settore della difesa assume progressivamente un carattere prioritario. Si modifica così la gerarchia dei bisogni collettivi, spostando il baricentro di intervento pubblico dalla tutela del welfare alla produzione di sicurezza militare e deterrenza strategica. Fortunatamente qualcosa non sempre fila liscia per quelli che vogliono fare più armi ad oltranza, perché leggo dall'Indipendente che la Corte dei Conti boccia il piano di riarmo di Bruxelles. Nonostante gli ambiziosi piani dell'Unione Europea, l'aumento della spesa sarà difficile conseguire la prontezza della difesa entro il 2030 a causa dei notevoli vincoli esistenti. Qualche vincolo esiste ancora e la Corte Europea gela la von der Leyen. Questo è quello che arriva dal mondo delle armi, che ci porta ancora una volta alle guerre e al marcio e alla putrescenza che producono. Succede ai funerali di Mladic, Ratko Mladic, il macellaio di Belgrado, che ha massacrato 6.000 musulmani al tempo della guerra bosniaca, che però in patria è vissuto come un eroe. Nonostante le condanne internazionali, morto in galera e quant'altro, Ratko Mladic, le ombre lunghe dei funerali da eroe a Belgrado, dice appunto e conferma Francesco Martino. Bagno di folla ed erano veramente tantissima gente, un corteo enorme. Per il condannato per crimini di guerra in Bosnia, Erzegovina, grande assente il cerimoniere, il presidente Vucic, naturalmente che fa un po' l'equilibrista, perché da una parte sta con le tensioni nazionalistiche della Serbia, dall'altra parte sta con un piede in Europa perché la Serbia ha chiesto di entrare nell'Unione Europea. Addio non di Stato ma con tre ministri, leader di Banja Luka, Chiesa Ortodossa e l'esercito, c'era tutto il potere di Belgrado. Ci si può consolare, come fa il Corriere intervistando la studentessa che dice la Serbia impedisce di conoscere il passato, la guerra, poche pagine a scuola spesso saltano. Beh, devo dire che da noi saltano comunque la guerra fatta ai Balcani dal nostro governo, dalle potenze occidentali, con bombardamenti su Belgrado. E non è un fan, non è un caso che molti di quelli intervistati a questo corteo di Mladic, di fronte a questa apoteosi del nazionalista macellaio, rispondono: noi ricordiamo la NATO e le sue bombe. Questo è appunto la guerra che crea solo dei rancori, degli odi. Ma a proposito di guerra, sono guerre anche sul mondo fortissimo del mondo dell'informazione e della dittatura delle piattaforme online, e siamo Alessandro Mantovani e Stefania Maurizi, autistici inventati, affondato dagli USA, così troppi rischi. Ora abbiamo un atteggiamento da pirati degli americani, dei nordamericani, su autistici inventati, perché non viene chiuso nemmeno con la legge putribonda ipocrita italiana, viene chiuso da un intervento straniero di minacce economiche amministrative. Questa è una roba per cui uno Stato minimamente sovrano, anche se non è, senza essere sovranista, dovrebbe ribellarsi. Invece zitti, zitti come delle marmotte, ammesso che le marmotte stiano zitte, non lo so. Sanzioni, chiude il provider dei movimenti autisti inventati che hanno creato delle piattaforme alternative alle dittature di Elon Musk, di Zuckerberg, di Twitter, di Facebook, eccetera. Dichiarati terroristi per i tycoon, il famoso terroristi della parola. L'imbarazzo italiano. L'esperto dice: spara nel mucchio a favore dei padroni di internet, vogliono che c'è solo la piattaforma obbligatoria in mano a Musk o Zuckerberg o pochi altri. E allora c'è Benjamin Sontag, che è uno dei riferimenti internazionali per i diritti digitali, al Domani dice: non c'è scampo alla censura di Trump, Italia e Unione Europea reagiscono. E c'è l'Italia, che peraltro anche in Europa è un fanalino di coda sulle libertà, perché dice: se il caso di intelligenza artificiale fosse avvenuto in Francia, avrebbero potuto chiedere il ripristino del sito e riparare il collettivo di autisti inventati dalle rappresaglie sotto traccia degli americani.
1: Sì, aggiungo io che autistici inventati è probabile che sarà chiusa le sue peripezie sono simili a quelle che ha dovuto affrontare Francesca Albanese quando Trump ha iniziato a boicottare la sua opera, il suo lavoro, e anche per autistici inventati la questione è rimasta la stessa. Per quello che riguarda, riparto dal riarmo mi riferisco agli incontri che ci sono stati nei giorni scorsi e ci saranno anche nei prossimi. Il congresso di Alleanza Verdi e Sinistra, dove fra Tojani si incontra con Conte, con Elly Schlein e Angelo Bonelli, che saranno sul palco appunto alle 19.30 oggi a Roma. Il riarmo fa male alla sinistra, lo dice Daniela Preziosi, e dice il centro-sinistra: se aggiungiamo la vittoria dell'AfD, l'onda nera di Vannacci che pone interrogativi seri al di là delle preoccupazioni di rito, in questo scorcio finale 2026 andranno al voto la Svezia e già questo weekend Serbia per i rispettivi parlamenti. Nel 2026 sempre la Serbia voterà per le presidenziali e poi i paesi al voto in giro per il continente saranno moltissimi: Estonia, Francia, Finlandia, Grecia, Spagna, Slovacchia, Svizzera, Polonia e naturalmente anche l'Italia. Conte dal palco, le sue indicazioni sono: Meloni è complice della spesa militare che spinge l'AfD, e fra Tojani denuncia allarme rosso, diamoci una sveglia. Appunto queste sono le situazioni che ci propone il quotidiano Il Domani in questo scorcio, dove parla degli argomenti che riguardano il riarmo. E per quello che riguarda la Serbia, questo affollatissimo funerale a Belgrado, migliaia di persone, quattro ministri e dignitari e religiosi per le esequie con onori militari al macellaio di Srebrenica. Lo striscione davanti alla chiesa di San Luca a Belgrado: benvenuto generale, grazie a tua madre per averti dato alla luce, così grandi onori per un macellaio di guerra condannato dalla Corte Penale Internazionale. Ci ha appunto lasciato questo ricordo che è stato rispolverato. Chiudo parlando del Egitto. Quotidiano Repubblica parla dell'Egitto e celebra l'incontro che c'è stato una settimana fa tra Al-Sisi e Tajani, dopo la sentenza del Tribunale di Roma sull'omicidio del ricercatore. In qualche modo questo incontro è stato interpretato come l'Italia ha fatto pace con l'Egitto e tutti siamo amici e ci dimentichiamo di ciò che è accaduto nel passato recente. Appunto c'è una fotonotizia dove Tajani, che si è recato al Cairo durante questo incontro la scorsa settimana nella capitale egiziana col ministro degli esteri appunto Al-Sisi e Tajani, che si sono incontrati e si sono stretti la mano e si sono fatti un sacco di sorrisi e si sono ammirati per quello che possono valere.
0: Allora parliamo di ambiente. Il Piemonte mette da parte la decarbonizzazione per industrie di data center, dice il manifesto con Andrea Capocci. A Rozzano, siamo nel Milanese, la protesta ferma il progetto del nuovo polo strategico nazionale. I processori dei data center richiedono troppa energia e le fonti rinnovabili non bastano. e quindi si va sulle fonti fossili, tanto per cambiare, quando si valuta i pro e i contro, il tema del clima e dell'ambiente viene mai considerato. Mentre una buona notizia arriva da Roma, almeno da Giuliano Santoro del Manifesto: a Roma si apre il porto fluviale, lotte creano case e servizi. Quindi quando entrano in campo i movimenti, la musica può cambiare. Siamo in un quartiere romano, avviene la grande caserma di Via del Porto Fluviale. Dopo anni di occupazione d'opera dei movimenti di lotta per il diritto all'abitare, il grande palazzo viene riacquisito dal comune e ristrutturato. Ieri è stata l'inaugurazione con il sindaco Gualtieri. Quindi qui è un caso di ristrutturazione, ma non di gentrificazione, perché appunto parte da ipotesi dal basso. E naturalmente parliamo di caldo e maltempo. Allora, da domani rischio grandinate, cioè smetteremo di sudare, però niente ombrelli, ma i caschi delle moto, perché vengono giù delle patacche di ghiaccio che sembrano delle bombe. L'estate dei record, mai così calda. Il CNR dice 24,3 gradi, è la media più alta dal 1950. Nel nord-ovest le maggiori anomalie termiche, e come cantava Patti Pravo.
1: Posso aggiungere qualcosa se vuoi?

0: Siamo alle battute finali, che parlo ancora di clima perché la crisi climatica sta modificando anche il Niño. In questi giorni si parla appunto di questa corrente dell'Oceano Pacifico che creerà effetti devastanti anche nel 2027 anche in Europa, e c'è una pubblicazione sulla prestigiosa rivista Science che correga l'alterazione del fenomeno naturale a riscaldamento globale. Il dibattito è aperto, divide la comunità, ma i risultati ottenuti dai ricercatori confermano che questa tendenza è allarmante e preoccupante in generale. Lo diceva appunto l'articolo preso dalle colonne del quotidiano Il Domani. Si parla invece di marmolada sulle colonne del quotidiano Repubblica. È presente uno dei ghiacciai più grandi delle Alpi, così il ghiacciaio sparirà tra 10 anni, è un rapporto dice che è arretrato di 20 metri, il triplo dell'anno scorso, lo dice il CNR, e dice naturalmente che l'estate più calda dal 1950, e per le previsioni da domani temporale in tutta Italia 6-7 gradi in meno, e come diceva effettivamente Alfredo, attenzione alle macchine, attenzione alle grandinate in questa fine estate 2026. I problemi ora arriveranno dal cielo, bombarderanno con palle da baseball in pianura padana, è molto, molto probabile questa cosa. Direi che se Alfredo hai anche qualche altra notizia da aggiungere?
1: Sì, parliamo velocissimamente del welfare. Una volta c'era il welfare, recita più o meno la nostra trasmissione. Allora, per la scuola Valdimare è smentito dai numeri, i precari sono 302.000. Non è vero, va bene, ma dalla Marchese nella scuola. L'Italia è condannata anche dalla Corte Unione Europea a reiterazioni illegittime di contratti a tempo. Quindi siamo sempre sulla pelle dei lavoratori. E sempre su questa pelle, commercio, turismo, logistica, pulizie, così l'inflazione impoverisce i lavoratori. Potere d'acquisto perso pure con i rinnovi, il governo non preme su Confindustria. Quello che in questi anni hanno subito la peggiore mazzata in busta paga sono i lavoratori del commercio e del turismo. Poco meglio andate gli addetti di logistica e pulizia, ma anche loro hanno perso. A salvarsi l'inflazione degli ultimi 6 anni sono solo i metalmeccanici, bancari e pochi altri. I recenti rinnovi dei contratti, del quale il governo Meloni fa spesso vanto, non sono bastati a colmare la voragine aperta soprattutto dalla fiammata dei prezzi tra il 2022 e il 2023. I più penalizzati sono sempre i settori più poveri. Ma guarda caso. Chiudo, prima dello stacco pubblicitario, con il Corriere di Bologna, che dice no a speculazioni sulla Ducati, perché la Ducati, che è vanto italiano, però è passata in mano tedesca, tanto per cambiare una delle tante cose che compongono il marchio. A questo punto la Volkswagen chiude. E allora il piano di ristrutturazione della Volkswagen è la possibile cessione. Kohl non si fa cassa con questa azienda. Sarebbe bella, bella affermazione, speriamo che ne consegui un atteggiamento conseguente per l'appunto. Noi con questo ci congediamo con la sera stampa dei giornali, ma dopo lo stacco pubblicitario torniamo con il collegamento da Venezia di Piero Di Domenico per la Laguna del Cinema. Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao a tutti.
2: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per 2 serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
5: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. 3 giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo, e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
6: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
7: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Un buongiorno da Piero e Domenico dal Lido di Venezia per la mostra del cinema, una mostra dove c'è una foltissima presenza italiana, 5 film in concorso, che spinge sicuramente a un interrogativo, nel senso che è una presenza che in questi ultimi anni della gestione Barbera, che è una gestione ormai lunghissima, quasi da mandarino cinese, e che si porterà almeno ancora per altri 2 anni, è cresciuta soprattutto, come dire, nel periodo del governo meloniano, quasi in una sorta di impeto patriottardo. Bisogna chiedersi poi se effettivamente riflette i valori del cinema italiano in una grande mostra internazionale e mondiale, dove 5 film in concorso sono davvero tanti, troppi, forse anche in attesa comunque di vedere gli ultimi 2 di Edoardo De Angelis e Marco Bechis, che peraltro, insomma, è un regista italo-argentino, è un film che torna sull'Argentina della dittatura militare. Ma intanto, mentre al Lido si dibatte sul film di Nanni Moretti, su chi rimpiange il Moretti autarchico, chi celebra invece una rinnovata e forse inaspettata maturità con questo film che probabilmente, insomma, non potrà essere non tenuto in considerazione nel palmarès, nei premi finali, in qualche modo ce lo aspettiamo, ma insomma, ma dicevo, mentre si discute appunto di un Moretti alle prese con la lucida e fredda geometria dei sentimenti e del sesso, è arrivato un altro film italiano, non di un maestro conclamato, molto amato, anche detestato come Moretti, ma di un giovane regista, poco più che trentenne, pugliese, Paolo Strippoli, molto amato in un mondo cinefilo per i suoi film che si sono mossi soprattutto tra legami familiari e venature horror, quindi un cinema di genere. Oggi qualche giornale importante, ad esempio come Repubblica, segnala il battesimo di un nuovo cinema italiano molto più attento anche al genere, parlando di Strippoli e di altri autori. Mi sembra francamente un po' troppo anche questo, davvero molto audace. Il film di Strippoli, L'estranea, che è una sorta di patto faustiano che viene consumato da una donna, da una giata moglie borghese, ancora Jasmine Trinca. Poi anche su questo magari bisognerebbe riflettere, sul fatto che gli attori e le attrici sono molto spesso gli stessi. La Trinca c'era anche nel film di Moretti, Adriano Giannini, e anche in un altro film, questa sorta, il film è una sorta di racconto appunto in una Puglia un po' macchiettistica, insomma, di un patto faustiano consumato da questa madre per salvare di volta in volta la figlia, il figlio e via dicendo, dovendo sacrificare naturalmente qualcosa. Poi il conto ovviamente viene presentato. È un film, insomma, che in cui Strippoli conferma di avere una buona mano registica, ma insomma è davvero un po' soprattutto a livello di scrittura e di sceneggiatura, più di un limite, però è anche questo, ripeto, è un film che, pur essendo un outsider, insomma, nel pacchetto, nel drappello italiano, è stato salutato con un certo applauso. Oggi in concorso 2 film: Bunker di Florian Zeller e Company di Casey Affleck, e poi Il grande ritratto di Musk, di Elon Musk, di 225 minuti. Vedremo cosa verrà rivelato di così sorprendente di Musk che già non si sappia. Ma a proposito di torrenzialità, a proposito di italiani, oggi è il giorno anche di Luca Guadagnino, anche lui regista molto, molto amato e di culto, che riceverà il premio Cartier e nell'occasione presenterà questi suoi appunti dedicati a Bernardo Bertolucci e alla cinefilia del XX secolo, che non esiste più, la prima parte di 188 minuti, insomma fate un po' voi i conti. A proposito di film italiani, insomma deludente anche il film di un italiano che è di formazione statunitense come Andrea Pallaoro, Echo Chamber, dall'ultima sceneggiatura di Bertolucci, con grandi attori, ma insomma al servizio di un film davvero pieno di cliché e stereotipi. E per divertirsi un po' bisogna ritornare al vecchio cinema di Hong Kong, omaggiato dal regista giapponese Sabu in Arrested Memory, fuori concorso, un crime comedy che appunto rifà i gangster movie di Hong Kong di fine anni 80, una stagione finita quando poi Hong Kong è tornata nella pancia della grande madre Cina, ma sicuramente mi sembra che il punto più solido, le cinematografie più solide si stiano confermando anche qui a Venezia, quelle dell'Estremo Oriente, Corea del Sud, Giappone. Lo ha confermato l'ultimo film del maestro Hirokazu Koreeda, regista di Un affare di famiglia, con Look Back in concorso, che è un film ispirato a un manga di Tatsuki Fujimoto, molto di grande successo, pubblicato anche in Italia, che racconta di due bambine ragazzine disegnatrici di manga, del loro rapporto, di come si sviluppa il rapporto fra di loro e naturalmente anche verso la loro creatività. È ancora un film su adolescenti, che sono anche questo un motivo molto ricorrente in alcuni film del festival, ed è un film condotto con grandissima levità, con un tono veramente molto molto molto leggero, ma capace insomma di raccontarci anche in maniera abbastanza inconsueta rispetto ai film precedenti di Koreeda, il rapporto appunto tra queste due giovani ragazze appunto, che hanno consegnato, che consegnano al disegno, al racconto, ai manga, ai fumetti la loro possibilità di esprimersi.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
1: Radio Città Fujiko

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
8: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale. Con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu. Con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
9: Bologna, estate infinita a Ponte Lungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gen Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Ponte Lungo Estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!

0: sabato 12 settembre e vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
0: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
1: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Teliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Feminologica 9. Sì, torna Feminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Feminologica. Prevendite su Ticket SMS, cerca Feminologica 9.
7: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. 3 giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico il sabato e la domenica anche a pranzo e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
8: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo. La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30esima edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
3: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
4: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.

0: Popolare Network.
1: La Russia ha ripreso i bombardamenti su Kiev dopo la tregua sulle capitali per la visita degli inviati di Trump. 2 morti, 10 feriti. Zelensky alle prese anche con l'ennesimo scandalo corruzione. Si è dimesso il procuratore generale da lui nominato. Netanyahu ha portato il paese alla cieca verso il disastro. In Israele il capo dell'opposizione Eisenkot rilancia le rivelazioni di Haaretz. 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 gli Emirati avrebbero avvertito su un possibile attacco di Hamas, ma il primo ministro, che smentisce, non avrebbe fatto nulla. In Germania un dirigente locale della SPD chiede di dialogare con l'AfD in Sassonia-Anhalt dopo le elezioni di 2 giorni fa. Al momento all'estrema destra mancano alcuni seggi per poter governare. Scuola, studenti meno preparati in Europa. L'indagine dell'OCSE fotografa un calo delle competenze. Italia sopra la media. Bisogna investire sugli insegnanti e sul sostegno alle fasce più deboli, raccomanda l'organizzazione. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. La Russia ha ripreso i bombardamenti su Kiev dopo i 3 giorni di tregua sulle due capitali per la visita degli inviati di Trump. Mosca ha lanciato missili e droni sulla capitale ucraina, colpendo edifici residenziali, una scuola e un treno. Sono 2 le vittime accertate, 10 i feriti. Zelensky è tornato a chiedere agli alleati sistemi intercettori e stamattina il governo britannico ha annunciato lo stanziamento di 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno. Il ministro degli esteri russo Lavrov, intanto, in merito alla visita a Mosca degli inviati di Washington, ha detto che Witkoff e Kushner hanno ribadito la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, così ha detto Lavrov. Viceversa, Zelensky, in un'intervista all'agenzia Axios, ha detto di avere la sensazione che Putin abbia bisogno di Trump e voglia regalargli una vittoria diplomatica prima delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Su quanto la guerra in Ucraina peserà sulle elezioni americane di novembre, ascoltiamo Mario Del Pero, docente di politica internazionale all'Università Sciences Po di Parigi.
2: L'Ucraina è abbastanza fuori dal radar di questa campagna elettorale. Se ne parla molto poco. Si parla molto di più di Iran, ma per una ragione molto semplice, perché i costi del conflitto iraniano sono visibili, percepibili, entrano direttamente nelle tasche dei cittadini statunitensi che spesso votano in quanto consumatori. Uno degli indicatori dalla valenza politica più forte, anche di più di tanti sondaggi, è rappresentato dall'indice di fiducia dei consumatori, cioè noi vediamo che al minimo dell'ultimo mezzo secolo, anche sotto i livelli raggiunti durante il Covid o durante la grande crisi del 2008. È chiaro che tutto ciò finisce per danneggiare politicamente e in teoria dovrebbe danneggiare elettoralmente Trump. L'Ucraina è un po' ai margini di questa discussione, poi sotto banco ci sono negoziati paralleli che hanno a che fare con le risorse naturali ucraine, oggetto di un accordo quasi capestro tra i due paesi, tra Stati Uniti e Ucraina, ormai un anno fa, e ci sono, diciamo, le risorse naturali russe come vengono gestite, c'è una dimensione privatistica e affaristica che accompagna, abbiamo imparato bene, tutta la diplomazia trumpiana e che sicuramente è presente anche rispetto a questi negoziati.
1: E Zelensky, oltre alla ripresa degli attacchi russi su Kiev, deve fare i conti anche con l'ennesimo caso di corruzione ai vertici dello Stato, che ha portato alle dimissioni del procuratore generale dell'Ucraina. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: Il fatto è che la corruzione è un elemento sistemico del potere ucraino. Oggi si è dimesso il procuratore generale, che è nominato dal presidente ed è il capo dell'azione giudiziaria nel paese. Si chiama Kravchenko ed era stato nominato da Zelensky stesso. Secondo la procura anticorruzione, che ha effettuato delle perquisizioni a casa di Kravchenko, il procuratore sarebbe a capo di un sistema che, tramite altri procuratori in varie procure distrettuali, proteggeva i call center che operano truffe al telefono. Ora, la questione dei call center sta diventando sempre più ingombrante in Ucraina. ricordate l'attentato di Monaco, la donna che poi scappò, Anastasia Belenkova, che poi scappò in Ucraina e fu ritrovata morta per mano di due ex militari, uno dei servizi segreti e l'altro della polizia. Si vociferava una motivazione per quanto riguarda il giro d'affari dei call center, anche perché Ermolaev, l'uomo che ha subito l'attentato a Monaco, è uno dei capi di queste organizzazioni. Anche nella sparatoria che c'è stata la settimana scorsa tra servizi segreti militari, il GRU, l'altra branca dei servizi segreti, l'SBU, anche lì si vocifera una questione riguardo al controllo del territorio sui call center. Insomma, parliamo di una delle branche criminali sempre più redditizia e agognata anche all'interno dell'amministrazione ucraina.
1: L'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi per aver svolto attività definite inaccettabili da Budapest, lo ha reso noto in un tweet la ministra degli esteri del nuovo governo ungherese, che ha preso il posto di quello di Viktor Orban. La risposta sarà dura e dolorosa, ha replicato poco fa la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Benjamin Netanyahu ha smentito che 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 il presidente degli Emirati Arabi lo abbia avvertito su un possibile attacco di Hamas, come ha scritto stamattina Haaretz. Secondo il quotidiano israeliano, dopo aver ricevuto l'avvertimento, il primo ministro non avrebbe fatto sostanzialmente nulla, non informando né i capi dei servizi segreti né quello dell'esercito. Netanyahu ha portato il paese alla cieca verso il disastro, ha commentato il capo dell'opposizione, Eisenkot, che spera di sostituirlo alla guida del governo dopo le elezioni di fine ottobre. Sentiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore da Gerusalemme.
0: È una storia che circola, una storia, un'eventualità, una possibilità anche molto concreta che circola, è sempre circolata da dopo il 7 ottobre, e cioè che in qualche modo il governo israeliano, Bibi Netanyahu, sapessero, che non credo fosse molto difficile che riuscissero a saperlo, sapessero di che cosa stava preparando Hamas. È inimmaginabile che un sistema di sicurezza israeliano che riesce, come è successo l'estate scorsa nella prima parte della guerra con l'Iraq, a colpire al settimo piano di quel determinato edificio, la finestra numero 5 anziché quella numero 3, tutti i capi militari iraniani, si sia fatto prendere di sorpresa da una milizia che sia pure ben organizzata e seppure ben pagata, comunque restava sempre una milizia di Hamas che non ha nulla a che vedere nemmeno con quella per esempio di Hezbollah.
1: E perché non avrebbe fatto niente?
0: C'è una logica politica in tutto questo, cioè questo governo, ma del resto non è solo questo governo, abbastanza è una tradizione degli ultimi governi israeliani, a loro serve il palestinese cattivo, non il palestinese buono, cioè il palestinese buono dell'autorità nazionale palestinese, che ha ripetutamente nel corso di questi ultimi decenni riconosciuto il diritto di Israele di esistere. A loro serve invece il palestinese cattivo che vuole buttare gli ebrei a mare.
1: Si riaccende il conflitto tra gli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. I ribelli filo-iraniani nella notte hanno colpito alcuni impianti energetici sauditi e costretto le autorità di Riyadh a chiuderli temporaneamente. Secondo Sky News, che cita un portavoce del gruppo armato, gli Houthi starebbero preparando un'offensiva militare in territorio saudita. Intanto Al Jazeera riferisce di un contrattacco delle forze di Riyadh contro le postazioni Houthi in Yemen. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Yemen.
4: Di fatto Yemen è ricominciata la guerra, soprattutto in una fase assolutamente finale. Quello che sta accadendo è che comunque le postazioni degli Houthi sono state pesantemente colpite dal governo centrale yemenita e dalle forze di sostegno saudite nelle scorse settimane in due postazioni, e il governo lealista è riuscito a prendere diverse postazioni. Ci sono state anche manifestazioni, diciamo così, di gioia della popolazione locale, anche dei soldati, in sostegno di questo passaggio dagli Houthi al governo centrale. E a questo punto però comunque gli Houthi in ogni caso non demordono, e uno degli aspetti ovviamente è certamente l'intensificarsi della battaglia, sia per quanto riguarda l'artiglieria, sia per quanto riguarda droni e missili, di cui gli Houthi sono certamente dotati, di cui comunque i studi che hanno chiesto sostegno al Pakistan e alla Turchia certamente presto si doteranno. Questa, diciamo, ripresa della guerra in Yemen certamente si inserisce all'interno del quadro regionale, è un quadro regionale in cui sostanzialmente i sauditi hanno deciso di non mettersi in testa all'Iran in modo diretto, ma di farlo colpendo i cosiddetti proxy iraniani, quindi le milizie dell'asse della resistenza, che sono per loro più vicine e minacciose. Tutto questo ovviamente è un quadro in cui l'obiettivo è prendere pezzo delle coste del Mar Rosso, che sono controllate dagli Houthi.
1: La Bosnia-Erzegovina ha annunciato il ritiro della maggior parte del suo personale diplomatico dall'ambasciata a Belgrado. La decisione è legata alla presenza di ministri del governo serbo ai funerali di Ratko Mladic, morto in carcere all'Aia mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Anche i vertici dell'Unione Europea stamattina hanno condannato la presenza di alti funzionari serbi al funerale che si è svolto ieri a Belgrado. In Germania un dirigente della SPD in Sassonia, Anhalt, ha detto che bisogna dialogare con la AfD, protagonista della clamorosa vittoria di 2 giorni fa nelle elezioni nella regione. Alternative für Deutschland è chiaramente il partito più forte, non può essere ignorato. Trovare un terreno comune è possibile, ha detto Markus Bauer, primo amministratore distrettuale del Partito Socialdemocratico. La AfD è arrivata vicino alla maggioranza assoluta, ma al momento le mancano alcuni seggi per poter governare. Se li troverà, sarà la prima volta che l'estrema destra torna al potere in Germania dai tempi del nazismo, anche se solo a livello locale, almeno per ora. Sentiamo lo storico Francesco Filippi.
5: Gli tedeschi non hanno fatto i conti con il nazismo, ma è stata una memoria pubblica diversa, quella che i tedeschi hanno vissuto, diversa dalla nostra, una memoria che ha espulso dal dibattito pubblico il nazionalsocialismo. Faccio un esempio su tutti: in Germania gli consanguinei di Adolf Hitler hanno dovuto cambiare cognome perché il cognome Hitler in Germania è stato troppo screditato nel tempo per vivere in una comunità di tedeschi dopo il secondo dopoguerra. In Italia il cognome Mussolini è servito per fare carriera politica, ma anche questo modello basato sulla colpa, perché dopo la seconda guerra mondiale, che si conclude con un processo a Norimberga, gli alleati dicono ai tedeschi: siete colpevoli di quello che è accaduto qui, da Shoah, l'olocausto e in generale della seconda guerra mondiale. La memoria basata sulla colpa ha mostrato la corda. Le generazioni più si allontanano dai fatti di 80 anni fa, meno si sentono responsabili di quei fatti e meno si caricano di questa memoria. C'è anche un dato in più: Alternative für Deutschland trionfa nei Länder dell'Est che hanno vissuto una memoria diversa, quella imposta, diciamo, dagli alleati sovietici. Quindi quando noi guardiamo al caso tedesco, prima di tutto dobbiamo distinguere su una memoria di carattere orientale e una memoria di carattere occidentale. Domenica la memoria riunificata delle due Germanie ha fallito.
1: Il sindacato di polizia della CGIL e le opposizioni in Parlamento protestano per un convegno in cui il 18 settembre a Torino dovrebbe intervenire Roberto Vannacci. L'evento è stato riconosciuto come corso di formazione per agenti, sarà aperto dal questore e, secondo indiscrezioni che arrivano proprio dalla questura, sarebbe stato approvato dal Ministero dell'Interno. Il PD ha annunciato un'interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi, mentre Alleanza Verdi e Sinistra e la SILP CGIL chiedono la revoca del riconoscimento di quel corso come attività di aggiornamento professionale. L'ospedale Santo Spirito di Roma ha diffuso un bollettino sulle condizioni di Emma Bonino, definite delicate ma stazionarie dopo il ricovero avvenuto ieri sera. La storica leader radicale è stata portata in ospedale dopo un peggioramento dei suoi problemi respiratori e ora in terapia intensiva a scopo precauzionale, così si legge nel bollettino. Sulle strade italiane nell'ultimo fine settimana sono morte 40 persone, dato fra i più alti di quest'estate e in aumento rispetto al weekend precedente, quando erano morte 32 persone. Lo dice l'associazione ASAPS, spiegando che tra le vittime dell'ultimo fine settimana ci sono 17 automobilisti, 11 motociclisti, 6 pedoni, 3 ciclisti e 3 autisti di mezzi pesanti. Gli studenti europei oggi sono meno preparati e questa è in sintesi la fotografia che risulta da un rapporto dell'OCSE pubblicato stamattina dall'organizzazione con sede a Parigi. Sentiamo Alessandro Principe.
6: Program for International Student Assessment, acronimo PISA, è la più estesa indagine internazionale nel campo dell'educazione. Vi partecipano gli studenti provenienti da più di 80 paesi, tra cui l'Italia, come accade anche per altre rilevazioni. Da noi è l'Invalsi a occuparsi della somministrazione delle prove e della raccolta dei dati. Le prove sono pensate per accertare alcune competenze degli studenti quando sta per terminare l'obbligo scolastico, dunque i quindicenni, che vengono valutati non sull'apprendimento delle specifiche competenze curricolari, ma su abilità complessive come legge e comprendere un testo, saper organizzare la risoluzione di un problema, utilizzare le informazioni apprese. Sono 3 i campi di indagine: lettura, matematica e scienze. L'indagine si svolge ogni 3 anni a partire dal 2000 e quella pubblicata oggi registra il livello medio di preparazione più basso dall'inizio della serie. Uno studente su 5 ha un livello definito insufficiente. Studenti e studentesse italiani sono sopra la media OCSE, in particolare nella lettura e nelle scienze. Il segretario generale dell'organizzazione, Mattias Korman, presentando il rapporto, ha messo in fila alcune indicazioni per migliorare la situazione. I sistemi educativi più efficaci, ha detto, sono quelli che si concentrano su un ambito ambito di conoscenze più circoscritto, ma lo approfondiscono maggiormente, che investono sugli insegnanti, che mantengono un dialogo con i genitori e che offrono un sostegno mirato agli studenti che ne hanno più bisogno.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Omar Caniello, la prossima edizione alle 15.30.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne, e c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS, cerca Femminologica 9.
4: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Gem Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
6: State ascoltando Radio Città Fujiko.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
6: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
7: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Teliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026, Beauty in Diversity.
8: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

Bentrovate e bentrovati a questa nuova puntata di Accordai, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Un inizio un po' roccambolesco per questa nuova stagione della nostra trasmissione, perché l'inizio era previsto per oggi, 8 settembre, ma i fatti, gli accadimenti nel mondo digitale e non ci hanno portato ad anticipare la settimana scorsa una prima puntata per raccontare quello che stava succedendo al collettivo Autistici Inventati. Purtroppo ci sono delle cattive notizie rispetto a quello che vi abbiamo raccontato la settimana scorsa, che già non era particolarmente felice. E oggi vi racconteremo un po' che cosa è successo, come è andata avanti la vicenda di Autistici Inventati, e ci tocca raccontarvi anche quali possono essere le alternative ai servizi che Autistici Inventati ha offerto per circa 25 anni. Ma prima di passare al dettaglio di questa vicenda, vi ricordiamo che abbiamo un sito che è accordai.gattini.ninja, su cui trovate le puntate una volta che sono andate in onda, e su cui trovate anche i riferimenti, i link agli argomenti di cui abbiamo trattato durante le puntate. Avremmo anche un indirizzo mail a cui ci potete contattare, che è radio hod@inventati.org, ma è un indirizzo mail che non durerà ancora a lungo, quindi nelle prossime puntate vi daremo un nuovo riferimento per poterci contattare con le vostre richieste, con i vostri dubbi, con le vostre domande rispetto agli argomenti di cui abbiamo parlato in trasmissione. La settimana scorsa, in quell'episodio speciale dettato dall'urgenza dei fatti che accadevano, vi abbiamo raccontato cosa stava succedendo al collettivo Autistici Inventati. Allora, intanto, per fare un piccolo riassunto, il collettivo Autistici Inventati nasce nel 2001 e nasce per offrire servizi di rete, in particolare ad associazioni, a persone in ambito militante, in modo da potersi svincolare, rendersi indipendenti dai servizi delle cosiddette big tech, quindi Google, Microsoft, Meta, eccetera. Tra questi servizi c'erano per esempio caselle di posta elettronica, mailing list e newsletter, ma anche blog, e tutti questi servizi erano gratuiti. E il gruppo di lavoro di Autistici Inventati era un gruppo di lavoro volontario che si basava sull'attività volontaria e sulle donazioni degli utenti, e tutto questo è andato avanti per circa 25 anni con i loro servizi, che sono stati diffusi e utilizzati a livello globale, non solamente in Italia. Il 26 agosto Autistici Inventati è stato designato come organizzazione terroristica dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America. Questa decisione unilaterale è qualcosa che avviene al di fuori di ogni contesto legale, nella misura in cui non c'è un'accusa precisa di un reato preciso, non ci sono delle prove, non c'è una denuncia, non si arriva a processo. È semplicemente una presa di posizione del governo degli Stati Uniti, che dice che da oggi, cioè dal 26 agosto in avanti, considera Autistici Inventati un'organizzazione terroristica. Di conseguenza, tutte le realtà americane che hanno relazioni con loro devono sospendere le relazioni economiche e finanziarie, non devono più avvalersi dei loro servizi, eccetera. Questa decisione però è tutta interna agli Stati Uniti, da un punto di vista legale, e infatti in Italia e in Europa Autistici Inventati non è accusata di nulla, non ha processi in corso, non ci sono problemi di tipo legale. L'accusa degli Stati Uniti quindi è puramente politica e punta a colpire i movimenti antifascisti a livello globale. Questo è evidente, questo è emerso anche dal testo del comunicato del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America. Le conseguenze però, pur non essendo una decisione con valore legale sul suolo europeo, le conseguenze sono state gravissime. Per esempio Banca Etica, che era la banca in cui Autistici Inventati raccoglieva i soldi derivati dalle donazioni, ha prima sospeso l'accesso al conto, dopodiché ha unilateralmente deciso di chiudere il conto di Autistici Inventati e bloccare i fondi già presenti su quel conto, quindi donazioni che erano già state fatte. La decisione è ovviamente gravissima, ma su questa decisione giocano i timori di venire esclusi dal sistema bancario. Quindi la prima conseguenza che possiamo vedere è che questa azione è un'azione puramente di minaccia, che colpisce direttamente le persone che sono attive e che volontariamente contribuiscono a creare degli spazi di libertà in rete, ma soprattutto serve a spaventare tutte le altre realtà, comprese quelle un po' più strutturate e istituzionali, come una banca che dovrebbe essere etica, ad avere paura e quindi tirarsi indietro davanti
alla possibilità di subire delle conseguenze negative. L'ultima notizia di questa vicenda è arrivata domenica pomeriggio, il 6 settembre, con un comunicato di Autistici Inventati in cui il gruppo, il collettivo, diceva: basta, ci fermiamo, smettiamo di offrire i nostri servizi perché questa battaglia è troppo grande e i rischi sono troppo grandi per tutte le persone coinvolte e non possiamo permetterci di portarla avanti. Vogliamo farvi sentire le ragioni di questa scelta da parte del collettivo Autistici Inventati direttamente dalle loro parole, quindi vi leggiamo il loro comunicato, il comunicato che hanno pubblicato sul loro sito. Non appena abbiamo scoperto di essere finite sulla lista delle organizzazioni terroristiche globali, abbiamo scritto, dichiarato e promesso che avremmo cercato di resistere fino a che fosse stato possibile, che non ci saremmo arrese finché avessimo intravisto delle possibilità legali. Abbiamo mantenuto e difeso con orgoglio un'infrastruttura libera, riservata, autonoma e soprattutto partigiana. Per noi restare umani non è un semplice slogan. Significa che, prima di tutto, sono le utenti, le persone che costruiscono le reti umane a cui ci appoggiamo e le comunità che ci hanno inondato di messaggi e di amore e solidarietà che devono essere tutelate. Non possiamo accettare uno scontro o prestarci a strumentalizzazioni che mettano in pericolo le loro vite, le vite dei loro cari, lasciandole alla mercé di autocrati, fascisti e agenzie che agiscono per vie extralegali. La concreta possibilità di poter essere la causa di conseguenze penali o finanziarie per qualcuno che ci è vicino o che anche solo interagisce con noi non ci permette altre scelte. Il collettivo Autistici Inventati chiude e sospenderà tutti i servizi a breve termine. Non c'è un modo facile per dirlo o per spiegarlo. Ogni giorno in cui siamo rimasti online a partire dal 26 agosto è stata una vittoria, ma noi dobbiamo fermarci oggi. Nessuna di noi ha simpatia per i gesti eroici e men che meno per i martiri, quindi non ne faremo e non ne chiederemo. In questo clima continuare a offrire i nostri servizi è solo un pericolo in più per le nostre utenti e per tutte le persone che fanno parte delle nostre comunità. In un mondo di accuse slegate dai fatti, non possiamo che aspettarci un'ulteriore repressione sproporzionata. Questo ci mette di fronte all'impossibilità di mantenere il nostro progetto originario, offrire strumenti sicuri e non mercificati. Sono stati 25 anni bellissimi, sono stati una bella storia. Ora mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso. Perché noi ci fermiamo, ma la resistenza e le idee no. Restiamo umani. A brevissimo spiegheremo come salvare i contenuti dei blog, mail, siti e altri suggerimenti di tipo tecnico. Tenete comunque sempre presente che, così come è stato chiuso senza alcun preavviso il dominio autistici.org, nel frattempo potrebbero esserci altri problemi del genere che non siamo in grado di prevedere. Queste parole mettono una grandissima tristezza non solo in noi di Accordai, ma in tutte le persone che hanno a cuore una rete libera, decentrata, in cui è possibile esprimersi ed è possibile trovare degli spazi di libertà al di fuori dei recinti che sono stati costruiti dalle grandi imprese della Silicon Valley. Però è anche un invito non solo a ritrovarsi in strada, quindi mettendo via gli schermi e guardandosi in faccia, ma anche a ricostruire di nuovo delle possibilità, delle alternative, dei server, dei servizi, continuando a lavorare in un percorso di

questo punto di vista sono piuttosto deprimenti, per usare un eufemismo, ma è necessario. Ed è per questo che, dopo avervi raccontato questa vicenda, quindi come cosa è successo negli ultimi giorni e come è andata a finire, come sta andando a finire la vicenda di autistici inventati, vogliamo anche raccontarvi quali sono le alternative che esistono al momento per avere servizi internet senza sorveglianza, per avere caselle di posta elettronica anonime, per avere servizi di mailing list, di scrittura, di chat, di condivisione, al di fuori del dominio di Big Tech.

Forse avete pensato che sia impossibile essere su internet senza passare da Google, da Microsoft, da Apple, da Meta, dalle grosse aziende tecnologiche che monopolizzano il traffico e quello che possiamo fare su internet. Se ve lo siete chiesti, ma non siete riusciti a trovare un percorso per sfuggire alle maglie del controllo e della mercificazione di queste grandi aziende, arriviamo noi a raccontarvi qualcosina, alcune delle possibilità che ci sono per un'esistenza che sia un po' più al riparo da occhi indiscreti che vogliono estrarre tutti i dati dai nostri comportamenti online per venderci della pubblicità, per esempio, oppure per fare le nostre cose, le nostre attività, senza arricchire qualche multimilionario o multimiliardario americano. Autistici Inventati era una di queste realtà che negli ultimi 25 anni ha offerto vari servizi internet in modo gratuito e con una grandissima attenzione alla tutela della vita privata e con un ideale non commerciale, quindi per non guadagnarci e senza voler sfruttare i dati che le persone utilizzavano. Fortunatamente, visto anche quello che è successo, che vi abbiamo appena raccontato, vi possiamo raccontare che Autistici Inventati non era l'unica realtà che offriva un certo tipo di servizi in rete. Ce ne sono altre e vi consigliamo di andare a dare un'occhiata.

un'occhiata a questi servizi, anche per capire quali alternative esistono, come è possibile sottrarsi alla stretta, che è sempre più stretta, dei grandi monopoli tecnologici che ormai gestiscono veramente tutto quello che accade su internet. E magari scoprirete che c'è modo di collaborare, di mandare mail, di avere dei siti, di chattare, di condividere materiale di lavoro, di costruire form per degli eventi o per fare dei sondaggi, di trovare dei calendari condivisi, eccetera, al di fuori degli strumenti più conosciuti, che sono quelli commerciali. La prima realtà di cui vi vogliamo parlare è Framasoft, che è un'associazione francese che distribuisce in rete gratuitamente una quarantina di servizi che vanno, per i più tecnici, dai repository di software fino ai fogli condivisi per scrivere collettivamente, per condividere del materiale, ai calendari condivisi, alle agende condivise, agli ambienti di lavoro, ai siti in cui si possono ospitare video in alternativa a YouTube. Ci sono addirittura anche dei giochi, ci sono dei software che permettono di lavorare collaborativamente o di fare videochiamate al di fuori dei Teams, Zoom e Meet, che sono gli strumenti più conosciuti e diffusi. Ci sono gli strumenti per lavorare sui PDF, per personalizzare le mappe. Questi e tanti altri sono gli strumenti che l'associazione Framasoft offre ai propri utenti. Anche questa associazione si basa su molto lavoro volontario e sulle donazioni degli utenti. Per iniziare a curiosare tra le loro attività e vedere se c'è qualche servizio che vi può interessare, che risponda alle vostre esigenze, potete partire dal sito framasoft.fr. Rimaniamo sempre in Francia, dove c'è un'altra organizzazione, un'altra associazione, che si chiama Chaton, che in italiano vorrebbe dire gattino, ma che in realtà qui è anche un acronimo che sta per collettivo dei provider alternativi, trasparenti, aperti, neutri e solidali. Nel sito di Chaton, che è chatons.org, trovate tutti i servizi che i provider internet che sono riuniti all'interno di questo collettivo forniscono, e quindi si va dalla posta elettronica ai servizi cloud, dalle VPN alle videochiamate, dai sondaggi agli strumenti collaborativi per lavorare insieme attraverso la rete. Ci spostiamo poi in Olanda, dove c'è un altro collettivo che si basa un po' sempre sullo stesso tipo di funzionamento, quindi molto volontariato e molte donazioni per supportare, molte si spera, molte donazioni per supportare il loro lavoro, e quest'altro collettivo si chiama Disroot, e li trovate all'indirizzo disroot.org. Anche loro offrono servizi di mail, di cloud, di chat XMPP, che è un protocollo per poter comunicare tra vari dispositivi in maniera criptata, anche in questo caso. Offrono uno spazio per caricare e scaricare, quindi condividere i file. Offrono motori di ricerca alternativi e offrono, in particolare, questo lo vorrei sottolineare, uno strumento che si chiama CryptPad, che non è altro che una specie di suite Office, però basata su codice aperto, libera e alternativa, online, attraverso cui si possono costruire delle collaborazioni e delle condivisioni di documenti. Questo è il collettivo Disroot e sono basati in Olanda. L'ultimo che citiamo per questa piccola prima rassegna delle alternative, dei servizi alternativi disponibili in rete, è RiseUp, che trovate all'indirizzo riseup.net. RiseUp, come l'inglese sollevarsi, e loro offrono per esempio servizi di mail, quindi account di posta elettronica, servizi di mailing list, editor di testo collaborativi, quelli che vengono chiamati pad, e offrono anche il software Wiki, quello su cui è costruita Wikipedia, per costruire dei progetti privati e collaborativi di gruppo. Il loro sito è riseup.net. Magari nelle prossime puntate vi racconteremo anche un po' più in dettaglio le proposte di queste associazioni, di questi collettivi, e vi presenteremo anche altre realtà che offrono servizi cosiddetti alternativi rispetto ai servizi commerciali di Big Tech, perché la tecnodiversità, cioè la possibilità di avere strumenti diversi che non siano sempre i soliti due o tre per tutta la popolazione,
è un elemento fondamentale, non solo per garantire la libertà di scelta all'interno del contesto digitale, ma anche per evitare che i nostri dati, le nostre vite vengano costantemente sfruttate e tracciate per produrre una ricchezza che noi non vedremo mai.

Accordai per questa puntata finisce qui. Vi ricordo che abbiamo un sito che è accordai.gattini.ninja, su cui trovate le puntate una volta che sono andate in onda e tutti i riferimenti agli argomenti di cui abbiamo parlato durante le puntate, per cui questa settimana troverete anche i link a tutti i servizi alternativi di cui vi abbiamo parlato, se siete interessati a uscire un po' dal dominio di Google, di Meta e di Big Tech in generale. Abbiamo anche un indirizzo email, ancora per poco, come vi abbiamo spiegato. L'indirizzo che però ancora per qualche giorno potete usare è Radio Hod, scritto Radio HOD, @inventati.org, e vi comunicheremo probabilmente già dalla prossima puntata un nuovo indirizzo email a cui potete contattarci. Noi ci sentiamo tra 2 settimane e rimanete all'ascolto di Radio Città Fujiko.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17:30.
4: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
5: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Genboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo Estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
0: Dal 17 al 27 settembre torna il festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
7: Scuole Roventi. Vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune. Servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna. Perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
8: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. 3 giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico il sabato e la domenica anche a pranzo e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
4: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
2: La Gran Bretagna ha formalizzato la messa al bando commerciale delle merci prodotte nelle colonie israeliane illegali nei territori palestinesi occupati. Lo ha annunciato alla Camera dei Comuni il ministro degli esteri Ed Miliband, imponendo una svolta del governo laburista del nuovo premier Andy Burnham rispetto al passato. Miliband, che ha ricordato le sue origini ebree, ha accusato Israele di chiudere gli occhi rispetto alla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Altri 11 paesi sono pronti a seguire questa decisione. Parigi lo ha già confermato. In una nota, il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot ha annunciato che la Francia metterà fine al commercio con le colonie israeliane nei territori palestinesi occupati.
1: Da Tel Aviv, Benjamin Netanyahu respinge categoricamente le accuse di essere stato avvisato il 23 settembre dagli Emirati Arabi Uniti dell'attacco che Hamas avrebbe poi lanciato il 7 ottobre 2023. Secondo un'inchiesta del quotidiano Haaretz, il primo ministro israeliano sarebbe stato avvisato direttamente dall'emiro Bin Zayed in una lunga telefonata, senza però informare l'intelligence. Netanyahu afferma che la telefonata non è mai avvenuta. La presidenza emiratina si rifiuta di commentare. La rivelazione mette in ulteriore difficoltà Netanyahu nel pieno della campagna per le prossime elezioni del 23 ottobre.
2: La Bosnia-Erzegovina ha dichiarato persona non grata due diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Questa misura giunge dopo una serie di tensioni nei rapporti con la Serbia a seguito dei funerali del generale serbo Ratko Mladic a Belgrado. La Bosnia-Erzegovina aveva precedentemente annunciato il ritiro di quasi tutto il personale della propria ambasciata a Belgrado. Si tratta dell'addetto militare e del consigliere del rappresentante dell'Agenzia degli Affari Esteri.
1: L'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi per aver svolto attività definite inaccettabili da Budapest, lo ha reso noto in un tweet la ministra degli esteri ungherese Anita Orban. La risposta sarà dura e dolorosa, ha replicato la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova.
2: Accordo raggiunto tra i 27 paesi dell'Unione Europea per un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina. Si tratta di 3,2 miliardi di euro per l'acquisto di Patriot per la difesa aerea. Il prossimo versamento di 3 miliardi e mezzo di dollari consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia, ha scritto su X il segretario generale della NATO Mark Rutte.
1: Calenda interviene di nuovo sulle elezioni comunali di Milano, sostenendo la candidatura di Mario Calabresi per il centro-sinistra senza primarie. Calenda stavolta però si è spinto più in là, ha attaccato la segretaria del PD Schlein per una reazione a suo dire non entusiasta rispetto al nome e ha soprattutto attaccato il possibile avversario di Calabresi alle primarie, Pierfrancesco Maiorino. Calenda lo ha definito espressione di una sinistra che è contraria allo sviluppo di Milano e che ha fatto una fronda notevolissima a Sala, che abbiamo, ha detto Calenda, sostenuto e difeso, e che considera il tema delle sicurezze un problema accessorio, mentre per noi è un problema fondante.
2: Le condizioni di Emma Bonino sono delicate ma stazionarie dopo il ricovero avvenuto ieri sera, lo ha riferito l'ospedale Santo Spirito di Roma nell'ultimo bollettino sulle sue condizioni. La storica leader radicale è stata portata in ospedale dopo un peggioramento dei suoi problemi respiratori, ora è in terapia intensiva a scopo precauzionale, così si legge nel bollettino.
1: 15.33 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 17.30. Buon ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gen Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
4: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Tegliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
5: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
3: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
3: Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17:30.
6: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Genboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
7: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
8: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Martedì 8 settembre, anniversario dell'armistizio e dell'inizio della resistenza italiana al nazifascismo. Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella, benvenute e benvenuti a What a Mess, la trasmissione di approfondimento e informazione nel pomeriggio di Radio Città Fujiko, ancora in versione ridotta per qualche giorno. Poi da lunedì prossimo, 14 settembre, ritornerà il format di un'ora con una seconda parte dedicata alle notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia, perché lunedì prossimo, 14 settembre, comincerà la stagione 2026-2027 di Radio Città Fujiko. Oggi però staremo insieme una mezz'oretta fino al GR delle 17.30 di Popolare Network con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, come al solito, per approfondire temi di attualità e politica. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333-180-9494. Rispetto a quello che facciamo di solito in questa trasmissione, cioè parlare del presente, e purtroppo il presente spesso contiene brutte notizie, oggi vogliamo parlare di due cose belle, in particolare di due festival che si svolgeranno negli stessi giorni, in particolare questo weekend, in due luoghi diversi dell'Emilia Romagna. Da un lato parleremo della seconda edizione di Decolonizzare l'immaginario, il festival non festival di resistenza in Cirenaica e Federazione delle Resistenze, che si svolgerà a Bologna nel rione Cirenaica dall'11 al 13 di settembre, e poi parleremo invece del festival organizzato dal Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato a Faenza, il Controfestival Romagna Brigante. Per una volta parliamo di cose belle, anche perché questi festival, oltre ad avere una parte musicale e di altre forme artistiche, hanno molti appuntamenti, diciamo così, più politici, con dibattiti e approfondimenti su temi appunto che riguardano il presente, il passato e il futuro. Di questo parleremo fra poco, prima di tutto però un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. E allora, come anticipato, parliamo oggi di festival e cominciamo da un festival che ha la sua seconda edizione e che si intitola Decolonizzare l'immaginario. È un festival non festival, e questa definizione la spiegherà poi la persona che abbiamo intervistato, e che si svolgerà nel rione Cirenaica di Bologna in modo itinerante in diversi luoghi e che al centro appunto ha questa idea di decolonizzare il nostro immaginario, quindi un approccio postcoloniale, anzi decoloniale, ma con appuntamenti che riguardano anche il presente e temi come il lavoro, l'ambiente e la scuola. A organizzarlo è Resistenze in Cirenaica, insieme alla Federazione delle Resistenze. Ci saranno ospiti un po' da tutta Italia. Noi abbiamo parlato con Yadel Andretto per farci presentare questa nuova edizione e allora sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Di solito quando si parla di festival ci si immagina un festival ad esempio cinematografico, musicale, in cui ci sono dei super ospiti, c'è una platea e si sta lì ad assistere un po' allo spettacolo. In questo caso invece è un festival innanzitutto diffuso, quindi in giro per il quartiere, per il rione Cirenaica, cosa che già è diversa rispetto ad altri festival che di solito si tengono magari in luoghi chiusi, in luoghi specifici. Qui invece ci si muove addirittura per le strade. E poi è un festival in cui gli ospiti interagiscono direttamente con le persone e lo fanno in luoghi tipo bar, angoli di strada, case di quartiere. Quindi è un festival orizzontale, per questo è un festival non festival, perché è atipico rispetto ai classici festival in cui c'è qualcuno da ascoltare e chi ascolta. Qui si parla, si dialoga, si trasmettono conoscenze a livello orizzontale, molto diverso.
0: Voi scrivete anche che decolonizzare l'immaginario non significa, come dire, sostituire una storia con un'altra, ma aggiungere complessità.
1: Assolutamente, questo è uno dei principi cardine della Federazione delle Resistenze e di Resistenze in Cirenaica, che da sempre lavora sulla decolonizzazione dello sguardo, ad esempio in campo odonomastico o a livello urbanistico. L'accusa che viene mossa molto spesso a questo tipo di attività è quella di fare della cancel culture. In realtà noi non cancelliamo la cultura, anzi la rendiamo più complessa, raccontiamo le storie, andiamo a fondo, ci infiliamo nelle pieghe della storia. È veramente in direzione opposta rispetto a una visione semplicistica che ha, come dire, soluzioni semplici a problemi complessi. A noi la complessità piace perché è proprio quello che ci consente di osservare la realtà, la storia, la politica se vuoi, e di spezzettarla per restituirla in tutti i suoi ingranaggi, no? È come se aprissimo un macchinario, un orologio, no? E mostrassimo quello che c'è dentro per capirne il funzionamento, senza perdere pezzi, senza nascondere, no, ciò che avviene all'interno del meccanismo. Altrimenti, come dire, uno pensa che l'orologio funzioni per magia. Ecco, questa è la risposta semplice: no, non funziona per magia.
0: Quali sono i temi e i filoni di questa seconda edizione?
1: Ce ne sono sempre molti e diversi. Quest'anno ovviamente c'è il focus ovviamente sulla storia del colonialismo, sulla resistenza, perché il progetto Resistenza in Cirenaica nasce proprio da questo e quindi ovviamente torniamo lì. Ma quest'anno ci occupiamo anche di lavoro, ci occupiamo di scuola, avremo ospiti del collettivo di fabbrica dell'SGKN, avremo Portuali di Genova e il comitato di osservatorio sulla scuola. Insomma, è molto trasversale, devo dire. E siamo molto contenti di questo, perché quel plurale di resistenza che noi usiamo, sia resistenze, può essere declinato veramente in tantissimi ambiti e ci sembra che in questo momento sia fondamentale declinarlo in tutti questi ambiti, per cui chi verrà potrà dialogare, come dicevo prima, ascoltare, parlare, chiedere, informarsi, aumentare la complessità per comprendere meglio la realtà su diversi piani che vanno dalla storia all'attualità.
0: Mentre parlavi e appunto spiegavi il plurale di resistenze, mi veniva in mente che tra le battaglie che abbiamo visto in città, ma non solo, negli ultimi anni, sicuramente quella ambientale è una di quelle più forti, in particolare contro l'abbattimento di alberi. Anche di questo parlerete?
1: Assolutamente, abbiamo come ospiti Extinction Rebellion, Laura Frasca con una mostra pazzesca sulla Chemical Valley in Canada e negli Stati Uniti, che insomma va a cozzare con le resistenze dei nativi e anche con le esistenze dei nativi. Abbiamo la Banca del Legno, che è un progetto che è stato fatto proprio sull'abbattimento degli alberi a Bologna, perché le resistenze sono globali ma sono anche locali.
0: Dove trovare il programma completo?
1: Il programma completo si trova come sempre su resistenzeincirenaica.com. Non si trova, ad esempio, o si fa difficoltà a trovarlo sui social, perché siamo un po' antisocial, siamo un po' infastiditi, ecco, un po' refrattari, un po' anche poco pratici, diciamo. Non ci piace quell'ambientazione, quel luogo virtuale che sta diventando sempre più asfittico e mefitico. Quindi ci trovate sicuramente sul sito e poi per strada e ovviamente in tutti i luoghi in cui ci sarà il festival, quindi il Bar Jolly in Cirenaica, il Bar Edere in Cirenaica, il Val 61 in Cirenaica, la casa di quartiere Scipione da Ferro in Cirenaica. Lì ci sono anche tutte le informazioni che volete e potete trovare.

0: bambini innocenti, orfani, cambieranno gli eventi, faranno la storia, quando nessuno ne avrà più memoria.
1: Torniamo insieme a What a Mess e ora parliamo di un altro festival che si svolgerà negli stessi giorni, cioè l'11, 12 e 13 di settembre, quindi questo weekend, a Pieve Cesato, in provincia di Faenza, che è a sua volta in provincia di Ravenna. È organizzato dal Circolo Arci Brigante, è la prima edizione in realtà di un festival che avrà sia concerti, e vi dico solo due nomi, Assalti Frontali e Alessio Lega, ma anche molti momenti di approfondimento e di dibattito politico sulle lotte del presente, di cui evidentemente c'è un grande bisogno. Questo festival si chiama Controfestival Romagna Brigante e noi abbiamo parlato con Raffaella Veridiani del Circolo Arci Brigante che organizza questa iniziativa. Allora sentiamo come ce la presenta.
2: La sua storia, che parte da molto lontano, questo circolo era una casa del popolo degli anni 50, ma ancora prima, perché abbiamo uno dei primi martiri che è stato ucciso proprio davanti a quella casa del popolo, che era Natale Fontana, ucciso nel 1 gennaio del 22, quindi si porta una storia molto importante, molto lunga, e la chiudiamo noi per ora, al momento, continuando sulla strada dell'antifascismo militante, continuando a tenere alto insomma questo vessillo. È un circolo che è stato aperto perché aveva ragioni di dare spazio alle Brigate di Solidarietà Attiva, che sono un'associazione di mutuo soccorso che interviene in terremoti e alluvioni dal 2009, e avendo bisogno di un magazzino abbiamo trovato questo spazio molto bello, molto accogliente, che ci ha permesso di fare lì la sede regionale delle Brigate di Solidarietà Attiva, e per sostenerci abbiamo aperto anche il circolo Arci.
1: E Circolo Arci è colui che organizza appunto questo Controfestival Romagna. Che cos'è?
2: Questo Controfestival è una grande responsabilità che ci siamo presi, assunti dopo 3 anni di interventi nella zona e non solo, come brigate e come Circolo Arci, che si è messo a disposizione del territorio per intervenire sull'alluvione. Abbiamo voglia, come abbiamo sempre fatto anche nel corso di questi 3 anni, di prenderci uno spazio molto importante per noi e per tutte le persone che vorranno partecipare insieme a noi a questo grande Controfestival, per dire chi siamo, che cosa facciamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare. Ecco, noi crediamo che un altro mondo sia possibile, cominciando anche da queste piccole realtà e come questo circolo, che non ha mai smesso di sognare un mondo diverso, di un mutuo soccorso, di una solidarietà dal basso, senza mai abbassare lo sguardo e la testa soprattutto.
1: Il programma è molto ricco, in 3 giorni fate veramente tantissime cose, quindi non riusciremo a raccontarlo tutto, però vedo che ci sono sia concerti che appuntamenti di discussione politica che gastronomia. Ci vuoi segnalare qualcosa?
2: Guarda, fare l'elenco dimenticando qualcuno è sempre molto brutto, quindi invito tutti e tutte a leggere il programma, perché è vero che è molto ricco, molto denso di avvenimenti, di dibattiti, di concerti, di persone che comunque, di compagni e compagne che sono stati solidari durante il nostro percorso e che vengono veramente con grande entusiasmo e partecipano a questo primo Controfestival Brigante. Mi permetto, ecco, su tutte le cose che potete vedere nel programma,

0: segnalarvi la presenza di Nicoletta Dosio, storica militante del movimento Notav, che sarà dei nostri, e magari anche Alessandro Rossetti. Ecco, comincio a fare l'elenco e poi dopo vorrei dirli tutti e tutte, ma è praticamente impossibile, magari in pochissimo tempo. Ecco, queste sono persone che vengono con entusiasmo a portare la loro storia, a portare il loro percorso e a portare anche una ventata di speranza, perché se ha 80 anni ancora si ha voglia di combattere e di lottare sulle barricate, vuol dire che c'è speranza. Quindi bello, certo, ascoltarli, bello stare con loro, così come i gruppi che verranno, super militanti, impegnatissimi a livello politico, quindi sono veramente 3 giorni molto ricchi e si respirerà un'aria bella. E ultimamente non c'è un'aria bella fuori da questi contesti. Quindi
1: una cosa che mi colpisce degli appuntamenti, diciamo, meno ludici, più di punto di riflessione politica, che oltre che sul presente parlerete anche di storia con personaggi della resistenza del vostro territorio.
0: Assolutamente sì, certo, perché comunque siamo figli di questa storia e non la possiamo dimenticare, la nostra è una memoria attiva, come le brigate sono solidarietà attiva, tutto secondo noi deve essere comunque in costante movimento senza dimenticarci di un passato per avere un futuro che sia migliore. Quindi sì, assolutamente la memoria storica è fondamentale, ma parleremo anche di un futuro, parleremo con persone che comunque si stanno occupando adesso dei traffici delle armi, delle guerre, di tutto quello che sta succedendo, che a noi piace veramente molto poco e nei quali siamo impegnati H24. Quindi
1: ecco, dove trovare il programma completo?
0: In tutti i social, Facebook, Instagram. Il manifesto pubblicizza il nostro controfestival, e quindi chiedendo ai compagni, diffondendo e facendo quello che state facendo anche voi, siete la nostra radio che ci accompagna sempre, soprattutto il lunedì, Vale Difendi, del lunedì solidale, per cui questo è un modo bellissimo per poter condividere iniziative di questo tipo.
1: E quindi io ricordo, ascoltatrici e ascoltatori, di cercare Circolo Arci Brigante sui social e lì troveranno appunto il programma. Grazie mille.
0: Grazie a voi tutti, un abbraccio e spero di vedervi tutti e tutte al Controfestival.

Noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che torna domani alle 17. Vi ricordo che sul sito radiocittafujiko.it potete riascoltare le interviste andate in onda in questa puntata, corredate da articoli. Seguiteci anche sui social e passate una buona serata. Ciao a tutti e a tutti.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
2: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
3: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
2: È scontro diplomatico tra il Regno Unito e Israele dopo l'annuncio del governo britannico della messa al bando commerciale dei prodotti israeliani che arrivano dai territori israeliani occupati. Londra ha formalizzato la decisione oggi accusando i coloni di pulizia etnica. La reazione israeliana è stata immediata. Il ministro degli esteri israeliano Saar ha accusato Londra di fomentare l'antisemitismo e ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme. La decisione di Londra non è però isolata. Altri 11 paesi, tra cui Francia, Canada e Spagna, stanno per fare lo stesso.
1: Da Tel Aviv, Netanyahu respinge categoricamente le accuse di essere stato avvisato il 23 settembre dagli Emirati Arabi Uniti dell'attacco che Hamas avrebbe poi lanciato il 7 ottobre 2023. Secondo un'inchiesta del quotidiano Haaretz, il primo ministro israeliano sarebbe stato avvisato direttamente dall'emiro Bin Zayed in una lunga telefonata, senza però informare l'intelligence. Netanyahu afferma che la telefonata non è mai avvenuta. La presidenza emiratina si rifiuta di commentare. La rivelazione mette in ulteriore difficoltà Netanyahu nel pieno della campagna per le prossime elezioni del 23 ottobre.
2: Vladimir Putin e Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino, lo ha riferito il Cremlino. I due presidenti hanno entrambi valutato positivamente la recente missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Putin ha garantito a Trump di non avere piani di aggressione verso l'Europa e di voler risolvere il conflitto al più presto, anche per ripristinare completamente le relazioni tra Stati Uniti e Russia. Il presidente russo avrebbe anche dato a Trump suggerimenti su come far finire i bombardamenti. Il Cremlino afferma di aver ricevuto garanzie dalla Casa Bianca che Kiev non entrerà mai nella NATO.
1: Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui i londinesi Heathrow e Gatwick. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio, mentre gli atterraggi procedono regolarmente. Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto, così come lo scalo di East Midlands, mentre Manchester avverte di possibili ritardi in partenza. Colpiti anche gli scali di Aberdeen, Edimburgo, Birmingham, Bristol, Stansted e London City, dove diversi sono segnalati i ritardi e i disagi.
2: Un tavolo permanente sulla situazione dell'ex Ilva di Taranto è quanto ha proposto il sottosegretario Mantovano durante gli incontri di questo pomeriggio con sindacati ed enti locali. Un'idea accolta positivamente dal presidente della regione Puglia De Caro, ma che lascia ancora senza risposte su quello che potrà essere il futuro dell'acciaieria. A Taranto oggi c'è stato un presidio davanti all'acciaieria, una delle tante iniziative di queste ore. C'è molta attesa per domani, quando la Corte d'Appello di Milano dovrà decidere se accogliere il ricorso contro lo stop dell'area a caldo dell'impianto siderurgico tarantino.
1: 17:34 minuti è tutto, e le notizie di Popolare Network ritornano alle 18:30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Feminologica 9. Sì, torna Feminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Feminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Feminologica 9.
5: Scuole roventi. Vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune. Servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna. Perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca. Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
6: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30esima edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
7: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
8: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
7: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
1: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
6: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Gemboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
7: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale Ateliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
8: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

guys want to play a song?

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani, palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it

0: È scontro tra Gran Bretagna e Israele. Londra blocca il commercio con le colonie israeliane nei territori occupati. Tel Aviv reagisce chiudendo il consolato britannico. Anche Francia, Canada e altri 9 paesi sono pronti a sanzionare i coloni. Gli Stati Uniti non lo faranno, annuncia Rubio, se sfira pure l'Italia. In Israele un'inchiesta giornalistica accusa Netanyahu: sapeva dell'attacco di Hamas e non ha avvisato i servizi segreti. Il primo ministro israeliano nega, ma le rivelazioni sono destinate a influenzare le elezioni del prossimo ottobre. Ucraina, nuovo colloquio telefonico oggi tra Putin e Trump. I due presidenti celebrano il dialogo, ma il conflitto non si ferma. I raid aerei russi sono ripresi. Kiev chiede altri Patriots e Bruxelles prepara nuovi aiuti. Vannacci farà una lezione ai poliziotti a Torino. Un convegno è stato organizzato da un sindacato di polizia come corso di aggiornamento professionale con i saluti del questore. Dopo le polemiche l'incontro non varrà più come formazione, non ci sarà il questore, ma non è stato revocato. Ore cruciali per l'ex Ilva, domani la decisione della magistratura sull'area a caldo. Il governo promette un tavolo permanente. Basta parole, protestano i sindacati. Che fine faranno i lavoratori? 19:31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Scontro diplomatico tra Regno Unito e Israele dopo l'annuncio del governo britannico della messa al bando commerciale dei prodotti israeliani che arrivano dai territori occupati della Cisgiordania. Londra ha formalizzato la decisione oggi, accusando il governo israeliano di chiudere gli occhi di fronte alla pulizia etnica dei coloni sui palestinesi. Sentiamo dalla Gran Bretagna il servizio di Daniele Fisichella.
1: Il governo britannico non è mai stato così duro nei confronti di Israele.
2: The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank.
1: Non usa mezzi termini il ministro degli esteri Ed Miliband in Parlamento. I palestinesi sono vittima di pulizia etnica nella West Bank, ha detto, definendo gli israeliani dei terroristi. Delle sanzioni che segnano un punto di svolta nei rapporti tra Regno Unito, Palestina e Israele. Londra non è sola in questa azione, altre 12 nazioni, tra cui Francia, Spagna e Canada, hanno imposto le stesse restrizioni. Mentre si attende il giudizio della Corte di Giustizia Internazionale, che deve stabilire se le azioni delle milizie israeliane costituiscono un genocidio. Il governo laburista del neo premier Andy Burnham ha scelto anche di mandare un segnale forte ai suoi sostenitori che in passato avevano criticato Keir Starmer per non aver chiesto subito ad Israele di cessare le ostilità a Gaza.
0: Dunque la decisione di Londra non è isolata, altri 12 paesi sono pronti a chiudere il commercio con i coloni israeliani. La reazione israeliana si è però diretta contro la Gran Bretagna. In studio Sara Milanese, buonasera Sara.
3: Sì, buonasera Luigi, è stato proprio il ministro degli esteri israeliano Sara a rispondere da Tel Aviv al discorso del suo omologo Miliband. Ha accusato il governo di Londra di antisemitismo e di interferenza nella campagna elettorale. Sappiamo che in Israele si vota tra poco più di un mese e ha annunciato una serie di misure a partire dalla chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, aggiungendo anche l'espulsione di diversi membri e funzionari britannici da Israele e Cisgiordania. L'azione di Londra però, come dicevi, non è isolata, ci sono altri 11 paesi che sono pronti a sanzionare i prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania, a partire da Francia e Canada. In un comunicato congiunto proprio il neo premier britannico Burnham, il presidente francese Macron e il primo ministro canadese Carney spiegano che l'aumento della violenza dei coloni in Cisgiordania è una minaccia diretta anche alla soluzione ai due stati e questo, dicono i tre leader, sarà discusso anche in una riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU all'interno di questo mese. Da Washington il segretario di Stato Rubio ha riconosciuto le violenze dei coloni, ha aggiunto però che gli Stati Uniti non si uniranno al bando commerciale. Anche Roma ha fatto sapere che non aderirà all'iniziativa di Londra.
0: Grazie Sara. Il bando commerciale ai coloni non è l'unica grana per il governo israeliano. Un'inchiesta del quotidiano Haaretz oggi ha accusato Netanyahu di essere stato a conoscenza dell'attacco che Hamas preparava per il 7 ottobre 2023, ma di non aver informato i servizi segreti. Secondo Haaretz, il primo ministro israeliano sarebbe stato avvisato direttamente dall'emir Bin Zayed in una lunga telefonata. Netanyahu respinge le accuse, afferma che la telefonata non è mai avvenuta. La presidenza emiratina si rifiuta di commentare. La rivelazione mette in ulteriore difficoltà Netanyahu nel pieno della campagna per le prossime elezioni del 23 ottobre. Sentiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore di base a Gerusalemme.
4: È una possibilità anche molto concreta che è sempre circolata da dopo il 7 ottobre, e cioè che in qualche modo il governo israeliano, Bibi Netanyahu, sapessero di che cosa stava preparando Hamas. È inimmaginabile che un sistema di sicurezza israeliano che riesce, come è successo l'estate scorsa nella prima parte della guerra con l'Iraq, a colpire al settimo piano di quel determinato edificio la finestra numero 5 anziché quella numero 3, tutti i capi militari iraniani, si sia fatto prendere di sorpresa da una milizia che sia pure ben organizzata e seppure ben pagata, comunque restava sempre una milizia di Hamas che non ha nulla a che vedere nemmeno con quella per esempio di Hezbollah.
5: E perché non avrebbe fatto niente?
4: C'è una logica politica in tutto questo, cioè questo governo, ma del resto non è solo questo governo, abbastanza è una tradizione degli ultimi governi israeliani, a loro serve il palestinese cattivo, non il palestinese buono, cioè il palestinese buono dell'autorità nazionale palestinese che ha ripetutamente nel corso di questi ultimi decenni riconosciuto il diritto di Israele di esistere, a loro serve invece il palestinese cattivo che vuole buttare gli ebrei a mare.
0: Guerra in Ucraina, gli scambi diplomatici continuano ma senza effetti sul conflitto. A poche ore dal rientro a Washington di Witkoff e Kushner, oggi Putin e Trump si sono parlati al telefono. Hanno definito positiva la missione degli inviati USA a Mosca e Kiev e si sono detti impegnati per raggiungere la pace. Nel frattempo è terminata la tregua concordata in occasione della missione diplomatica della Casa Bianca. La notte scorsa droni e missili russi sono tornati a colpire l'Ucraina, 2 le vittime a Kiev. Sentiamo il servizio di Michele Migona.
6: Donald Trump e Vladimir Putin hanno parlato al telefono per circa un'ora, secondo fonti russe solo dell'Ucraina. La precedente conversazione tra i due risale allo scorso luglio, quando discussero anche di Iran, argomento forse affrontato anche oggi. La telefonata arriva dopo il viaggio di Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e a Kiev. Non è stata annunciata una conversazione tra Trump e Zelensky per le prossime ore. Allo stato attuale quindi la Casa Bianca sembrerebbe essere tornata ad avere un canale prioritario con il Cremlino. Secondo fonti russe, Trump e Putin avrebbero giudicato positivamente la missione dei due inviati americani. In realtà l'esito del loro viaggio è abbastanza chiaro. La guerra va avanti, come era prevedibile. In compenso, almeno in apparenza, Witkoff e Kushner hanno però ridato forza al rapporto tra Washington e Mosca. Obiettivo in fondo sia di Trump, che pensa all'Iran, sia di Putin, che vuole allontanare il presidente USA da Kiev. E lo vuole fare anche convincendolo che la situazione bellica è a vantaggio della Russia, non degli ucraini, e che quindi la posizione di Zelensky di non voler abbandonare il Donbass è vero ostacolo alla fine del conflitto. Non si sa se Trump sia stato convinto da questa narrazione russa, la situazione sul terreno dice altro, ma la telefonata di oggi potrebbe essere il suggello di un instabilito equilibrio tra i due. Così come molto significative sono le notizie ed accordi che l'Ucraina ha fatto con gli europei per l'approvvigionamento di batterie di difesa aerea. Gran Bretagna e Germania sono mosse, mentre l'UE ha trovato un accordo per altri stanziamenti. Zelensky auspica una possibile ripresa dei colloqui, ma è ben consapevole che Putin ha già pronta per i prossimi mesi un'escalation di bombardamenti missilistici per piegare gli ucraini. Per questo vorrebbe i Patriots americani, ma dopo averli promessi, Trump non li ha mai dati a Kiev.
0: Oggi ci sono stati disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui il londinese Heathrow, Stansted City e Gatwick. Voli cancellati, ritardi, problemi ai decolli e atterraggi. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con rallentamenti. Coinvolti anche gli aeroporti di diverse altre città, da Birmingham a Manchester a Edimburgo. Le autorità hanno parlato di un guasto tecnico al controllo del traffico aereo. In Germania, due giorni dal voto in Sassonia-Anhalt, ha visto una schiacciante vittoria per l'ultradestra di AfD. Un nuovo sondaggio nazionale allarma ulteriormente il partito di governo di Merz. Per la prima volta la CDU scende sotto al 20%, mentre AfD viene dato quasi 10 punti sopra. Numeri che hanno scioccato anche la ex cancelliera leader della CDU, Angela Merkel. Il servizio di Alessandro Ricci.
7: Nella locandina.
8: Mi sanguina il cuore. Angela Merkel interviene sul trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt e parla di un vero punto di svolta nella storia della Repubblica Federale. L'ex cancelliera invita i partiti democratici a recuperare il rapporto diretto con gli elettori e avverte: quando le sensazioni diventano più importanti dei fatti, si rischia un arretramento della civiltà. La crisi della CDU si allarga intanto a livello federale. Un sondaggio INSA pubblicato oggi assegna all'AfD il 29% e all'Unione CDU-CSU appena il 19,5%, quasi 10 punti di distacco. Hendrik Wüst, possibile successore di Merz, propone ora un gruppo di lavoro tra governo federale e Länder per valutare anche un eventuale procedimento di messa al bando dell'AfD. A Magdeburgo intanto l'AfD ha invitato tutti i partiti alle consultazioni. Decisivo sarà il BSV, che propone un ministro presidente indipendente. La capolista Claudia Wittig ne ha tracciato un identikit. Non dovrà essere assolutamente un tedesco dell'Ovest né qualcuno che sostenga progetti sionisti. Il BSV però esclude una coalizione e non vuole votare Ulrich Siegmund, ma è pronto a collaborare con l'AfD su singoli provvedimenti e a sostenerne il candidato alla presidenza dell'Antag. L'AfD respinge però governi indipendenti. Per Tino Chrupalla, co-leader del partito, l'unico possibile ministro presidente resta Siegmund. La trattativa è quindi ancora bloccata e le prossime settimane saranno decisive. Intanto il cancelliere Merz guarda con preoccupazione alle prossime elezioni del 20 settembre a Berlino e Mecklenburg-Pomerania anteriore. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: Roberto Vannacci darà una lezione sull'ordine pubblico ai poliziotti di Torino. Il convegno, in cui il leader fascista spiegherà agli agenti come gestire l'ordine pubblico, si terrà il prossimo 18 settembre ed è stato organizzato nell'ambito della formazione professionale della polizia da due sindacati di polizia. Dopo le polemiche che sono scaturite quando è stata resa nota l'iniziativa, il convegno non è stato cancellato, anche se è stata revocata la qualifica di giornata di formazione. Cosa ancora più grave, il 18 settembre era stato previsto il saluto del questore di Torino. Anche questo passaggio istituzionale è stato poi annullato. Il Partito Democratico di Torino ha parlato di un precedente pericoloso rispetto a Vannacci, che fa lezione alla polizia. Abbiamo raggiunto Nicola Rossiello, segretario piemontese del sindacato di polizia SILP CGL.
9: Nella locandina il relatore principale, cioè Vannacci, compariva con la sola qualifica di parlamentare europeo accanto ai saluti di apertura del questore, ma così come di tutti gli altri ospiti. Il punto è molto semplice. La legge chiede che l'aggiornamento professionale dei poliziotti sia tecnico e neutrale, non che diventi un'occasione politica di qualunque colore. Questo è un principio che vale per chiunque, non solo per Vannacci. Soprattutto alcuni organismi dello Stato hanno l'obbligo morale, ma anche materiale, perché è previsto da un complesso di normative abbastanza articolate, ha l'obbligo di mantenersi fuori dalle dinamiche politiche e mantenersi terzo rispetto a qualsiasi iniziativa di questo genere, una garanzia nei confronti dei cittadini.
0: I segretari di PD 5 Stelle e AVS si vedranno tutti insieme stasera sul palco della festa di AVS a Roma per Schlein, Conte, Bonelli e Fratoiani. È la prima volta insieme dopo il fiasco della manifestazione di Napoli. Il momento è importante perché si deve fare la scelta definitiva sulle primarie con cui decidere la candidatura a presidente del Consiglio per il Campo Largo. Il servizio da Roma, Diana Bredici.
10: L'ultima volta di loro quattro tutti insieme su un palco era stato a Napoli un paio di mesi fa e le cose non erano andate molto bene, non solo per le proteste dei disoccupati in piazza, ma anche per l'inizio di quella corsa, lo ha fatto Giuseppe Conte, a sottolineare i temi più controversi del programma unitario, e cioè le spese per il riarmo e il sostegno all'Ucraina. Il tema torna ancora più di prepotenza ora, dopo la vittoria dell'AfD in Germania, che interroga l'opposizione e richiede una risposta a chi fa un appello a loro, all'unità di tutti per sconfiggere una destra pericolosa. C'è molto da discutere questa sera alle 8, tra poco, qui alla festa alla città dell'altra economia, alla festa di AVS. Si parlerà di programmi, prima le idee, il titolo dell'incontro, quindi già un'indicazione, parlare dei punti da portare avanti in un programma unitario e poi dei nomi, ma di nomi sarà inevitabile parlare se sarà questa la legge elettorale che la destra approverà anche alla Camera dei Deputati a metà ottobre. L'indicazione del candidato obbligherà ad una scelta anche l'opposizione. L'ipotesi di un terzo nome sembra tramontata. Le primarie saranno inevitabili, anche perché oggi ancora una volta Conte le ha chieste. Linea allo studio.
0: Un tavolo permanente sulla situazione della ex Ilva di Taranto e quanto ha proposto il governo durante gli incontri di questo pomeriggio con i sindacati degli enti locali, un'idea accolta positivamente dal presidente della regione Puglia De Caro, ma che lascia ancora senza risposte su quello che potrà essere il futuro dell'acciaieria. C'è molta attesa per domani, quando la Corte di Appello di Milano deciderà se accogliere il ricorso contro lo stop dell'area a caldo dell'impianto siderurgico tarantino. Il servizio è di Valentina D'Amico.
11: Il tavolo permanente proposto da Mantovano avrebbe come obiettivo di lungo periodo valutare l'impatto reale sull'occupazione e pianificare nuovi progetti di investimento capaci di rilanciare l'intera economia dell'area tarantina. Si ispira a modelli organizzativi già adottati con successo in passato, è stato detto oggi nell'incontro a Palazzo Chigi, come quelli creati per le opere del Giubileo 2025 o per gli interventi ambientali nella Terra dei Fuochi. Speriamo vada meglio, in realtà nella Terra dei Fuochi nel giugno scorso la Commissione Antimafia confermava l'emergenza ambientale e sanitaria con la criminalità organizzata ancora in grado di monopolizzare l'intera filiera dei rifiuti. Cosa monopolizza invece ancora la situazione tarantina? Sicuramente il tentare di porre le pezze, come si dice, ogni volta che un tribunale tenta di richiamare lo Stato e i gestori del più grande impianto siderurgico italiano, o quello che ne rimane, al rispetto delle norme elementari di tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori. Nel tour de force di Palazzo Chigi il governo si è confrontato con le istituzioni locali, con le parti datoriali, da Confartigianato a Confindustria, con FAPI, Casartigiani, Confesercenti, Alleanza Cooperative Italiane, con i sindacati confederali, con l'USB, anche con Federmanager che rappresenta i quadri d'azienda. Tutti presenti per risolvere quanto non è stato risolto in almeno 14 anni. Tutti presenti alla vigilia del giorno fatidico domani 9 settembre, quando la Corte d'Appello di Milano dovrà decidere se confermare lo stop dell'aria a caldo.
0: Proprio sull'Ilva una notizia appena arrivata in redazione da fonti sindacali: la riunione a Palazzo Chigi tra i sindacati e il governo sarebbe stata sospesa in un clima, dicono i sindacati, di grande tensione. Il 19:46 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 22:30. Buon ascolto.
12: Popolare Network.

0: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
1: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.

0: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
1: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.

0: dopamina,
1: sì.
0: Mic check 1 2 1 2. Mauri, ci sei o no?
1: Ci siamo. 20 spaccatissime. Comincia un'altra puntata di dopamina. Oh yeah.
0: Martedì 8 settembre, ma dopamina 322 la puntata. Siamo prossimi poi alla nuova stagione di dopamina, perché settimana prossima poi si comincia con una nuova stagione, per l'appunto, sempre fatta di musica, di tante novità e di presa bene a più non posso dalle 20 alle 21 con Mauri e Mista Doc ai microfoni, come ogni martedì. Radio Città Fucico, che per chi non avesse la radio ha sempre la possibilità di seguire attraverso il sito www.radiocittafucico.it, oppure anche
1: attraverso le nostre applicazioni per dispositivi mobili Android e iOS, nonché con il DAB in tutta l'Emilia Romagna, la Toscana e la Lombardia. Quindi potete andare da Milano a Firenze senza perderci neanche un secondo.
0: Esatto. E poi abbiamo un numerino magico, giusto?
1: Oh yeah.
0: È sempre quello, il 333 180 9494, per SMS, WhatsApp, Telegram. Ve lo ripetiamo:
1: 333 180 9494, per mettervi in contatto con noi qua negli studi della diretta, appunto, fino alle 21. Fatevi sentire, perché noi ci siamo e sapete che anche sappiamo che anche tante e tanti di voi siete all'ascolto, per cui presenziate, perché Dopamina è fatta innanzitutto di voi che ci ascoltate, che ci date l'amore che ci serve ad andare avanti ogni martedì.
0: Yes, è solo amore se amore sai dare.
1: Oh yeah.
0: E poi noi veniamo da un bel weekend, perché sabato scorso, giusto, c'è stata la festa dei 50 anni.
1: Festa.
0: Grandissima festa, infatti. Ringraziamo tutti quelli che si sono sbattuti, tutte le persone che sono venute, perché è stata veramente veramente carichissima come festa. Non avevo mai visto così tanta gente, affluenza e musica a più non posso, ma questa è Radio Città Fucico, che vogliamo dire di più?
1: Tanta roba, veramente. 50 anni, o come dice il nostro carissimo direttore, cinquantenne di questa radio, e noi siamo qui a continuare a insistere con la musica, con una bella doppietta qua già in carica che non vedo l'ora di lanciare.
0: Yes.
1: Oh yeah.
0: Ok, allora tutte le radioascoltatrici, tutti i radioascoltatori, noi vi salutiamo ovviamente e vi ringraziamo per il sostegno come sempre, e cominciamo subito con questa 322esima puntata fatta di musica targata Easy Moby. Nella prima doppietta andiamo nella nostra macchina del tempo dal 1995 al 1998, West Coast. Prima siamo con Tupac con Temptations, e subito dopo Corrupt insieme a Buckshot con Light Shit Up. Questa è Dopamina.
1: Oh.

0: amici di Ale, questa prima doppietta o questa doppia primetta, l'aereo che decollando porta i suoi saluti in altri posti, come lontano ci porta la musica in quest'ora fino alle 21, perché questa è Dopamina, per chi si fosse appena sintonizzato con Mauri Mista Doc qui su Radio Città Fujiko 103.1. E vi ricordiamo anche il nostro numerino magico, che è sempre quello, salvatevelo: 333 180 9494.
1: Oh yeah. E questa era la prima doppietta targata Easy Mo B con Tupac and Corrupt, e adesso proseguiamo con un'altra bella doppietta. Dici? Stesso schema, stessa situazione a livello di produzione annata, ovvero sempre 1995 nella prima traccia.
0: Come il vino, produzione sì, annata.
1: E 1998 nella seconda annata. Questa volta abbiamo produzione DJ Premier.
0: Ti vedo nel ristorante della musica con la bottiglia di vino in mano con scritto sopra Groupon. Questo è

0: Con la prossima doppietta, sempre con la nostra macchina del tempo, se ci stai, caro Mauri.
1: Oh yeah.
0: Quindi 1995 con i Group Home con The Realness, e 1998 con gli M.O.P. insieme a Freddy Fox aka Bumpy Knuckles con I Love, e questa è Dopamina.

0: Bah.
1: E che cos'è? Che cos'è? Che cos'è quest'altra?
0: Mamma mia!
1: Doppietta targata DJ Premier, prima con i Group Home e poi con gli MOP, sempre 95-98. Caro Mauri, sono le 20:26. Che mi dici?
0: Dico che c'è un altro gran bel pezzone prima della piccolissima pausa che ci separa dalla nostra gustosissima nonché micidiale triade 2026. Vogliamo mandarlo o vogliamo mandare 7 minuti di pubblicità?
1: Come preferisci.
0: Mandiamo un pezzo. Un pezzo scientifico. Dove ci sono due H in una provetta. E ci sono due scienziati che le girano.
1: E vabbè, dai. Vabbè, dai, ragazzi.
0: Cioè, su un colle.
1: Su un colle, dai. Eravamo nel 98. Vabbè, dai, facciamo un salto avanti. Giusto? Poco. 1999.
0: Dai.
1: Scienza doppia H, colle del fomento.
0: Micidiale.
2: E

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
3: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gen Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
4: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. 3 giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
5: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
6: Ed eccoci qua, ta-ta-ta-dam. 20 e 36, caro Mauri, blocchiamo la nostra macchina del tempo come di consueto per restare nell'anno corrente con una nuova triade 2026. Stavi per dire doppietta, no?
7: No, triade.
6: Dopa triade, volevi dire. Eh sì, blocchiamo la nostra macchina del tempo perché adesso abbiamo 3 belle tracce estratte da 3 dischi usciti appunto quest'anno, per lo più in questo periodo estivo appunto dell'anno, e partiamo subito col primo.
7: Oh yes.
6: Partiamo con il disco di Homeboy Sandman and Jack Splash, Resonance Frequency, uscito il 31 luglio, e vi assicuriamo che qui l'ascolto è d'obbligo, quindi ascoltatevelo, le tracce sono 13. Homeboy Sandman, grande paroliere, a me piace tantissimo lui, e questo disco merita veramente un ascolto. Anche la copertina è molto, io poi mi soffermo anche sulle copertine perché è puro piacere estetico, no? È illustrata con delle figure comunque roteanti tra loro, insomma è molto molto interessante anche da questo punto di vista. Beh, ci snoccioliamo una traccia, no? Che facciamo? Sì. E poi questa traccia è in compagnia di un certo Master Ace.
7: Ah,
6: sì. La traccia numero 4, Homeboy Sandman and Jack Splash con Signal.
8: Rastafari, I know you're a sweet star. We don't play with no ties, see?

0: uscita.
1: Siamo già alla fine del programma.
0: Esatto.
1: No, dai.
0: Non ancora, ma sull'uscita regheggiante di questa prima fenomenale traccia di questa triade del 2026. Mandiamo un gigantesco abbraccio circolare a Luca e Laura, che
1: grandi,
0: dicono di salutarci da una barca. Speriamo che ne abbiate anche il timone, ma siamo sicuri che è così, e l'abbraccio circolare si prolunga fino alla provincia mantovana e a quella di Modena, salutando anche Alessio e Luca.
1: Grande.
0: E grazie infinite a tutti e tutte voi che sempre ci tenete compagnia qua al 333-180-9494.
1: Yes,
0: oh yeah.
1: Yes, yes.
0: Bellissima.
1: Quindi Homeboy, Sandman and Jack Splash in questa prima traccia, Resonance Frequency, ascoltatevelo. Quella che avete ascoltato era Signal insieme a Masta Ace, quindi il resto ascoltatevelo tutto, consigliatissimo. Andiamo con la seconda.
0: Certo.
1: Beh, dici, no?
0: Secondo piatto,
1: che
0: seconda portata, cioè.
1: Giustamente.
0: Dopo il primo.
1: Andiamo col secondo piatto, allora. Questa è un'uscita 14 agosto 2026, parliamo di un duo, un altro duo, Open My Eagle insieme a Kenny Segal con Doomed. Domed, vi facciamo anche lo spelling, D-O-M-E-D con un bel punto esclamativo.
0: Doomed.
1: Doomed.
0: Sembrava quasi pugliese. Doomed.
1: Doomed, sì, sembra quasi foggiano.
0: Che cosa?
1: Doomed. Doomed, appunto, di Open My Eagle e Kenny Segal, e, album molto interessante anche in questo caso, tracce 15 in tutto, ascoltatevelo, perché adesso ci snoccioliamo la traccia omonima, la numero 3, Doomed.
0: Doomed.
1: Hey, yo, yeah, yeah. Questa è dopamina,
0: Doomdamina.
1: Doomdamina. Yo, yo.

0: That shit is not fun. That shit is not.
1: Questa era Doomed, segnatevelo, che è anche il nome dell'album. Doomed di Open Mike Eagle e Kenny Siegel, ascoltatevelo, che ne vale la pena.
2: Ed era solo la seconda traccia di questa triade 2026.
1: E andiamo con la terza.
2: Con la conclusione, con la terza portata, o il secondo secondo.
1: O il secondo secondo. Secondo. Non lo vuoi chiamare dessert. proprio secondo.
2: Beh, sono un po', se sei il secondo secondo, il terzo. Dai, secondo.
1: Vogliamo trattarlo come secondo.
2: Sempre anche, secondo.
1: Anche se dal titolo di questa traccia sarebbe più una colazione, se vogliamo.
2: Beh, anche dipende che colazione fai.
1: Beh, sì, internazionale.
2: Internazionale, internazionale, si dice così adesso.
1: Eh sì, perché invece in questa terza traccia parliamo del nuovo disco uscito il 19 agosto di Ransom, The Price of Clarity. Ascoltatevelo anche questo, perché contiene veramente tanta roba, come diciamo al solito noi. Lui è veramente intenso, lui è, spacca veramente tanto con le rime, c'ha tante collaborazioni tra cui Freeway, Lloyd Banks, insomma ce n'è che ce n'è. Le tracce in questo caso sono 17, noi ci ascoltiamo anche in questo caso la traccia numero 3. Parlavamo di colazioni internazionali, ironicamente, è chiaro. Good Mornings, lui è Ransom e questa è Dopamina.
3: Feeling good this morning, Lord. Yes, sir. It's always good when you get to open your eyes. Look into the skies, feel the sun.

0: meraviglioso. E dopo questo fantastico buongiorno che va a terminare la nostra tripletta 2026, andiamo in chiusura anche noi, perché alle 20:53 i rintocchi dell'orologio ci stanno alle calcagna e noi non vediamo l'ora di lasciare il meritatissimo spazio al nostro collega Pier Tosi per un'altra meravigliosa, senza dubbio, puntata di Soul Shakedown Party, nonché i nostri più vivissimi e calorosi complimenti per tutto l'impegno che ci ha messo, anche per dare veramente anima e cuore alla festa dei 50 anni di Radio Città Fujiko. Sabato scorso lo scipione dal ferro, tanto è bellissimo, merito suo, per cui veramente grazie Pier, e non vediamo l'ora di ascoltarti come tutti e tutte voi. Sapete che tra pochissimo andrà in onda alle 21. Noi siamo in conclusione, ricordare quelle sempre tre cose, solite cose.
1: Le solite cose che bisogna ricordare sono sempre quelle, ovvero che dopamina.
0: Bevete, non uscite nelle ore più calde.
1: Esatto, non bevete troppo alcol. Bevete acqua, però non troppo alcol, no, a parte gli scherzi. Non c'è dopamina soltanto sui 103.1 FM ogni martedì dalle 20 alle 21, ma se vi siete persi qualche puntata o semplicemente volete riascoltarla, ricordatevi che siamo sia su Facebook che su Instagram, digitando Dopamina On Air, all'interno troverete tutte le informazioni, le news e soprattutto i podcast delle nostre puntate, compresa questa. Quindi mi raccomando, se vi siete persi qualcosa o vi siete persi nella vita, sappiate che dopamina è con voi anche fuori dalle mura radiofoniche. Quindi
0: come dire, se l'avete persa, ritrovate la dopamina.
1: Esatto, ritrovate la dopamina, perché la dopamina è fondamentale. Ricordatevelo, e soprattutto ricordatevi che subito dopo di noi la musica continua, quindi non cambiate stazione radio, perché ci sarà Pier Tosi con Soul Shakedown Party che vi terrà compagnia fino alle 23 e dopo ce ne sarà ancora, quindi noi andiamo in conclusione con l'ultima traccia di questa puntata, la 322, ovviamente in stile Jamaican. Se ci stai, caro Mauri.
0: Oh yeah.
1: Ultimo viaggetto, 1995. Lui è Super Cat con Warning. E noi ci sentiamo
0: martedì prossimo.
1: Con l'ottava stagione.
0: Con l'inizio dell'ottava dopaminica stagione micidiale. Micidialissimo. Un abbraccione a tutte le persone in ascolto. Tanta roba.
1: Questa è dopamina.

0: Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati sempre di votare dopamina.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
6: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale e Ateliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
7: Da un par 100% reggae music, on air dal 1992.

0: 21.02 ed incomincia così Soul Shakedown Party, come del resto tutti gli altri martedì, Pietosi con voi per due ore fino alle 23 su Radio Città Fucico, ma anche su Wild Love Reggae Radio. Mentre per ciò che riguarda Is Now Radio, il programma viene irradiato, non in diretta evidentemente, il giovedì pomeriggio dalle 16. Come al solito, per contattare questa regia durante la diretta, il numero fatato, il 333-180-9494, sms anche con WhatsApp e Telegram. Un saluto come al solito ai miei fratelli di Dopamina, che hanno concluso una bella puntata che ritroverete martedì pomeriggio, martedì sera, scusatemi, alle 20, prima di me. Oramai siamo gemellati da un sacco di anni. Voglio salutare tutti coloro venuti alla festa di Radio Città Fucico, alla festa di 50 anni che si è svolta sabato scorso 5 settembre alla casa di quartiere Scipione del Ferro. Veramente tanta gente, bellissimi concerti, bellissime esibizioni, Banda Roncati, Le Tremende, Fratelli Pingone. E questa puntata ha una genesi un po' particolare. Avevo preannunciato la settimana scorsa l'intervista ai Macadam Zena, che però non può avere luogo a causa un contrattempo di Matteo che doveva rispondere alle mie domande. La recupereremo prossimamente. Avevo sondato la possibilità di avere Empress attiva in vista del suo concerto bolognese di venerdì sera l'11 settembre con la sua band Anconcherebbe a San Donato, a Giardini Parker Lennon qui a Bologna, a ingresso gratuito. E principalmente sembrava che Empress attiva potesse venire, in realtà una indisposizione dell'ultimissimo momento fa sì che non verrà, non sarà qui con noi. La puntata avrà quindi l'andamento classico delle novità nella prima parte e poi una Dream Selection di cui parlerò tra breve. E per incominciare ci occupiamo proprio di Empress attiva. La figlia di Albert Ailawi Malawi è stata con noi qui in radio in diretta a marzo, all'inizio della sua stagione europea, che era proprio iniziata al sottotetto Sound Club in compagnia di Paolo Baldini, che ha prodotto il suo ultimo disco. Ha fatto tante esibizioni sia con la band che su PA e sta continuando ad esibirsi. Cominciamo con un suo hit di svariati anni fa, sempre prodotto da Paolo Baldini e uscito in uno degli album del progetto Dub Files. Questo è Boom Wadada Deng, Empress attiva.
1: Well, in come the unconquerable, your highness, Empress attiva, the lyrical machine. When the lioness roar, no dog bark, kick it off.

Bomba totale da imprestativa di Lyrical Machine. Imperdibile a Bologna se siete da queste parti, gratuitamente ai giardini Parker Lennon venerdì prossimo 11 settembre con la band Anconche Rebel. Figlia d'arte, figlia di Albert Ailawi Malawi, batterista, cantante. Intanto qualche saluto, un saluto a Robbie Dread, un saluto a Ettore, un saluto a Ennio, già connessi. L'abbiamo avuta in studio 6 mesi fa quasi esatti, all'inizio della sua avventura europea di quest'anno a marzo, prima della sua data del sottotetto di marzo. Molto potente, molto conscious. Ultimo album, il suo terzo, la title track Woman, dedicata ai diritti delle donne e alla resilienza delle donne. E cominciamo ad ascoltare qualcosa da questo disco molto bello, prodotto tra l'altro qui in Italia da Paolo Baldini, con grande talento. C'è una combination di lusso con Tiken Jah Fakoly, superstar del reggae africano, e questa è Rastaman Achant, Tiken Jah e Impressativa.

che a sua volta saluta Manu e Luca. Gli unisco i suoi saluti come sempre. 21:13, selezione dedicata a Empress Sativa che torna a Bologna, questa volta con la band Rastaman Chant, Tiken Jah Fakoly con lei. Una traccia invece dal suo primo disco, andando indietro a prima del Covid. L'album si intitolava Unconquerable, artista fieramente Rasta Conscious, molto grintosa, molto energetica. Questa traccia che sentiamo, traccia giovanile, si chiama Revolution, Empress Sativa a Bologna.

Spotlight on Empress Sativa nella primissima parte del programma. Un saluto, un caro saluto anche a Angelo, redattore di Wild Love Reggae Radio in ascolto. Come al solito, quando un artista passa dalle nostre parti e in questo caso ritorna al grande reggae a Bologna, ne parliamo, promuoviamo la data Empress Sativa venerdì 11 settembre a San Donato, rassegna estiva nei giardini Parker Land, un quartiere San Donato, con la band. Questa è Not Even Shadows, ancora dall'ultimo disco targato 2026, Woman, prodotto da Paolo Baldini. Dedica speciale alla prossima selezione a tutte le donne in ascolto, ed è proprio la title track di questo disco, intitolata Woman, ultima traccia di questa selezione dedicata a Empress Sativa, che reputo assolutamente imperdibile, anche perché poi l'ingresso è gratuito.

Empress the Woman, Empress Attiva, artista già attiva da un po' di tempo, ma che fa parte di una nuova generazione di artiste donne molto forti, che seguiamo attentamente, ci fa anche molto piacere. Finisce così questa mini selezione in apertura. Qualcuno si ricorderà della sua presenza in studio a marzo. Non è escluso che prima che torni in Giamaica ci possa ripassare a trovare. La sua presenza questa sera purtroppo sfumata all'ultimo momento a causa di un'indisposizione temporanea. Per andare avanti, un bel singolo di Madison, artista che un tempo si faceva chiamare King Mass, è afroamericano, non so se di origine giamaicana, nato a Boston ma risiede a Los Angeles, e le sue bio parlano di una guarigione da una forma di epilessia anche grazie al potere curativo della musica. Un singolo nuovo prodotto da Mafia & Fluxy ed è questa Babylon Bomb, veramente notevole, Madison.

Roots and Culture Associate Don Patti. Un saluto anche a Meron e Marcel, Madison, Babylon Bomb, una produzione Mafia e Flaxi, dicevo, Virtuosi Soul Checkdown Party. Ultima soluzione prima, ultima selezione prima del fine del primo quarto. Anthony B, prodotto da un producer che ha avuto una nomination al Grammy, e cioè Echo Slim, è canadese, polistrumentista, e in combination con un cantante gospel reggae nigeriano, Dave Easy. Anthony B, la traccia è uscita per la Musical.ly Unifying di Echo Slim, e questa Soul Food.

0: Pierre Toshi. Remember, it's a soul shakedown party. It's Anthony B, DJ Pierre Toshi. Reggae blazing ya.
1: No, un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
7: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
0: Anthony B, DJ Pierre Tosh, it's a soul shakedown party. Reggae, blaze.

Queen Omega, Lover Style. Intanto la Dream Selection, chi vede le mie comunicazioni su Facebook rispetto ai contenuti del programma già lo sa, è dedicata, sarà dedicata alla creazione della leggenda del suono Channel One, proprio quando la settimana scorsa, già fatiscenti e danneggiati dall'uragano dell'anno scorso, i locali che contenevano questi storici studi a Maxfield Avenue, Kingston, Jamaica, sono stati

questa cosa un po' triste, che ha a che fare col fatto che il reggae in Giamaica non custodisce abbastanza il suo patrimonio culturale. Dopo Anthony B e Queen Omiga, un Queen Omiga solista, anche se ospite del bel album di Little Lion Sound, gli svizzeri di Little Lion Sound, il disco si chiama Cosmic Journey, e c'è Queen Omiga veramente al top con questa No Love, altra canzone con la parola love nel titolo. Love.

un rhythm che potrebbe ricordare il drum song di Studio One, No Love, Queen Omega. Un'altra grande stagione per lei, culminata nel bellissimo concerto del Rototom Sunsplash, che magari qualcuno di voi ha visto in diretta streaming, se non era al festival, magari qualcuno di voi era anche a Benicassim. Virtuosi con voi, 333-1809494 SMS. E con Queen Omega c'era un'altra artista che ho avuto modo di incontrare, ho incontrato il suo manager, lei viene dall'isola di Saint Croix, Queen Omega invece è di Trinidad. Saint Croix, l'isola dei Caraibi, famosa per i Midnight, per Wogan Benjamin, per Desiree. Si chiama Kenya Eugene, è stata ospite di Queen Omega sul palco al Sunsplash per un brano da un EP di Kenya Eugene che si chiama URI, prodotto da Zion High Kings. Cominciamo ad ascoltare anche questa cantante piuttosto brava per la prima volta sul Shakedown Party. Questo è I and I.

Un'altra giovane artista prodotta da Echo Slim, si chiama Summer, è giamaicana. Qui il campione di Don't Stay Away di Phyllis Dillon regge questa traccia che si chiama Shine Eyed Girl, la ragazza degli occhi scintillanti. Album appena uscito si chiama Red, sempre sull'etichetta di Echo Slim Musical Unifying. La settimana scorsa ho dimenticato di leggervi l'agenda, che però non è più corposa come quest'estate, e ringrazio Ennio per avermi ricordato di farlo invece quest'oggi. Oltre al concerto di Empress Sativa qui a Bologna venerdì 11 settembre, di cui ho già ampiamente parlato, c'è Alborosi al Firenze Jazz Festival, sempre venerdì 11 settembre. Sabato 12 settembre Jungle Army e altri, Mad Mike, la serata di Dancehall Culture che si svolge a Villa Paradisi, via Piccinini a Bologna. Sempre sabato 12 settembre in Salento, alla tenuta La Rusciulara a Lecce, il 27esimo anniversario del Sound System Ghetto Child, con la presenza del giamaicano Rod Taylor. Venerdì 18 settembre inauguriamo la stagione al Vaniglia in via del Pratello 100 a Bologna, noi del Vinyl Club, io, Mikey Taff e Joe Dischetto. Sabato 19 settembre sempre noi tre del Vinyl Club insieme a Trizio al Club Eretica, sempre a Bologna in via Tiarini. Sabato 3 ottobre Roots Music dall'India, 1000 Lions, ospiti del Sound System di Rise and Shine. Sabato 3 ottobre dal sottotetto Sound Club e ospiti sempre di Rise and Shine anche la giovane crew della provincia bolognese Words of Wisdom. Ultime due segnalazioni: sabato 24 ottobre David Rodigan al Fuso Lab di Roma e sabato 12 dicembre al sottotetto Blessed Line International invita un veterano di Studio One, e cioè Winston Francis.

abbastanza atipica all'interno dell'album di Buju Banton, Too Too Bad, questa Be Good, atipica perché l'album è fortemente dancehall con anche alcune liriche X-rated. Meno male è stato fornito ai DJs con anche la versione clean. Molto suadente, One Drop Rhythm, Buju. Sono già usciti parecchi album tra i migliori della stagione, anche se mancano ancora più di 3 mesi alla fine dell'anno. Un altro disco eccellente è il nuovissimo Kabaka Pyramid, un EP di 10 tracce, mi sembra, chiamato Rebel Music The Lyrics Tape, da cui vi faccio sentire, sempre ad altissimi livelli, questa Rotation, nuovo suono giamaicano, Kabaka Pyramid. Esce per la Bebel Rock, prodotta dalla Bebel Rock sulla Ghetto Youth United dei figli di Bob Marley.

dopo Kabaka Pyramid, musica dalla Puglia, e Kima, polistrumentista, produttore, cantante, Ruling Sounds, una traccia dedicata alla ricchezza del suono giamaicano, e c'è ospite, tra l'altro è la title track del suo disco, c'è ospite Ika Mouse. Riprenderemo presto con le interviste, come vi dicevo, per un inconveniente non ha potuto avere luogo questa sera l'intervista ai genovesi Macadam Zena, ed è anche saltata la presenza di Empressativa qui in studio.

Un saluto a Roberto e Alessandra che alle volte ascoltano dall'Irlanda. È il momento del reggae italiano, novità del reggae italiano. Big Simon è uno dei due cantanti, membri fondatori di Cricca Reggae in Lucania, a Bernalda, ma anche una carriera solista, anche come produttore. Non è però il caso di questa traccia, che è prodotta in Puglia da Frank Filograna per la sua Filo Music. Questa è Fire, Big Simon.

0: Big Simon, the girls them diamond, are representing for DJ Piertosi from Outta Italy. Soul Shakedown Party are the best reggae music program you don't know.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
3: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Gem Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
4: L'uguaglianza e l'inclusione sono valori fondamentali per una società giusta. Stand Up for Jamaica si batte per i diritti della comunità LGBTQ+ in Giamaica, promuovendo l'accettazione e le pari opportunità per tutti. Unisciti a noi nella costruzione di un futuro più inclusivo. Visita standupforjamaica.org e dona ora.

22.06 probabilmente, le 16.06 su Is Now Radio, qui siamo in diretta su Wild Love Reggae Radio su Radio Città Fujiko, trasmettiamo da Bologna, Piertosi con voi, Soul Shakedown Party, Brusco, bellissima questa leggenda dal suo ultimo album Croccante, e sentiremo prima o poi anche Brusco su questo nuovo album bello, qualità musicale e lirica molto alta, devo dire. 22.06 finisce questa piccola parentesi di reggae italiano. Dopo parecchio tempo una mia vecchia conoscenza, Marcus Menezes dal Brasile, da Digital Dubs, si è fatto vivo con un po' di materiale che uscirà sulla sua etichetta Muzamba, l'etichetta di Digital Dubs, uno stepper digitale con la voce del veterano Ranking Joe e questa Wikidago Philly dal Brasile, Digital Dubs.

tra un vuoto ci occuperemo dei suoni degli anni 70 di Channel One, ancora un po' di tracce nuove, novità dalla Lone Ark di Roberto Sanchez, che ha registrato quello che è più famoso per essere un musicista, Flabba Holt, bassista della Roots Reddix, che ha avuto un passato anche come cantante, sia come Errol Carter, che è il suo vero nome, ma anche come Errol Holt. La sua voce è assolutamente bellissima. Alla Reggae University quest'anno ci ha cantato alcune cose dal vivo, veramente pelle d'oca. Questo singolo a suo nome, che esce sull'etichetta spagnola Lunar di Roberto Sanchez, si chiama I Pray, Errol Holt, Errol Flabba Holt.

pregio Bomberoots qui nella parte finale del nuovo reggae, delle novità. Abbiamo sentito I Pray di Errol Flubba Holt, suonato dalla Lone Ark di Roberto Sanchez. Qui invece connessione Spagna-Svizzera, la Lone Ark Band insieme a Latins Parallel, la voce di Roberto Sanchez a cantare questa Morning Blessing. Super Roots, tre singoli in vinile sulla stessa version che gli altri li ascolteremo nelle altre puntate. Siamo alla fine della parte di nuovo reggae, che chiudiamo con un personaggio inglese classe 1958, Marcus Upbeat, un veterano della scena, come turnista ha lavorato con personaggi come Lori Late, che non li perdi tra gli altri. E classe 1958, e quindi all'età di 68 anni fa uscire il suo primo album solista della carriera, che si chiama giustamente Life Songs, le canzoni della vita. Cominciamo ad ascoltarlo da questa Valley of Decision, debutto di questo disco Soul Shakedown Party

0: un annuncio che magari a qualcuno può interessare. La più bella rivista reggae del mondo attuale, la tedesca Rhythm, che usciva su carta in tedesco, ha cambiato filosofia, non esce più su carta ma è diventato un portale web bilingue in tedesco e inglese. Contenuti vengono messi continuamente, recensioni, interviste, storie dedicate anche al passato del reggae. Rhythm.world, rhythm.world è l'indirizzo di questo portale, che è accessibile per sottoscrizione. Se sapete leggere l'inglese, ci sono veramente tantissime cose interessanti anche dal passato della rivista. L'abbonamento costa €1,99 al mese e €19,99 all'anno. Forse ho sbagliato il prezzo dell'abbonamento mensile, comunque €19,99, €20 all'anno è veramente poco per questa miniera di informazioni. Rhythm.world. Ok, questo è Marcus Abit, Valley of Decision. Un saluto anche a Salvatore, un saluto a Maurizio. Comincia la Dream Selection dedicata a Channel One. Giorni scorsi apparsi questi video girati da Yumiko, una DJ giapponese che vive in Giamaica, tra l'altro è la moglie di Flabba Holt, e ha girato questi video mentre venivano abbattuti gli stabili che contenevano Channel One a Maxfield Avenue. E tra l'altro questi studi erano fatti scempi da tantissimo tempo, pericolanti, anche se era in piedi il famoso muro con la scritta gigante e Channel One. Io purtroppo non ho mai avuto l'occasione di andare da quelle parti, anche perché pare essere una zona abbastanza ghetto, abbastanza poco raccomandabile, questa di Maxfield Avenue. E adesso, dopo ulteriori danni creati dall'uragano l'anno scorso, purtroppo questo tempio del reggae dei vecchi tempi è stato demolito. Parliamo quindi di Channel One in questa Dream Selection.
1: Oh, but I want knock down my door this time of the morning when I'm on just a catch my puss snaps. About see ya.
2: I'm evil, come to get my welding done.
1: All right, how are you, sister? Step forward, yeah.

E una insolita richiesta pervenuta via SMS. Eros chiede di salutare i suoi ex compagni, che poi in realtà sono compagni per sempre, della quinta F del Fermi di Bologna, dopo 25 anni dalla maturità, dopo un ritrovo. Quindi un saluto a tutti gli studenti della quinta F di 25 anni fa, ragazzi. 5 minuti alle 22:30, quindi 22:25. Parliamo di Channel One. Da prima Welding Iron, questo invece è Delroy Wilson, sempre speciale questa cover dei Detroit Spinners, Just the Way Nature Planned It. E cosa dire, il sogno di quattro fratelli di origine cinese, i fratelli O'Kim, e cioè Jojo, Kenneth, Paul e Ernest, che erano già imprenditori in vari campi dagli anni 60, ma innamorati della musica, al punto che Paul aveva, prima di formare gli studi, un sound system chiamato Well Charge. Il sogno appunto era aprire uno studio musicale. Le attività che avevano in precedenza erano legate, avevano una gelateria e un circuito di distribuzione di jukeboxes e anche le slot machine, che poi a un certo punto sono state dichiarate illegali in Giamaica. Più o meno nel 73 incominciano a costruire questo studio, comprando tra l'altro attrezzature di grande qualità, non tutto va però per il verso giusto fin dall'inizio. Ci sono vari problemi, lo studio non suona molto bene, alcuni personaggi, Sid Bucknor, Bunny Lee, si interessano a quello che succede in studio. Viene registrato anche un album intero di Alton Ellis, che dovrebbe essere uno dei primi artisti del roster Channel One, che però non suona bene, non viene mai pubblicato. Dopo però qualche tempo incominciano a uscire brani dall'ottimo suono, e Channel One si prefigura come uno studio di altissimo livello, e lo studio che creerà la musica con la M maiuscola nella storia del reggae, da questo punto, dal 74-75 fino alla fine degli anni 80. Purtroppo, come vi dicevo, questi studi sono stati demoliti da poco. Andiamo avanti con un altro Delroy Wilson a Channel One, questo è Call on Me.

0: Doggy Style. Questa è Social Down Party.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
6: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

sicuramente la distruzione di questi studi, di questi locali, denota il fatto che in Giamaica le vestigia, le memorie della musica reggae non sono tutelate come dovrebbero. D'altronde il paese è molto povero, questi stabili erano posseduti da privati, credo ancora dalla famiglia O'Kim, Ernst O'Kim, anzi Jojo O'Kim, no, Ernst O'Kim è ancora vivo, ha 78 anni, erano comunque fatiscenti da molto tempo, erano anche tra l'altro pericolosi. Channel One diventa uno studio iconico, lo studio dei suoni anche del Rabadab degli anni 80, ma io voglio suonare le produzioni proprio dei fratelli O'Kim, che all'inizio concepirono lo studio come un luogo per produrre la loro musica, poi diventerà invece anche un posto dove andranno tanti altri produttori pagando l'affitto. Il produttore che continuerà negli anni 80 a produrre Rabadab è Kenneth O'Kim, della famiglia. Paulie O'Kim purtroppo viene assassinato brutalmente nel ghetto mentre gioca a domino nel 77. Questo evento drammaticissimo produrrà degli effetti. Jojo andrà a vivere a New York, anche se poi compirà viaggi frequentissimi tra New York e la Giamaica per sovrintendere le operazioni. Cosa succede? I primi brani che escono dagli studi hanno successo, poi praticamente Sly Dunbar diventa il batterista degli studi e si inventa un pattern ritmico, quello del rocker style, che poi dilaga facendo storia e facendo girare il nome quindi di questi studi straordinari. E il primo gruppo che ha un successo enorme sono proprio Mighty Diamonds. Abbiamo sentito questa cover degli Stylistics, Country Living, e avranno un successo veramente straordinario mescolando queste armonie vocali di estrazione molto soul con invece testi conscious Rastafari. Il primo disco bellissimo, Right Time, noi ci ascoltiamo da singolo, Well Charged, questa Have Mercy.

furibonda di Sly Dunbar, batterista dei Revolutionaries, la band di casa in quegli anni a Channel One. Studi purtroppo distrutti. Ci sono questi video girati da Yumi nell'occasione triste. È abbastanza divertente vedere Flabba Holt girarsi nella zona, parlare anche con dei passanti, delle signore, della musica, dei brani che lui ha registrato. Abbiamo sentito, dopo Have Mercy, Leroy Smart, Old Marcus, Oh Marcus, due tracce dedicate a Marcus Garvey, poi questo tribute to Marcus Garvey, ancora Airoy Produzioni, Channel One. Le etichette in cui usciva questa musica al tempo erano Well Charge, che tra l'altro era il nome del sound system di Paulie O'Kim, anche Hitbound, e selezione tutta dedicata alle produzioni O'Kim, produzioni tra l'altro egemoni del periodo, prima dell'avvento dei Channel One Studios. Gli studi migliori in cui registrare in Giamaica erano sicuramente Dynamic, che era uno studio di altissimo livello in cui andavano personaggi come Rolling Stones o Paul Simon, uno studio di livello internazionale ma situato in Giamaica, con dove registravano anche del reggae, ma sicuramente non con le caratteristiche dello studio del ghetto come altri, come per esempio Randy's o Harry J o Joe Gibbs Studio. Poi arriva Channel One, per farvi un esempio, Rastaman Vibration 1976, ultimo album di Bob Marley dopo l'esilio londinese, in cui ha registrato Exodus e Kai, è stato registrato agli Harry J e a Joe Gibbs Studio. Da un certo punto in poi la scelta numero uno diventa, per la qualità del suono, per l'equipaggiamento, proprio Channel One, che diventa un posto veramente leggero.

con i due blocchi contrapposti, i due partiti, il JLP e il PNP, che scombattevano una guerra civile attraverso le gangs da loro sponsorizzate e a loro legate. C'è chi ha detto che il crepitio della batteria di Sly Dunbar a Channel One era un po' l'equivalente sonoro dei colpi di mitra che risuonavano quasi tutte le notti nei ghetti giamaicani. Questi sono gli Aptons, senza li

Giorgio O'Kim, il produttore è Ernest O'Kim, l'engineer. Una connessione tra questi due.

E per errore è andato il lato B con questo favoloso dub, ma rimediamo alla vecchia immediatamente girando il disco The Jays, Pretty Looks Isn't All, Channel One Vibes.

Potrà sembrare un po' retorico da dire, ma nonostante gli studi sono crollati, esisteranno comunque sempre nei paesaggi sonori di questi dischi. Una selezione da 45 giri, produzioni O'Kim Brothers, i primi anni.

2:55, avevo parecchi dischi da suonare, non ce la farò. Un brano leggendario che non è mai uscito prima di una ristampa recente, ed era un dub play di Josh Shaka, erano i Revolutionaries. La traccia poi ripresa da Matt Professor, si chiamava Kunta Kinte ed era veramente un killer totale.

E c'è il filone degli strumentali dei Revolutionaries, la band di casa, musicisti straordinari. Sly Dunbar, Lloyd Parks al basso, a volte Robbie Shakespeare, Ranchi McLean alla chitarra, tanti altri. Questo è Leftist, strumentali, tra l'altro con titoli molto evocativi. Non so se fosse la famiglia o Kim che aveva simpatie per il PNP e per le idee di socialismo che arrivavano dalla vicina Cuba di Fidel Castro. Fatto sta che nei ghetti si respirava quest'aria col PNP al potere, e due album bellissimi con l'effigie di Che Guevara in copertina, uno con Che Guevara in rosso, l'altro con Che Guevara in nero, hanno questi strumentali e dubs dei Revolutionaries veramente bellissimi, musicalità favolosa. Intanto sono le 23 e manca poco alla fine della puntata. Tra parecchie tracce che ho portato per questa selezione rimangono fuori, ma voglio suonare un altro Revolutionaries, titoli che riecheggiano le rivoluzioni africane. Questo Leftist quindi vuol dire di sinistra, e poi c'è anche Angola, MPLA, il movimento per la liberazione dell'Angola, eccovela qui, ancora Revolutionaries.

la melodia di Norwegian Wood dei Beatles, che però arrivava da un precedente disco Studio One dei Sound Dimension intitolato White Shade of Pale. Una cosa che bisogna dire su queste produzioni è che

0: i brani di Sugar Mine o to Armageddon Time di Willie Williams. Studio One torna prepotentemente alla ribalta in ambito dancehall, diciamo così, in ambito di late roots dancehall. Le storie del reggae qui a Soul Shakedown Party abbiamo pagato il tributo all'inizio del mito Channel One con le produzioni dei fratelli O'Kim del cosiddetto rocker style. Chiudo con un'altra iconica traccia di un DJ, una traccia tra l'altro dedicata a una motocicletta, e cioè la Honda CB200. Lui è Dillinger, che in questa intro bellissima parla parla con i Mighty Diamonds.
1: And I'm on site 200 on a CB 200.
0: Buonanotte. Roots and Culture.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
4: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Tegliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.

0800 23 08. Benvenuti, questo è Salvate i Mobili dai 103 100 di Radio Città Fujiko. Come ogni martedì sera tra le 23 e le 24 siamo qui a far girare dischi, veri e propri dischi, perché la nostra, diciamo, specialità è il vinile. In questa serata incroceremo anche vinili alquanto usurati. Un viaggio un po' psichedelico, un po' un sogno sarà. O vedremo. Intanto iniziamo con Aphrodite's Child.

Atene. Sì, perché loro sono, arrivano dalla Grecia, Aphrodite Child. E quando non dominava Demis Roussos, a volte i risultati erano un po' diversi. Come questo pezzo dedicato al mare Egeo, da questo doppio album che si chiama 666. Qualcuno ricorderà il numero della bestia? È stato, diciamo, un po' l'album bianco degli Aphrodite Child.

questa sera scherziamo anche un po' con le atmosfere spaziali. Siamo passati da Aphrodite's Child a Steve Miller Band. Ricorderete questa Fly Like an Eagle. Questa è Salvati Mobili dai 103.100. Radio Città Fujiko, ogni martedì sera siamo qui a far girare dischi e in questo momento ci sono loro, Steve Miller Band.

stiamo volando insieme a un'aquila, quella della Steve Miller Band. Fly like an eagle. In questa serata di Salvati Mobili, dedicata a queste sonorità un po' spaziali.

Ed è un disco un po' frusciante, ma del resto ve l'avevamo annunciato. Questa sera abbiamo anche dei dischi un po' frusti. Questo ha girato addirittura su dei fonovaligia. Ian Carr with Nucleus Plus, da un album stupendo che si chiama Labyrinth. E a questo punto tocca proprio lei, ad Arianna.

piano liquido questo che accompagna l'orchestra di Yankara, anche perché Yankara suona la tromba, diciamo che in questo pezzo il suo talento non è che si esprima al massimo. Da questo album Labyrinth era Arianna, che era così alla ricerca del filo. Lo ricordo, questo è Salvati Mobili, come ogni martedì tra le 23 e le 24.

parecchio fino avrà già riconosciuto da questi impulsi che sono le prime note di questa Astronomy Domain firmata da Syd Barrett, eseguita da Pink Floyd.

questa che si chiama Astronomy Domain, un pezzo che è stato scritto da Syd Barrett, registrato nel giugno del 1969 in un concerto dal vivo in una università di Manchester. Pensate, quella sera sicuramente era una sera

e abbiamo cambiato disco. E anche questo è un disco che ne ha viste di puntine, non solo quelle di diamante ma anche zaffiro, o più comunemente culo di bottiglia, come si dice dalle nostre parti. E quindi un po' di fruscio accompagnerà le note di questo Epitaph per King Crimson dall'album In the Court.

Crimson, In the Court of the Crimson King, fu un album spettacolare con Robert Fripp. E questa è la voce di Greg Lake, che ancora non era entrato nella super formazione Emerson, Lake and Palmer. Epitaffio, questo pezzo poi, che è molto triste, con Greg Lake che ripete all'infinito: ma temo che domani piangerò. Oltretutto, tra le tante cose, dice: il destino di tutti gli uomini penso sia nelle mani di stupidi. Questo per dire alcuni brandelli di questo epitaffio, che comincia dicendo che il muro sul quale scrissero i profeti si sta rompendo dalle crepe. Ed è vero, devo dire che l'epitaffio di King Crimson è più che attuale, anche se del 1969. Però noi siamo nel 2009, sono le 23:41 e questa sera a Salvate i Mobili facciamo girare dischi che fanno un po' girare anche la testa. Rimanete lì inchiodati, perché il bello deve ancora venire.

E non ve l'ho detto prima, ma avete partecipato a un meeting con gli spiriti. Si chiama così, Meeting of the Spirit. Questo pezzo di Joe McLaughlin e la sua Mavisnu Orchestra, che era ben apparecchiata in quegli anni, perché c'era un pianoforte suonato da un certo Jan Hammer. Ancora non era arrivato Jean-Luc Ponty a annaffiare tutto, ma c'era Jerry Goodman al violino, che lo sentiamo qua in sottofondo. Joe McLaughlin che imbracciava la sua chitarra elettrica in quegli anni, ma soprattutto la forza ritmica era data da un grande, che era Billy Cobham, Mr. Billy Cobham alla batteria. E l'avete sentito come picchiava sui tamburi e con che particolare ritmica. Noi ci stiamo avviando verso gli ultimi minuti, ma c'è ancora, ci sono ancora molte sorprese. E a questo punto un momento mistico, anche perché ci dobbiamo preparare al gran finale.

0: per le Zeppelin, da Physical Graffiti, un doppio album che veramente ha stupito per certe, diciamo, trovate come questa che abbiamo appena ascoltato, In the Light. E a questo punto, come dicevamo, siete pronti per il gran finale?
1: Number nine.

number 9. Who's to know? Who's to know? Number 9.

9.

not in the mood for what.

E lo avevamo detto che la sorpresa era forte, era Revolution 9 per Beatles dal doppio album bianco, e con questa Good Night vi auguriamo anche noi una buona notte, ma per essere più precisi un buon proseguimento, perché fra poco arriva Aga Cura. Noi ci ritroviamo qui il prossimo martedì, sempre tra le 20 e tra le 24, e sempre a far girare dischi a Salvati Mobili. Ciao!

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità.
1: Uh-huh.
2: E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
4: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna. Perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.

0: Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.